0: Gadget.
1: Sai qual è il discorso? Ora dico questo, l'unico casino è che non riesce a trovare l'immagine, qual è il modello di questa minchia? Sanno 5C del gesto, no? Mi ricordo le termine minchia, The Shongaia, vediamo che musica fanno questi frodi.
0: Oh oh oh oh, il processo. Thank you.

0: queste serate di condivisione di allegria.
1: Eh?
0: Queste serate di spavestamento in compagnia.
1: Che allegra ferocità. Allegrissima froceria. E con me on floria ototati.htm. Andiamo a guardare. Immagino però.
2: Il signor Sanguas.
1: Geniale. Solo un siciliano vero possono venire in mente queste cose. Solo il signor Sanguas. Oddio mio.
2: Sanguasse
1: va bene così, guarda. Message from Tokyo. Ah, non c'è.
0: Qualcuno gli ha fatto una gran birra.
1: Qualcuno ha pesato alla grande. Elibus ci ha donato un peso. E noi aspiriamo con i nostri polmoni.
2: Allegramente.
1: Piano che dai delle botte all'arbitro e non è che li fanno tanto bene. Ma guarda le pubblicità, cioè è pazzesco, sono pazzi già provati, cioè.
2: Ma
1: pazzetti ovunque.

0: Ah, lo so, a me sì, si può dire un attimo. Poi c'è 95-110, c'è ora del caffè, eh?
1: Non c'è 95-110, non c'è.

0: stanno.
1: E spazzoni. Toman Bastiglione. Hai visto? In English version of the doc will there be some conference in English or the word is not
0: in
1: English? Quindi che lo possiamo dare voi?
0: Beh, chi si risponde? Minchia, dalla Russia, gente, vabbè. No, in realtà è francese de merda. A francese de merda! A francesi de merda! Oh, il trip si incazza! E col Drift che si incazzò a francesi oh, a froci io mi sto facendo il resize i miei coglioni.
2: Oh! Vieni qua, aspetta, sono un
3: bambino.
2: Ora!
0: Sta andando?
2: Oh, cazzo! Ah,
0: ricordate il gioco dei Lemmy?
1: Cioè, ce l'avevo io.
0: A Fommi Lemmy.
1: Che devo fare?
0: Ah? Che devi fare? Mi devi dire qual è la tua
1: scelta. Ah, ma io non te l'ho scelato.
0: Porco Dio, Repubblica.it mi ha rotto i coglioni. Una share in effetti. E riesci a farmi una share in
1: effetti? Aspetta. Sì, ma il problema è che non so se ho il demo.
2: Ma cosa è successo? Allora, aspetta, che il demo in effetti che non voglio fare.
1: Ho una brutta notizia!
4: Non ho mount di
0: eccetera. Minchia, aspetta, ce l'hai una share NFS? Una?
2: Share NFS. Cioè, se ti do due file, tu mi puoi mettere una share NFS.
1: Come OpenBMW?
0: Forse.
1: Devo ricambiare il cambio, capito?
0: Forse sei fortunato.
1: Oh, perché c'ho solo le lecce, cioè non c'ho il server qua.
0: Ma scusa, tu non ti puoi aprire l'NFS? Sì,
3: devo ricompilare
0: chiaro. E che ci vuole? Ricompila di stramiglia di kernel.
5: Ma quando hai un
0: ricompila di stramiglia di 2000?
3: No, si vede che è
0: io mi sto scaricando le musiche di Makoto Furtui. No, Fukui. Fukui.
6: Fui.
0: Fui fu. Ufu.

0: Però può essere che tutti con la pizza senza cosa del genere. Il servizio di
1: sanità,
0: no, però il mondo ti dico, puoi stare anche, non è che non è, se non è che è quello che è quello che è quello che è quello che è quello che è
1: quello che è quello che è.
2: Ma
1: tu andare in continuazione se non ti cazzo con un po' di SS, ma non ti fai un cazzo, devi fare export nel PC, export SS, vale,
0: mette un due con due righe e poi avvia le
2: cazzo.
1: Vedi, me li qua sono su Aria, tu le fai così, fai il BIM FC Export.
2: Allora, guarda, ma non c'è
0: pensate, sono domani.
2: Allora, io ce l'ho una directory esportabile, però ora lì devi configurare all'inferno per far buttare da me e non da te.
1: No.
2: Ah, gli dici che il file system è su un'altra macchina ancora, è un casino. Devi metterlo tu l'NFS, questo è il problema. Morì di uno spazio di scarica, no?
1: Che?
2: No, capire come si scaricano queste immagini. Morio, che c'è qua?
1: Giorgio, parla con Iron.
2: Eh?
1: Parla con Iron.
2: E dov'è Iron? Ah, qua.
1: Poi fai così, guarda. Metti questo file.

0: qua su mp3tokyo.tv, c'è l'inferma della minchia del male. Poi
1: no, è tipo vitaminico, no?
0: Vitaminkick. Andiamo sul vitaminkick.

0: Tu dove ti hai inseminato?
1: Com'è rpcinfo meno e? No? Meno?
2: Con la parola di Garo dell'Ecco praticamente, vero? Ecco proprio la in tutto il basso, vero?
1: Aspetta, non li posso sentire. No, cos'è che ti chiede? Andare su Xbox.
2: Mette i soldi qui.
1: No, deve fare o Flash Home, Flash Home, e poi ho un IP o un nome, e poi rebuso il wifi. Poi metto solamente.
2: Mi metto Star Wars se lo chiuda.
1: Allora.
2: Deve mettere forza di qui.
1: No, deve mettere un IP. No, forse deve mettere un IP. O forse anche un nome.
2: Ma io non posso più chiedere una tappa.
1: Ma lo so, leggi in mano su questa cosa.
2: Poi
1: per un burro che sono tavolelli sì. Sì. Ma poi lasci metti solo qua c'è scritto dai mette anche Windows dai export machine format single host network suite da di
2: tenere vabbè IP e poi R così no guarda qua anche
1: export root
2: quello vai
1: ma sì vedi sì, vediamo aspetta RO Windows ok devi attivare
2: non
1: e poi quando la le porto
2: dai non è
1: colpa
2: di niente non sa fai la testa
1: figlia dove chiamare a casa devo chiamare a casa
0: Astura
1: e gli devo dire che no, vabbè, poi no.
0: Forse è meglio che gli avverti
1: vabbè, ma dove fare una telefonata? Che posso fare una
0: telefonata? Sì, è meglio che gli avverti effettivamente. Allora, sta pagina del mondo
1: via. Allora.
0: Fanno tubacchi via.
2: Slash export trend.
1: Allora, mount. Vabbè, la mount non ci devo.
0: Ma che era lui?
1: NFS. NFS.
0: Quindi user ma 19.3
2: tanta.
1: Eh? 19. Tubacchi. Andiamo a Harappa!
2: 93
1: la pagina web di Harappa e non è raggiungibile madonna puttana slash root
3: host dir vedi host non può avere host e come può essere
2: diretto comando non in host e rilevare non è sbagliato perché sta fino a fin da non mettere un
3: vuoi un nome host vuoi un nome devo aspettare dimmi pc e host aspettamente no
2: pc host
3: no 80 100
2: 19
3: 102
2: assolutamente
3: no, aspetta. Non so come andassi per. Aspetta, facciamo così, eh. Aspetta, fammi qua.
0: Tana la Madonna.
3: Vedi che c'ho? NFS uso. Ah, posso mettere soft. Aspetta, mettiamo niente qua così facciamo sicuro che non posso. Com'è?
4: Cioè, ti metti per quello è uscito quando è successo, e l'ha visto.
3: Permesso andare.
2: Volte da tempo.
3: Devi mettere che su host deny allow PC deny host.
2: No, no, io non dico chi hanno,
3: no, lo devi mettere anche là. In PC deny allow.
1: Ogni volta deve fare ripartire, però.
3: E devi fare partire
1: il demo.
3: Ma io veramente ma è passato il passaggio di Mount Dew,
2: ma che cazzo di Mount Dew?
3: Quando è cambiato
1: non solo il Mount Dew, anche gli altri
2: NFSD.
3: Aspetta, dico se tende cose dei fatti,
2: l'ho rifatto,
3: aspetta, me ne mando qualcosa,
2: secondo me è sbagliato il modo in cui è,
3: no
2: mi dici dentro Xcode che ci va.
3: No, ma c'è anche un'altra cosa.
2: Dare il reo è giusto.
4: Sei meglio delle
2: no, no, no.
3: Aspetta un momento, Aspetta un momento. Oh. Ma vaffanculo.
1: Giapponesi in piedi. Bellissimo questo disco.
2: Ah, aspetta, forse ho capito.
3: Aspetta un momento, lo dico. Io mi sono fatto una cosa. E qua, devi fare questa cosa qua. Ah vabbè, niente, io faccio così. Chiudo tutto,
1: ma perché sti fracci dei giapponesi mettono i loro pezzi in MP in real audio di merda, porco dio. Sapporo della loro minchia.
2: Allora sì.
1: Minchia, questi sintetizzatori a me mi fanno venire le diafule.
3: Aspetta qua.
2: No, ho fatto una cattura, non ti preoccupare.
3: Ah, qua smonto, va.
2: Client. Export root client. Era root client, vero? Export. E client root.
1: Io il fumo Jabul
2: di Bianca, non è la Rivira Magna.
1: Il video, un real video dei fratelli, io. Che sei il trip zmesente.
3: Che faccio fermare il disco per venire per sì.
4: Quello che avevo prima nel cappello da facendo, l'incentive.
1: Niente, questi non hanno.
3: Che fanno dove si. Ciao, mettiamo.
2: Ah,
3: sì, io che
1: come una ciollula. Ma Cristo figlio del pompino bastardo.
3: Non siamo andati prima sulla razza come prima, non siamo i romi?
1: Ah, mi sembra di sì.

Oh, man, I'm gonna change the world.

0: 大的问题，那应该怎么回事？是工程难度，我们之前的那个。
1: Porco Gesù! Viene! Vado io che manco forza, no? Va bene? Ok, sono a media la puttana, no, dillo tu pure. Ciao, ciao.
2: Ma altro.

0: internazionale. Un nucleo di divide. Non so io se va a studiare. Tu la stai mandando.
1: Sì, ho mandato. Però non ho qua da navigare.
0: Ho
1: migliorato le cose.
0: Ho cambiato i miei studi. Ho cambiato i miei studi.

0: Ah, c'è scritto la dimensione, arriva i cosi di sistema.
1: Ah, è vero.
2: Quello che facevo
3: casa. Guarda che si diceva che faceva
1: mancare. E stanno battiando, non si sono mai. Ti è venuto un cranio? Perché? Ma io sei, c'ho un braccio,
0: eh?
1: C'ho un braccio qua, mi chiave ore che io sei e non ci ho fatto caso,
0: invece di farci caso facci i minchia,
1: facci cazzo, facci cazzo.

0: Quindi devo sterilizzare.
1: Dio mio, fuggì. Succia la minchia, succia la minchia.
0: Ah, te, non ci uccidi, te.
1: Ah, ma gli fai arrate?
0: Arrate.
1: Oh, minchia. Mi vado a vedere il sito di un chitarrista che si chiama... Non me lo fido tale così. Teste minchia che si rovina. Ma dove spacchiamo lo metti?
0: Nel culo.
1: Nell'ano, insomma. Nell'ano russo.
0: Puoi fare quei critoli? Ora me l'ho mastrito sopra un tuo CD.
1: Ma questo è il primo CD di Unreal?
0: No, di Unreal. Questo è il primo di Vix.
1: Ma che cos'è?
0: Era il mio padre.
1: Ah, era il suo padre. Minchia. E io dove sticchio lo metto? È nato fra migliaia di occasioni.
0: Sì. Cioè, qua no.

0: musica dell'anteguerra.
1: Ma cambia, cambia, no, cambia.
0: No, no, no, per me la conoscete benissimo.
2: Oddio, sti frasi.
0: Bello questo.

0: deve funzionare, capisci che deve
1: funzionare.
0: Non so domani. No, non è domani, è quindi sta passando. Domani domani io non ci sono. Ma domani no, domani è Sant'Agata e non ci sono. No, per troncarmi.
2: Ma domani è 6, 5.

0: Minchia, se tu stai ora che cazzo ci vuole a piedi, sono 10 minuti, no?
1: 10 minuti?
0: Sì, minchia, vabbè.
2: Ma vai, 10 minuti sono.
0: Praticamente dov'è la mia...
2: Oh, io da mia casa fino a... Ma qua ci stavo 5 minuti. E ciò, se ce la facciamo fare qua, da casa mia.
0: Sì, ma tu hai il
2: progetto. Più lontano. Ma qua c'è un bel a due passi.
3: Tu come fai a starti 5 minuti da casa tua a cazzare a puntare?
2: Minchia, 5 minuti non ci
3: vuole. Ma Marconi, dai a oggi.
2: Ma a camminare veloce, ma veloce.
0: Perché sei il becco.
2: Perché mi sei qua a aspettare l'auto?
3: Ma
2: è l'uomo quando arriva l'auto.
3: Ma 3 chilometri da casa tua.
2: No, non sono 3 chilometri.
1: No, c'è un
2: considera che in 8 minuti perché ho no, in 15 minuti perché ho 11 km della costa.
0: No,
2: in 11 minuti, in 11 minuti. Allora facciamo il secondo luogo. No,
0: no,
2: molto piano.
0: Non è molto piano, è molto forte. 11 km in...
2: No, 11 km in 15 minuti.
3: Ah,
2: è veloce. Sono veloce. Ah? Ah, sì, sì. Sto scrivendo che tu hai dato i soldi, devo scrivere.
0: Ho ucciso per molto meno, è una frase che dico spesso. È bellissima.
2: Ok. 60 euro i devi altri 60.
0: Sto caricando il mio MP3 senza neanche sapere cosa sto
2: pigliando. È un frocio.
0: Vedo scritte in giapponese. Scritto MP3 download e io mi tiro le cose.
3: Ah, quello è download.
0: Sì, qua.
2: Oh, beh, vediamo...
3: Vediamo
2: che lì... Oh, aspetta. Guarda, lo sai, no? Nel volentieri ci sta.
3: 18:30.
2: Oh, sì, sì, 18:30.
0: Ma chi la fa la prima lezione lunedì?
2: Non lo so.
0: Io verrò.
2: Eh? Io verrò comunque.
0: Cioè, lunedì che è la prima lezione e che io ho detto di farla il martedì.
2: Vieni lunedì.
0: Devo venire lunedì. Ma avete rotta la minchia.
2: No. Vieni lunedì e te ne vai prima, un giorno prima. Se la vuoi fare tu, no,
0: perché io vengo solamente il martedì e il mercoledì, verrò il lunedì pomeriggio.
2: Dove qua?
0: Che ferocità!
2: Avete capito una cosa? Seminario introduttivo, questo è quello che ho visto di fare.
0: Tirate tutte le porte, quella di sotto, quella di sotto. Dai, c'è un
3: Emanuele, ciao. Vediamo quando possiamo fare questo.
0: Martedì prossimo.
3: Ciao,
0: a presto. Che dobbiamo fare?
3: Io lo so. Oh,
0: guarda, ciao, ben. Ciao, infatti non riesce a aprire il file, là, non si riesce a montare questo spike di cosa in
3: NFS.
0: Non trova qualcosa? Minchia, non trova il file, quindi ci sarà una cazzata di cose per correre. No, le tendenze di cerca, tutti ne cerca un po', capito? Lui ha dei... Vedi? Staton Butto P Tab No Touch File of Directory. Quindi è più chiaro di così. Prova a riavviarlo, guarda.
2: Cosa devo fare? Riavviarlo?
0: Lei invio, per esempio?
2: Penso che non potrai fare più.
0: Invio. C'è qualche cazzata qua dentro che io sto sbagliando. Allora ricontrolliamo. Questo che cos'è? Subnet mask. DS contiene il dominio
2: server.
0: Gateway. Hardware del supporto di rete. Il nome del file di boot. DS infatti si avvia. E ora una riga di boot. Il primo campo contiene il nome dell'host. Machine. Ok. Il campo alternativo della directory del file di boot. La sola directory però. La faccia globale può essere va bene. Il campo con la indirizzo hardware per dire va bene, il campo IP contiene l'indirizzo IP a segnare, va bene pure. Ora, si faccia lì con lo dovrebbe rilevare proprio se informare se tutto va bene.
1: Abbiamo tre ascoltatori negri
0: con informazione richiesta. Potete se viene un cuore non esiste, questo verrà creare il file fallirà.
1: Ma perché non ci ascoltano più persone? A dire stronzate tutto il tempo.

0: Io adesso scenderò a prendermi una quantità di caffè mostruoso.
1: Dove? Qua sotto? Forza, nella macchinetta.
0: Mi fa buono,
1: Ci credo.
0: Bello quando mi danno il link MP3. Mi chiedo di essere un po'

0: quante cazzo di etichette fa? No, faccio fare al vento. Non so, cazzo di cosa, ma perché?
1: No, butto.
2: E non ti dice che cosa?
0: No.
2: Oh, finalmente una pagina web di giapponesi di merda che si apre e ci sono le loro facce. È la prima, dopo centinaia.
3: Omo si chiama.
1: Homosexual. Vediamo sto Quake 3 Arena per Linux come gira qua. Ma che male.
2: Nishi. Andiamo a vedere Nishi.
1: Che bello. Questo. Questo. Ah, ecco. I agree. The ticket is the same, but mine looks okay.

0: sono questi sono proghi, sono blues, i giapponesi che fanno blues ci dovrebbero sterminare tutti.
1: Perché?
0: Ma che ne so,
1: oh.
0: Non è cosa loro.
2: Scusa, ma anche una cosa, non dovrebbe dire cosa ti cercano un po'.
3: Ma non lo dici, sto figlio di troia.
2: Perché?
0: Chi è? Lui. Pronto?
3: Vieni.
0: Ciao, ma no, stiamo lavoricchiando qua.
1: Ciao, Giorgio.
0: Cioè, sono rimasti Pallotron e Elibus. Senti, ci vediamo domani mattina a sto punto. Sei morto? Senti, con Enzo si parlava di fare la riunione domani alle 16 e di farla a casa tua, pensi che sia possibile? Io ho Pallotron, Iron, Shining e se viene Valvo, il break non può venire. E tu? La collega non lo so, ma a questo punto scavalchiamolo, io direi andiamo direttamente all'avvocato. Dal notaio. Ce la discutiamo domani. Io posso vedere se riesco a parlare con Valvo domani e vediamo che mi dice. Io lo spero. Dipende dalla nottata che facciamo stanotte. Non ho capito. Certo che lo dobbiamo fare. No, alle 4 no, ma neanche essere lì alle 6 del mattino. Va bene, comunque sì, dai, ci vediamo di mattina. Io farò di tutto per essere lì alle 10. Alle 10. Ok? Aspetta, che ti volevo dire un'altra cosa. Marci mia, me la sono dimenticata, Giorgio. Ah, ecco, allora, alle 22 qualcosa, ancora me la deve fare sapere, arriva questo. E si era ventilato di fare una seconda mezza riunione direttamente lì all'aeroporto.
1: All'aeroporto?
0: Sì, perché poi lui se ne va direttamente a Funci di Ninja Siculo. Non rimane qui, va a Funci. Non lo so, qui in Sicilia non lo so. No, non ho proprio idea. Me lo deve fare sapere, ma non mi ha chiamato. No, non lo so. Non lo so proprio. Boh. Che ne so. Certo che bisogna approfittare. Quando? Vediamo domani. Quando parlo con questo ti faccio sapere. Che spacchio ti devo dire adesso? Non lo so. E inseminazione artificiale gratis per tutti, direi. Ok? No, è per forza, Giorgio. Dai. Metti in carica la macchina. Perfetto. Ok. Ciao, dai. Rimetti in carica, forse. Ci sarà. No, perché si scarica per i cazzi suoi. Va bene, dai. A domani.
4: Bello.
0: Come? Già. Abbiamo già dato. ciao, buonanotte. A domani mattina facciamo un libro con il blu. Io non lo so se si dormirà stanotte.
4: Ma perché mi batte? La merda.
0: Perché la pazzia!
4: Con. Ah, ma ci vuole streamato...
0: Abbiamo streamato tutta la.
1: La
0: telefonata, fanculo. va benissimo. Allora, la Ville de Zappi. Oh, sti froci francesi di merda. Non solo froci francesi, ma spatti giapponesi che parlano francese. Cose da pazzi. Ma perché non se la fanno
3: lì? Gli NS
0: ficcare nel chakra.
4: Server?
3: C'è un NS. Non c'è un NS.
0: Andiamo a prendere questo caffè. Fanno caffè, cioccolata calda.
1: Ma vai, picchi di un
0: e vieni, dai,
1: là sotto.
0: Un caffè.
3: No,
1: là sotto.
3: Ma che cosa? Siete
0: Ecco cosa siete. Sì, qua, ma che qua là sotto, qui. all'ingresso, non l'hai vista la macchina?
4: No, ma fa un po' che ci andiamo, po'
3: sei un pacchione.
4: Ma che fa queste cose che tu?
3: Perché non c'hai
0: un uomo pacchio. Un uomo composto esclusivamente del pacchio.
4: Ma tu senti, fosse bello.
3: Il giorno del party, vero?
0: Del pacchitasoro.
4: Pacchi da nanna.
0: Che specie ancora. Ma sì, mia, questa l'ho già vista. Non ci capisco un cazzo, i nomi sono tutti uguali. Ho spugnato culì. Ten One, Fishing Cool,
4: Fishing Minghi,
0: porca puttana.
4: Tu stai montando.
0: Oh, una... guarda che meravigliosa pagina web dei giapponesi di merda.
4: Minchia, ma sono tutti stessi questi specchi panci.
3: Ah, io mi peto con allegria.
0: Cioè, guarda qua.
4: Oh, già finisci di petarti addosso.
0: Che hai le buste, ci vuole morto. Annacano, te lo metto.
4: Mamma mia! Mamma mia, che schifo!
3: Ma di qualità.
0: Quality petus. Oh! Ringrazio che non peto io.
3: Che non riesci a risolvere di me.
0: Stavo, a quest'ora saresti morto, caro mio, morto. Steinway, ma vaffanculo tu e il pianoforte della Steinway, della minchia mia. Boost Zone, interessante, minchia, Telecaster. Questo è un collezionista di chitarre elettriche, giapponese de merda, 1969 1967. Giappone merda, vaffanculo. I giapponesi si chiamano Pierpaolo Pasolini. Andiamo a vedere la Puss Zone.

Questo link lo butto sul canale, andate a vedere la Puss Zone. Evidentemente è un gruppo punk giapponese

0: chi è che tira bombe? Non è qualcuno sotto che sta cercando di aprire?
1: Okay.

0: Павел.
1: Minchia, Magnetic Lab non c'è, va fanculo. Quello che prometteva di essere uno dei link più cool.
0: Vaffanculo.

0: Minchia.
1: Ah, vattene. Cioè, ho fatto l'inglese in bocchio del cazzo.
0: Ma che cos'è?
1: Ma va benissimo, o sbaglio? Allora. Che sto facendo?
0: Ma è Quake 3?
1: Sì.
0: Sto diventando un pazzo, tu non me le devi fare vedere queste cose.
1: Ma siete un cazzo di...
0: Mi si scatena l'omicidio.
1: Ma siete un cazzo di una minchia.
0: Ah, è la scheda, di... la scheda grafica, meno male che non vedo.
1: Un spinchia si esce.
0: Cui esso, una cosa del genere. Fira non carica. Scinsato, vediamo un po'. Sei uscito?

0: Chi è quest'uomo? Hexar. Madre mia, ho trovato centinaia di MP3. Mamma mia. Mamma mia. Sto godendo.
1: Ma perché non funziona?
0: Ora vi do la URL, così potrete scaricarvi anche voi, anche voi MP3 del cazzo. Parallel Worlds. Mamma mia, come sborro. Dai, porca madonna, scarica. Dio porco.

0: perché non mi funzionano queste merde di OpenGL del cazzo?
1: Le cosiddette OpenGL.
0: OpenGL. Yes.
1: Installa anche tu le librerie OpenGL. Sono belle le OpenGL.

Cioè, questo avrà 60 anni e ha fatto le composizioni con la Roland MC303 con Fruit Loop. Anvedi. Anvedi er nonno. Er nonno frocio.

0: Ah, ma è tutto un macinare di pompini qua.
1: Sto sparando cazzate ormai a tempesta. Cazzate a tempesta, come si vuol dire.
2: Io troio. Io ho bisogno del caffè. Perché un troione? Chi ha da scambiare un euro o due euro?
3: Un troione.
2: Ce li avete?
3: Probabilmente no.
2: Un monetine. Ah, 50 centesimi ce li ho.
3: 20 centesimi, 5 centesimi.
2: 20 ce li hai.
3: 30 centesimi.
1: Ne lo porti uno?
2: Tu vuoi caffè? E dai, scendi, dai.
1: No, non voglio scendere.
2: Scendi, scendi, ma scendi.
1: Aia.
2: Scendiamo, scendiamo.
1: No.
2: Scendi, scendi.
1: Minchia, adesso no.
2: Scendi, scendi.
3: Ero il po' 60. Che cazzo dico sto po' 60? Perché minchia non lo scrive.
2: Io vedevo, ma che non trovo
3: praticamente sto finito di trovare, non riesci a trovare,
2: ma per me si immagini sono a posto?
3: Sì, sì, certo sono a posto. Non c'è in export, lo troio.
2: Qual è l'export?
3: No touch file of the
2: export. Wow, wow, wow.
3: No touch file,
2: vedere la riesco di questo.
3: Allora questo link di file bookie tab.
2: Ah, si sì, è dato il bookie tab, ma
3: export client root.
2: Vedete un gas
3: export. Export client,
2: sì, se me lo selezioni non lo vedo più
3: in export.
2: Sì, ma le, i permessi di quelle diverse
3: sì, che io ho messo anche 7777 io ho messo.
2: Sì, ma hai fatto ripartire i cosi dopo
3: che ho messo.
2: Io non vedo una minchia.
3: E lui mi dice, no, faccio fare l'opera. Dove sapere, quale caso.
2: Ma dentro export client tutto che c'è?
3: C'è export client.
1: Ma che non si esce più su internet?
3: NetBSD.
1: Ah?
3: Che è la mia immagine del canale.
1: Ma stai giocando con Pegoni, la sto ancora, stai
3: sta finendo, sta finendo.
2: Minchia vuoi, non lo so chi.
1: Non posso fare un cazzo.
2: Ma che devi fare? Ma perché che stai facendo?
1: Deve stare alcune cose.
2: Ah, e ora, non ti preoccupare che ora sei su.
3: Ah, è Debian che è lento.
2: 4 minuti.
1: Debian sta minchia, FTP, che ti sente Debian.
3: Sì, FTP nei siti Debian di merda, di Debian.
1: Ma certo, si sta accennando perché sono...
3: Della granciccia, 20k al secondo stai facendo. Ci sta cent'anni. Dai, andiamo a prendere il caffè. Dai, minchia, 2 minuti ci stiamo. Vieni,
1: no,
3: dai.
1: No.
3: Ti stacchi e tutto ti sarà più chiaro.
1: Ti stacchi. Sei,
3: ti stai facendo l'APT get dell'inferno?
1: Eh sì. Ah, è l'SDL, va, che mi mancava, per giocare. Guarda,
3: perché cazzo non va fuori. Blocky game.
2: Google not to found.
1: Your brain not found. Your brain not found.
3: Come si nota che esista un domain? Ma perché cazzo non esce?
1: Ma anche a me non esce, devi aspettare un po' perché ti sta sommando un sacco di cose.
3: Ma mi chiamo lì, mi ping, però non, ah, mi, allora, non mi fa.
1: Google.it.
3: E allora che non lo so come io. Cerca. Brigati. Tempia lui. Ma che cazzo.
1: Ma con te balle, malotto. Ma che cazzo stai scaricando? Che cazzo stai
3: non lo so cosa sto scaricando. E questo è il bello.
1: Ma qua non arriva più manco una email. Ah, catena di salito.
3: Sto scaricando il DNA di Yuki Omishima.
1: Il DNA di sta minchia scarica.
3: Scaricatela nel culo.
1: Ma chi stai pagando qua?

0: Hello. Can I listen to you?
1: Kevin.
0: Well, fine. I don't know if I can start as well.
2: Cosa?
1: Non lo so. Chiami?
2: Non lo so io, però.
0: Cosa gli dai? Semen? Semen? Va bene, io mi sto andando a prendere un caffè.
1: Va bene, vai.
0: Dai, vieni.
1: Ma perché se... Sì, mi avevo deciso, mandami a fanculo.
0: Va bene, vai a fanculo, lo vuoi caffè o non lo porto?
1: Ecco, mi aspettavo che mi dicessi.
0: Lo vuoi il caffè o no?
1: Sì, sì, dai, porto.
0: Tu, Eli, lo vuoi?
2: No.
1: Ma perché non funziona? No? Perché non funziona?
2: Quitto.

0: Tuba.
1: Ah, non mi usiamo più, mancava questo. Bene.
2: 80, 19, 200 mila. 3, 2, 20, 10,

0: mi funziona più, via che mi funzionava. Da via.
1: In che ci posso dare? C'è l'inganno della cosa sbagliata.
0: Non c'è un gas.
1: E l'inganno della cosa sbagliata.
0: No, non mi inganno niente. Prima ho fatto un wing, se un po' di cose ho cancellato, non mi funziona più. Ah?
1: Sarà linkata la puttana da sbagliata. Ah, vaffanculo. Quindi, perché non faccio fare l'ordine? Mi fai incazzare.

0: casa, hoje. Vá.
1: Tieni, questo gatillo. Mi hai rotto i coglioni.
2: Vieni.
1: Minchia. Come può essere che il sito di questa troia sono andati a vedere in 44.000?

0: come se mi hai rotto il cazzo. Che? Questa troia con i due R. Mi sei rotto. Interessante, Super Muzak.
1: Vedi,
0: non c'è.

0: Ah, che bello.
1: Che cosa?
2: Un rotto?
0: Io odio quando fa così.
3: Ti ha sminchiato la hierarchia dei pacchetti?
0: Sì.
3: Cioè? Ti ha sminchiato tutto?
0: No.
3: Prova a visitare la pagina di Suzukiaki.
0: Forse, ma perché fa questo?
3: Forse ti aiuterà.
0: Gigante.
3: Però.
4: Tu ce l'hai il PCB.
0: Non lo so.
4: Vieni per quella.

0: Devo mettere dei grampeti.
1: Come si risolve in questa situazione?
0: Qual è questa situazione?
1: Tentata sopra scrittura di che si trova anche nel pacchetto, no? Quanto processo parte, andato a terminare il bordello. Ci vuole una forzatura.
0: Meno qualcosa.
1: Meno stariglia.
0: Come siamo professionisti. Meno qualcosa.
1: Sarà meno qualcosa. Devo usare di
0: package meno qualcosa.
1: Meno qualcosa.
0: Scrivi meno qualcosa. Meno okay, meno che qualcosa. Qualcosa. Ah, ho petato. E ora creperete.

0: Kakasuka. Non ho trovato un Kakasuka. Una pagina web giapponese Kakasuka. Che cos'è?
1: Un test del...
0: Ah, quindi ci sono le GL.
1: Sì, ora sì, ora li vede.
0: Ah, io ce l'avevo questa robina qua.
1: Difatti è appena stata sta cosa, non funziona. Ed è di fronte.
0: Ma cos'è che fai web?
1: Loading libgl.so che not load libgl.so from o current direct non so ciò fare lo direct. Allora io vado qua usr lib ml libgl asterisco e ci sono, vedi? C'è il mio link simbolico libgl.so libgl.so fare esiste e faccio qui qua fanculo, vedi, però poi non c'è un cazzo.
0: Ma io puoi farlo vedere in user lib, no, c'è GL start, vedi che cosa c'è, che cosa sono linkate, un LD config, un LDD nome dell'eseguibile di Quake,
1: guarda 12 specie, non aspetta che lo dico, sono qua. L'ho fatto già questo lavoro, vedi?
0: Ho fatto no, voglio io. Vedere che libro.
1: Aspetta, cancello quello che ho fatto io.
0: No, non cancello, fa un LDD. LDD.
1: Sì, ho capito, cosa vuoi dire?
0: Le diverse versioni delle LBGL, secondo quella quale loro di tu versione, quella delle ADI, linkate.
1: Aspettando che sto prendendo subito, deve essere e LBGL. Aspetta.
0: Sono tutte lì,
1: invece LBGL
0: sono 1-2. Vai a guardare se LBGL sono 1-2.
1: E come che guardo?
0: Vai in user,
1: ah si sì, va bene,
0: lib spopolamento in minghia libgl.fuca.minghia, giusto Elibus? Esatto,
1: minghia, sono linkate con libgl.u,
0: c'è blu
1: blu di sta minghia,
0: cioè è una nuova evoluzione, ragazzi, ho capito del problema,
1: okay.
0: Però non funziona più, però andiamo a risolvere.
1: Però a me del Tux Rese mi funziona. Che ho Allo Vengel.
0: Ma com'è questo Tux Rese? Che minchiata.
1: È una minchiata di gioco. Però provi le librerie, no? E funziona, vedi che funziona. Devo andare tutto a destra. E dove stai qua? Ah no, è qua. È una minchiata.
0: Pure noia,
1: così non c'è, però sta minchia
0: minchia,
1: non sono vingate, sono vingate in questo modo qua.

0: Dov'è l'acqua?
1: Qua. No, puttana, puttana! Minchia, tavolo S50 è ancora acceso. Mi è scoppiato un po'.

0: sì. Minchia, dovrebbe funzionare.
1: Vediamo. Oh.
0: Fucainemurini.mp3.
1: Che cos'è secondo me? Secondo me non so se esista.
0: Aspetta, mi dai che sto mica
1: vedendo.
0: Questo è X16 che sei libero. Io buve già esiste. Adesso mi ha sbagliato. Ovviamente hai fatto qualche puttante sono scritto le vigile dell'Agi. È un bordello, un bar. Io avevo il portale per fare funzionare che faccio attivo le 10, questo è un mese. È un bordello di versione, linkavo a cazzo, ho iniziato a provare, finché non ho trovato la combinazione di funzionale.
2: Quello di Quake, dici?
0: No, in generale, c'è l'azione del...
1: Ma scusa, lui quale usa? Quando lui si... Lui usa il bcr.so, cerca. Perché io...
0: E vabbè, la è normale, perché è un link simbolico a so1.2, ma tu devi vedere il link simbolico che sto facendo.
1: E questo è... Da questo,
0: ok, questo io qua. Ti sto dicendo proprio qualche cazzo, ti ho solo scritto quella libreria.
1: Ma questo non è un binario, vero?
0: Certo.
1: E se io mi scarico le librerie dell'Agis, che poi non esistono. Però guarda, questo qua mi funziona. Perché mi funziona? Cioè, se mi funziona la DuxOS, che usa le OVGL, che faccio 465 frame per secondo. C'è scritto qua.
0: Blocked.
1: A 365 frame per secondo. Quell'applicazione là, giusto?
0: Minchia.
1: Il computer dentro fa 50, 60. Però non lo so, ma mi è dato quanto non so.

0: Ah, può essere per questo? Lui dice che deve andare a 690 però Nix non ci ho messo le risoluzioni alternative. Allora.
1: No, mi sembra che ci sia

19, no, quindi a 19 l'abbiamo finito. Il 19 devo partire al 52 adesso.

0: Forse da questo sito in tedesco posso capire qualcosa.
1: Einstellungen.
0: Starten von Kutte Test. Perché dici?
2: Clarinetto, violino, orchestra, ok, questa è una scoffoleria di froci, rock and roll.
0: A number of popular OBGL applications on Linux. Il nemico di note, atto
2: cantare, hai buttana la madonna buttana.

0: poteva essere carino. Anche tu pagini in giapponese. Michele, una volta un documento per settarmi un tunnel SSH in un certo modo me lo sono trovato solo sulla pagina in giapponese.
1: E come hai fatto?
0: Che c'erano gli esempi, l'unico cosa che si scrivevano erano le righe di comando, le ho scritte e funzionato. Bestiale.
1: Vabbè dai, infatti si può, quasi può fare. Vabbè, i comandi sono in inglese.
0: Beh sì, certo.
1: Minchia, sottone un cazzo.
0: Oh, ma Ram è ancora in ascolto. Armando! Armando, vai a dormire! Vai a dormire! È ora di dormire! Pierpaolo Pasolini ti chiama! Leggici una poesia, Ram.
1: No, ti stai cagando tu a
0: te. Ram, vogliamo una poesia. Minchia, molto 3D questa immagine di Froci. Deve essere sicuramente un giapponese ricchione, uno con una pagina web così. Come si chiama? Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Tadashi Pasolini. Mio Dio, centinaia di link, non si capisce un cazzo. Che cazzo è Okinikiri? Kumagawashkuku. Quindi a spacchio fanno? Sparano?
1: Che sparano a Randa.
0: A quest'ora?
1: Già.
0: Su figli buttana? Ma su figli buttana? Perché non si sparano nelle chiappe del culo? Uno scappa da Palazzolo per non, poter, non sentire le bombe. Non arriva qua e sparano bombe. The Japanese John Denver Page.
1: Ma che spike è questo? John Denver.
0: Comunque, John Denver, il mito americano della musica country.
1: Ah, io non lo so. Foto vengono con le guine di se
0: Leggi.
1: No.
0: Leggici questa pagina in olandese.
1: Ma che cazzo è? Ah. Porco
0: Armando, vogliamo le poesie.

0: sono scarsucci questi botti però, eh. Sono abituato a ben altro. Non c'è paragone.
1: Ma deve stare qua che le librerie Mesa?
0: Mesa Buchi?
1: No? Non ci vogliono?
0: Sì, ci dovrebbero volare, non mi ricordo. No, occhio perché gli dico che ci sono a scrivere.
1: Già fatto.
0: Quindi questo si è passato il tempo e si è disegnato tutta la home page.
1: E che cazzo, ma che cazzo ci vuole?
2: Oddio, oddio, schifoso.
1: Ma poi tutti i vari portoghesi, come si chiamano?

Mamma mia, non mi può non aprire la pagina dei Mortes Saltantes, una band di black metal giapponese. Dammela questa pagina, ti prego. Non posso vivere senza i Mortes Saltantes. Che ora cercherò con Google.

0: Se fue la máquina de dinero.
1: Per me. Quindi qua parlano di Yomi Metal, black metal influenzato dalla cultura tradizionale giapponese.
0: Sì.
1: Io voglio un loro CD, e mo gli scrivo. Mi presento come Radio Cybernet, mi ho fatto mannare.

0: a esto. The DRI 3D driver for the Radeon should be in USR, RadeonDrive.so. This will be automatically loaded by libgl.so.
1: Ora dico quello che farà.
0: Ah?
1: Ora dico quello che farà.
0: Casino da merda. Aspetta, vediamo qualche cosa c'è.

0: velocità, bro, papà.
1: Minchia, che sono coglione.
2: Wow.
0: Ho fatto una minchiata,
2: cos'è?
0: Che bello.
2: L'ho fatto apposta, ho vingato praticamente con una cosa. Come si chiama? Greta. E poi. C'è la morte.

0: Giga.
1: Consiglierei immediatamente di spegnere questo episodio.
2: Succederà, non dovrebbe succedere niente.
1: Riscalda il monitor, si fotta.
0: Vabbè, io faccio così. Devo girare X.
2: Oh.

0: un fighi Doraemon.
1: Ce hai, ce hai.
0: Ufi Doraemon.
2: Minchia, sono le due. Vai in spina.
1: Oh, è bello, sì.
2: No,

0: Ma che cazzo? Ti è piaciuto? Non ha
1: sta facendo girare in India. Però non da più errori, questa è la
0: ecco dove vai.

tiempo. Bravo Doraemon, tu te riposi in la sua magica. Ecco Doraemon.

0: Ecco sborraemon. Cazzo sborrale.
1: Basta, non ce la faccio più a sentirlo.
0: Cosa, quello che dico io?
1: No, questo è tutto.
0: O sborraion.
1: Ah, no. Basta, non ci rinuncio, mi si dice. Ah.
0: Che cazzo. Images 2.

0: cosiddetti tisti. Che, che? No, un giapponese di merda. Tu non sa far sbattere in tuo chakra.
1: In tuo chakra?
0: Nell'anno Roosevelt. Sono entrato nella sezione foto della natura di beccoamme.jpg. Oh, hai messo un po' di musuka.
1: Musuka.
0: Perché non ti tiri gli MP3 giapponesi che ho preso?
1: Me ne fotto.
0: E così sentiamo che spazio ho preso. Minchia nel culo. Minchia rampini.
1: Ci rinuncio.
0: Appena sbattere nel chakra. Di dietro.

0: Khmer People, ritratti di Khmer People. Ma questo è un artista. Le strade dell'Asia del Sud-Est.
1: Ah, qua c'è dei link simbolici
0: della minchia. Link simbolici della minchia.

0: gran bel disco questo qua, no?
1: Sono delle canzoni che mi piacciono più di altre.
0: Sì.
1: Ah, visto qua?
0: No.
1: Però vedi porco, porco. Vedi
0: porco chi
1: fa?
0: Porco chi?
1: Cioè qua lo usa quando faccio GL e GS. Mesa DRI Radeon CP4 Pair, eccetera.
0: Sì, che merda, non lo volete,
1: 409 frame per secondo, però.
0: Sono
1: troppo veloci
0: che
1: stanno nel pannello. Dentro hai visto come andava? 350 per me.
0: Bamisan! Bamisan! Vediamo le foto di Bamisan. Niente male, è un po' frotto però.
1: Ah, visto questo tizio qua che ha la mia scheda che lingua?
0: Il Chiuni?
1: How are you? Good luck.

ードが速い気もする。な。どうかな、ちょっと見よう。

La mia occhia all'interno di Milano. Oddio, fatto.

0: suca minchia degli dei bastardi. Allora si figli pull.
1: Io non ho voluto
0: essere. Oh che bello, ci fanno gli auguri.
1: Ma chi?
0: La pecorella. Non vedi? Io me la salvo.

0: Vai in sento, in pozzanni, castation. Vabbè, andiamo qua.
1: Allullallò.
0: No, i castation già ci sono stato. Porca madonna.

0: vuol chi sta?
1: Non lo so.
0: Mo. È proprio detto con due palle così. Hai ributtato proprio?
1: Non lo so perché. Boh. Sì.

0: WhatsApp, ma mi sto dando amico di C punto, ma tu guarda scusi di Troia, mi sto perdendo una cellula, un punto di merda. Pierpaolo Pasolini, Frocio.
1: Ciao amico Frocione.
0: Ciao, ti chiami per caso Pierpaolo Pasolini?

0: Sucala. Ancora questo spacchio di canzone?
1: No, perché mi serve un po' la cosa.
0: Come?
1: Mi serve un po' la cosa.
0: Cosa devi provare con quella canzone?
1: La selezione.
0: Ah, è una musichetta
1: del gioco.
0: Ah, del gioco del Linus di merda, del pinguino di merda che scindica in mezzo alla merda e si sbampalla contro i muri, contro gli alberi.
1: Ora vedo che non funziona più quello. Che spaggio,
0: mi ha chiesto yes oppure no. Ho premuto yes, vediamo dove mi teleporta. Big Globe. Si capisce un cazzo? C'è uno con gli sci. Ma vabbè.

0: Poi non è che PC info meno P ti dice dopo che sto ascoltando. Caro Photo Gallery, vediamo un po'.
1: C'è niente.
0: C'è un link che si chiama min.htm. Andiamo a vedere.

0: Fase quasi faccio una cosa su Max.
1: Vai a attaccare?
0: No.
1: La nostra... La nostra applicazione di questa sera è Elibus, che combatte con la Sans Park Station per farla buttare via rete. Pallotron, che combatte con le Libgl, le Opengl, come si chiamano, per far funzionare quello che mi sembra essere Quake 3 Arena. E io, che come un coglione giro siti giapponesi senza capire dove sto andando e cliccando su simboli giapponesi a caso, come qua ad esempio Sapporo Smatuziwa Yosakoi. E che dobbiamo fare? Clicchiamo, no? Che dobbiamo fare? Foto di devastazioni in Giappone. Sono nella sezione di Becco a me dedicata alla fotografia, agli appassionati di fotografia. C'è un po' di tutto. Niente di pornografico per ora, tranne un link che mi ha buttato su un sito di puttane, di puttanesimo. E ora... niente, sto cliccando photocabin website, enter, e io clicco enter.
0: Che mi dici che indirizzo è, che non sono indicato,
1: 93. Tu eri, mi sembra.
0: Io sono 93, io. Tu che cosa sei?
1: Io sono il 94.
2: Io sono il 92.
1: Fotoalbum, clicchiamo su fotoalbum. Ah, che bello petare.
0: E il default gallery qual era?
2: 89.
1: Il sito internet sì, si chiama beccoamme.ne.jp, beccoamme con la carta. E abbiamo aggiunto un fotoalbum di macchine da corsa. Siccome non ce ne fotte un cazzo, torniamo indietro e continuiamo. Io posterò sul canale l'elenco delle pagine che in questo momento sto visitando. Eccolo qui. Che c'entra il cavallo?
0: Niente, non so.
1: Mamma mia. Noi andiamo avanti imperterriti dopo aver scaricato centinaia di MP3 giapponesi che non abbiamo ancora ascoltato.
0: E sarebbe meglio non ascoltare.
1: E che probabilmente non ascolteremo mai. Japan Photo Library. Oh, andiamo a vedere. Ci fosse un solo link, va, oh. Che ne fosse uno, Dio buono. Yunmayu, mi sembra un buon link. Ed ecco, Australia, Okinawa, Tottori, Akuba, Fiji. Tottori mi attira, devo dire. E c'è solo una foto, ma basta il culo. Questa poteva essere una bella pagina, ma sta rovinata. Kenta Yoshio e vaffanculo.

0: foto e 3D gallery, ma non me ne fotte una minchia.
1: Oddio,
0: Japan Photographers Association. Vediamo la Asano Gallery. È un nome che comprende la parola ano, quindi può riservare delle sorprese interessanti. Asano Gallery. Niente, mi sa di pompinazzi questo sito. Niente, un leggero troieggiamento, ma niente di più. Passiamo a quella successiva, la 21-3. Una directory e altre foto.

0: foto delle isole Figi, di cui non me ne fotte un cazzo. Tu hai guardato Figi? Cosa ti ricordano le isole Figi?
1: Rugby.
0: Infatti io me le immaginavo. Come mai sono sempre gli isolani a essere i giocatori di rugby più pazzeschi? Australia, Nuova Zelanda, Sicilia.
1: E poi perché male, là sono troppo potente.
0: Ma perché?
1: Sono negri con i muscoli.
0: Vabbè, nelle isole Figi non sono proprio negri.
1: Sono
0: indiani, i figiani della Figi della minchia.
1: Ma
0: raccontaci qualche aneddoto del rugby, dai.
1: Ma a uno lo chiamavano testa di cippo perché si è battuto il palo e ha fatto vedere i pali.
0: Ha fatto vedere il palo della porta.
1: I pali della porta.
0: Della porta, de quelli alti.
1: Infatti l'hanno chiamato dove testa di cippo.
0: Testa di cippo.
1: Perché è tutto lì?
0: Minchia, ma per fare cadere il palo della porta del rugby ce ne vuole.
1: Ma bene, li pali di una volta, li pali degli anni 60.
0: Madonna. È sopravvissuto al tragico evento.
1: Okay.
0: Ne ha tratto giovamento.
1: Mettiamoci qualcosa. Oddio. Mettiamoci. Stendo un muro. Mi sto stringando i corni.
0: Ma scusa, ti do il CD audio.
1: Ah, c'è il CD audio.
0: Sono un minchia, lo vedi che sei un minchia. Sei un minchia con la M di minchia maiuscola. Cioè esiste un lockdown down pure.
1: No, io sto ricordo.
0: Vai, metti i corna che ci svegliamo un po'.
1: Ma cosa c'è? Vedi cosa c'è qua. Ah, no, questo è quel che è. Allora, è il mio.
0: Ma guarda, me ne fotti, già sto impazzendo con Half-Life. Mamma mia, mi sto scimmiando per la slide. Esco di casa e mi guardo attorno per capire dove sono i mostri.
1: Mettiamoci il mare, va.
0: Oh, Mr. Danio Photo Gallery, vediamo un po'. Niente, mi spiace, ma non ci sono né tette né culi. Isa il volume.
1: È al massimo, davvero.
0: Ma sono più mio?
1: Ah, sì, dai.

0: The Net, vota il santo patrono del web.
1: Io direi San Pancrazio. Ecco, come una
0: Internet ha ancora un patrono, il sito santibeati.it.
2: A proposito,
1: andiamo subito. santibeati.it. Minchia, ci vado subito. santibeati.it. E io voterò San Pancrazio, così potremo dire la puttana di San Pancrazio. Come una volta ho sentito dire a un contadino, che bestemmiò, puttana di San Pancrazio.
0: Io sono messo stanca, non fa un email per tutti i dipendenti. Perché non ti urlano?
1: Ma come, San Gabriele Arcangelo? Ma fa un culo! Ah, ma se li danno loro, ma vaffanculo, no, io voglio la puttana di San Pancrazio, mi dispiace. Ma vaffanculo, che hanno San Giovanni Bosco, il bosco dei miei coglioni. Il bosco che ho nei coglioni, il bosco dei peli, ma cose da pazzi.

0: Ramo che fa? No. E l'obo gli fa: vai a fanculo, vai. No, no, Nino me lo deve fare. Oddio mio.
1: Oppa, mi coglione.
0: Ma dove?
1: Sul canale.
0: Ah. Cazzo, ma è entrata e uscita in continuazione.
1: E che cazzo vuoi fare? No, quella merda.
0: Ok, abbiamo capito, si comincia a ridere. È l'inizio del delirio. Il vero delirio. Shinichi Nagashima.
1: Delirio.
0: Minchia, vuol dire che non sei abbastanza allenato, eh? A ridere. Minchia, fai 18 ore di palestra al giorno, poi ridi e ti fanno male gli addominali. Ma è così, è pazzesco.
1: Oh, yeah.
0: Delirio. Bello sto pezzo. Sto pezzo di merda.
2: Basta, mi sono armato.
0: Vai a fanculo, vai.
1: Ma no, babbo,
0: vai a fare il culo, vai. Ma io lì.
1: Ma babbo esiste?
0: Boh. No, è un fake.
1: Oh, buttavo.
0: Oddio, le lacrime.
1: Lo chicco. Vediamo se esiste.
0: No, poveretto, non si fa, poi ci resta male.
1: Si fa bene.
0: Se la prende lui.
3: Quale sto per spingere, non abbiamo un cazzo di DNA.
0: Scusa.
3: Mi devo anche ricompiere il terra, il porca troia.
0: Questo suona il basso a colpi di martello, però. Ti senti che roba?
1: Mi, ma che faccio vuol dire?
0: Mi è che lui si concentra e fa. E concentrandosi, tipo, adesso io farò scoppiare Elibus.
1: Almeno io me lo immagino così.
0: Bisognerebbe sentirlo dalla sua stessa voce.
1: Ai ai.
0: Oddio. Giappone. Oddio. È la fine. Ma dove cazzo, da dove cazzo gli è venuto fuori?
1: Boh.
0: Perché, mi domando? Perché gni? Me l'ha fatto oggi per la prima volta. Ma.
1: Oddio, no!
0: La testa che scoppia! Scanners, praticamente!
1: Minchia, è un film Scanners! Però non me lo ricordo!
0: Abbiamo anche lasciato di... Ah, vorrei farlo in ufficio ai colleghi, porca puttana. Ora devo perdere tempo e configurarmi

0: Ah, ma qui c'è da... No, mi!
1: Ah, ma qui c'è da... Ma qui c'è da...
0: finito di lavorare, praticamente. Allora, vediamo di ritoccare questo mi e re.
2: Cioè, ci sono una vita per capire questo pezzo di cuore.
0: Che cosa?
2: Che cosa?

io vorrei capire, ma questa funzione qua, look up di Henry, non esiste più. Come cazzo, cioè, non ho capito, ma boh, sto impazzendo. Cioè, sto capendo, non ho capito che ci fa. Cioè, praticamente secondo me qua non esiste più se stiamo per disastro. Cioè, questo qua è solo fatto del 2-2, sta il 2-2 sta cosa, no? Solo che non so come sta funzionando.

0: Ah, aspetta, minchia. Stanno dicendo 9, dicendo 2 e poi cos'è? Non andare a 2?
1: Stanno dicendo 9, dicendo 2.
0: Sì.
2: Mm-hmm.

0: Calma, Gui.
1: Cos'è il tiro?
0: Il modulo sono da dire.
1: Ah, il famoso modulo. L'anal modulo.
0: Io volevo dare un nome strano, ma non è niente in mente.
1: A cosa serve?
0: Ah, insomma, deve provare il piatto, non è proprio. Non è che è un'attività pazzesca.

0: andare a ricompilare il kernel. Senza fare un make clean, no, non lo fa. Lui te lo compila, ma non ti rifà l'immagine.
1: Questo
0: non
1: è
0: il supporto a Nintendo l'immagine, non riesce a linkare.
1: Il sistema.
2: Mi fa anche se fai make big image.
0: Certo, lo fa più forte il detto.
2: Mi fa il make green per forza.
0: Infatti lo fa
2: pure strano.
0: Ma sai quando sono accorto? Dice prima un'altra opzione per dire fare sempre. Perché chi mi diceva sempre una cosa? Ho pensato che avevo ricompiato il piede anche con la tua opzione, solo con il fidelo. Sì, infatti mi sei risolto il fidelo. Come i moduli sono compilati?
2: Allora forse non lo so, non vuoi fare. Cioè, mi piace sempre quella
0: cosa. Non mi piace neanche più fare. Non lo so spiegare neanche più fare. Sì, io che per arrivare in auto non lo
1: so. Quello è il sistema. C'è un comando apposito.
2: Monto da fare USB Canon auto su cammino su cammino.
1: No, quando la card è piena, io collego, scrivo su cammilla e lui ci deve mettere le foto dalla macchina digitale. Automaticamente le cancella e le mette in una directory con data e ora. Tosto, massiccio.

0: questo fa le foto di nascosto, capito?
1: Ah, che avevamo chiesto.
0: Grazie al cazzo. Diamo il link a Lobo. Tieni Lobo, godine. Pare come ti vesto. Ci sono le gallerie.

0: Ma tu lo vuoi sapere? Che cazzo fa la macro erpitiere del Kernel? Dove cazzo lo devo andare a vedere? Che non c'è scritto un cazzo.
1: Aspetta, ma RPTR mi ricorda qualcosa?
0: No, questo qui era un puntatore a un tipo di errore, passandogli una... però non lo so.
1: Non è detto nei
0: sorgenti
1: del Kernel.
0: Qui di trovarti in Berlino Occidente.
1: Io ho visto nei sorgenti del Kernel, mi sa.
0: C'è cosa del vero. Ah. Come routine. Non ho scritto mai, è documentato, non è documentato per niente. Basta che c'è la documentazione, non c'è un cazzo. Modello. Ma stai facendo le compilation? Come non sei lontano con la soluzione?
1: Sì, mi sei incazzato, non mi danno niente di errore, dico. Sei andato in dormire con un buon gioco.
0: Guarda che bella documentazione! Un paragrafo quattro linee!
1: Cazzi tuoi, mica!
0: E già!

0: fa. De fine air pipiere.
1: Pipiere della minchia.
0: Cioè, ho capito che spazio va, non fa un gatto sto cosa, guarda.
1: Abbiamo due ascoltatori, ma chi è l'altro? Due ascoltatori. Uno è il lobo e l'altro cucazzo è. Ah, Morpheus probabilmente.

0: Nagashima non si caga. Shinichi Nagashima. Sì, welcome to my photo gallery, non si vede un gatto.
1: Questo va.
0: Te lo spiega?
1: Ah, ma è fa capire però... questa cosa qua, che restituisce, che accetta.
2: Ma guarda, mi hai stupato la mente proprio. Ma vaffanculo. Minchia, deve fare un mic in mezzo proprio.
1: Perché?
0: Oh, Ed! Oh, è il Suka!

0: Bastardo! Quindi ma che anche là per fare il punto comico di Troia, che punto comico, un bomb per nominare me l'ha cancellato.
1: Non ce l'hai, non c'è da che parte?
0: Sono un signore bastardo, no? Forse quella Troia.
1: Ciao, ti piace nella sangue?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Minchia, mi sborro. Questo fa foto astronomiche. Belle queste.
1: Mi è stata allagliato, facci minchia. Sei un faccia di minchia.
0: Facci minchia.
1: Allagliare, qua di fronte.
0: Ma dai.

0: Minchia, belle queste foto.
1: Minchia, sono pure da preso M31 Andromeda.
0: Andiamo a fare tanto.
1: Con il
0: mosso telescopio.
1: No, c'è un telescopio e ci vuole il motorino che ti segue a seconda della.
0: Sì, dico, però diciamo per fare fuori.
1: Ma più che un buon ingrandimento deve avere una buona risoluzione. M8 questa dovrebbe. Non mi ricordo questa. Belle però, belle, sì, me la faccio mettere nel caso.

0: Quindi alcune sono veramente belle. M45,
1: se la faceste mettere nel chakra,

0: Mamá, ¿qué estás haciendo ahí?
1: Questo è una bella trovata.
2: Praticamente, vedi? Questo stile.
3: Astropoto.
2: Ah, abbiamo capito perché c'è stile. C'ha la malattia. Andiamo a vedere le foto del sadomaso dei giapponesi di merda.
3: Ma dove sono due? Non c'è il canale.

Mi sono perso l'indice. Devo tornare al sito principale. Buttano di Eva, di becco a me di merda. Ah, ok, dalle yellow page.

0: Che sì, da Babbo Ebbo, che domani dovrebbe essere forza all'uscita della fanda, che dice sì.
1: Alla?
0: All'uscita della fanda è forza.
1: Perché?
0: E ci devo andare.
1: Ma
0: vai su web, su Picasso e leggi. Mi devo dire.

0: possibile che non parte un cazzo di nulla.
1: Sì,

0: Good night.
1: Yes, yes, yes.

0: Abbiamo il mirror ormai su, o mettiamo il link BFI a punto fitto sul sito. Nella lista finita, o no?
1: Io comincerei a fare qualcosa di diverso, perché la lista comincia a allungarsi troppo.
0: La sinistra? Io rivoluzionerei tutto, ma non ho tempo.
1: Tutto il sito? Così bello.
0: Però come sistemi come colori.
1: Sai cosa fare? Una barra.
0: Sistemato proprio anche a livello di codice, capito? In modo che si può fare a gestire poi.
1: Vabbè, piano piano, dai.
0: Però non ho tempo per fare.
1: Infatti. Senza consumarsi. No, io pensavo una barra, mettere Dine, VRL, Timbi e fare...
0: Non c'è, scusa,
1: link. Una barra tutta lunga, grafica però, nella grafica ma semplice.
0: Ok, non è buona così.
1: Ma perché a me questo mi compare sminchiato?
0: Minchia, è un problema di pagina, è fatto...
1: No, è una questione di tabella.
0: Di tabella, certo.
1: Se uno aggiunge una roba qua e si scorda di sistemare la tabella e fare il call stun, no? Se non mi ricordo male, quello scoppola sotto. Ma ora è a posto, no?
0: Sì, sì.
1: Io l'altro giorno l'ho vista e non era a posto. Ah, amico, ora è perfetto. Ecco, guarda qua.
0: Come ce l'ho io?
1: Come ce l'hai tu?
0: Io la stringo, vediamo. Io no, la stringo. Vediamo come viene però, guarda, vedi. Cioè, è tutto stringo.
1: Ma questo è male, è saltato qualche cosa.
0: Adesso che mettendo le mani su ed è bello, ho fatto la simmingata.
1: No, è questo che è troppo lungo e forse è stavolato fuori. Cioè, ci sono due spezzoni qua, non lo so, non lo so. Dovrei guardare, me lo ricordo io com'è, però... Me ne fotto. Non hai mal di testa?
2: Domani la grande.

poi la ministra che ha messo la mia, la cosa mai stare.

0: po' un problema. Quello lì?
1: L'unica è attacco. Questo è il cross.
0: Un diretto dritto, se funziona quello a terra.
1: Montare in NFS.
0: Se funziona quello lì a terra.
2: Perché no, poi mettere quello su. Con giocare con. No, cavi dritti.
0: Ah, certo. Ah, cavi dritti, appunto.
2: Ma posso fare il tuo portale di lui?
0: Cacca e suca? No, metti. Prendi quello, quello lì lungo.
1: Chi deve essere l'unico stronzo a scollegare?
0: Che stronzo, veramente. Metti quello lì.
2: Vabbè, io sto studiando, dai.
0: E allora? Te ne fotti?
2: Lo stacco.
0: No, no, che stacchi? Cacca e suca. Questo qua lungo è cacca e suca.
2: Io ho la grimbatrice, se vuoi, e dei prat.
3: Minchia, quanti vuoi tu? Impare, santo padre putativo di minchia.
2: Oh,
0: perché non fai un po' di carne? Mettiti a fare carne. Stiamo streamando e siamo in diretta su Radio Cybernet. Ci stiamo facendo i cazzi nostri.

0: perché si smonta da solo? Perché va in time out qualcosa o per altri motivi?
1: Si smonta da solo.
0: O perché i nani che stanno dentro al computer? Perché noi abbiamo fatto una scoperta, dovete sapere, cioè, e con la nostra grande esperienza, insomma, io lavoro con i computer dal 76.
1: Me ne fotte un cazzo a me.
0: Siamo arrivati a capire che dentro i computer ci sono dei nani microscopici che fanno i cazzi loro praticamente. Finché gli vai bene, ok, ma quando cominci a stare sul cazzo ai nani è finita, non ci sono cazzi, cioè è la fine. Quando il nano si incazza non puoi far altro che fottere il fuco. Questa trasmissione sarà un delirio dell'insonnia. Chiedono... Sì.
2: È acceso qualcosa lì?
1: No, le 6 è acceso.
2: Vabbè. 11.
1: Sì, ok.
0: Iron propone di fare la riunione a casa sua domani. Io... rispondo no, perché devo farmi 30 km in più per andarmene a casa.
1: Minchia, ma tutti quanti si devono spostare, una volta lui si può spostare, no?
0: Grandissimo accesso bastardo. Sono un po' raffreddato.
3: Guarda che non ti devi fare tanto, devi andare a casa, perché sta abbastanza vicino all'ingresso
0: della iniziale. Abbastanza vicino, un paio di palle, bisogna salire a San Giovanni Galerno.
1: Ma invece facciamo in campo neutro, a casa mia, che è in mezzo strada.
0: Devo farmi tutta la tangenziale, mentre da qua sono praticamente al porto e sono già fuori Catania. Siamo pazzi.
1: Dai, io sei fuori Catania.
0: No, là sono fuori Catania prima ancora di Mister Bianco. Sono 6 km da Mister Bianco.
1: Ma devo via la tangenziale e sei fuori Catania.
0: Sì.
1: Sono chilometri. Io domani dormi qua. Dormi qua stasera?
0: Eh certo, che devo fare?
1: La succhi.
0: La notte la succo. Siete raffreddati?
2: No.
0: Calatevi un'aspirina. Non siete raffreddati?
2: No.
0: Calatevi lo stesso un'aspirina.
1: Ci vuole il libro di Norton per fare spessore.
0: Fai spessore col libro di Norton, l'hardware dei PC, di Pietro Norton. Pietro Nortone.
1: Ah, ora sì che posso.
0: Il nostro amico Pietro Nortone

0: Oddio mio, io sto morendo. Ci vuole un sottofondo musicanale.
1: Ci penso io.
0: No, no, ci penso io. No, perché ho messo il CD della colonna sonora di Akira. Non so se conoscete il genere. Il genere baffanano.
2: Alleluia. Alleluia.

non esistono più gli anonymizer, cioè quei siti dove tu vai, sì, loro ti proxano e navighi. Ti ricordi c'era anonymizer.org che tu andavi, gli mettevi lì la URL e lui ti diceva, ma non lo so, no, non firmerò per questo. Servus? Ah. Vediamo se i nostri ascoltatori ci aiutano.

0: mi hanno detto che è uscita una rivista.
1: Che è la Suca? Che cosa?
0: Una rivista che è la Suca. Si chiama H&C.
1: Io non l'ho mai vista, però ne sento parlare male.
0: Mm. Dopo Hacker Journal, che ci ha, come dire, brasato i testicoli, non abbiamo molte informazioni su questa rivista, però se è quella che abbiamo visto è un porco dio di, insomma, non lo so, non so che cazzo sto dicendo, sono stanco, non ho dormito. E boh, adesso cercheremo in rete informazioni su questa rivista e me ne fotto. Processi Linux. I processi Linux sono detti a pesi leggeri. La struttura dati di una byte query, realizzazione di parentela tra i processi. Il process switching, task state segment, macro switch to process, creazione di processi, la fork, funzione, risorsa condivisa tra padre e figlio, cioè cazzo in culo. Kernel thread, processi kernel generalmente periodici. Sono le slide?
1: Le slide di merda.
0: Del professore?
1: Le slide di merda.
0: Pallotron è qua che sta studiando. Cosa stai studiando, Pallotron?
1: Sistemi operativi.
0: Sistemi operativi? Parlaci, sì, dei sistemi operativi.
1: Vaffanculo.
0: Ma cosa ne pensi dei sistemi operativi?
1: Che così fatti in fretta non capisco un cazzo.
0: Secondo me è la migliore, il miglior modo per studiare sistemi operativi.
1: Sì. Il miglior modo per farli odiare. Domani c'è il palo in avvicinamento.
0: Il palo in avvicinamento di dietro,
1: vicino,
0: per il nostro compagno e amico Pallotron,
1: che
0: dopodiché si chiamerà Pallotroion.
1: Sì, è chiamerà Palotron.
0: Palotron. Calotron.
1: Fatevi cazzi vostri.
0: Ci sono questi ascoltatori che pretendono troppo.
1: Che cosa vogliono?
0: Vogliono la musica in sottofondo, ma ci avete rotto la minchia.
1: Ma perché non ve la sentite la
0: ma
1: musica?
0: Perché non ve l'attaccate in tuo culo la minchia? Priorità dinamica, algoritmo di scheduling, computo della goodness. Oh, che bella la goodness, come mi sento tutto goodness. Gestione per
1: un IP temporaneo per
0: Temporaneo per
1: Columbia.
0: Chi è Columbia?
1: Quello che sto installando, parlo tra un'altra che si chiama così.
0: Ma Columbia non è l'altro?
1: Ah, porco dio, la sai.
0: La San?
1: Come?
0: Ma la Spark, la NetBSD non è?
1: Quello con NetBSD è un'altra macchina. Ah, allora non si chiama Columbia.
0: Vabbè, chiamala per la macchina sotto, un po' per la macchina sotto. Chiamala Challenge, va bene.
1: Perfetto, mi hanno dato un cazzo di tick in questo
0: 192,
1: momento.
0: 192.168.1.316.
1: Grazie, poi?
0: Aspetta un attimo. Allora, vediamo l'host. Visto che noi non usiamo DNS.
1: Dai,
0: perché siamo cool.
1: Temporaneo.
0: No, cose temporanee qua non si fanno.
1: Dimmi una macchina che aspetta, dai. Tanto mi serve solo per quello.
0: Prenditi
1: Prenditi l'84, dai, dimmi questa che ti uccido. E adesso mi prendo il 100.
0: Sì. Il 100 è mio, cazzoide.
1: Mi prendo l'84? Dove tra l'altro non risiede anche il CD?
0: Prendi l'88. 88.
1: Queste sono slide serie.
0: No, slide serie. Ma chi le ha fatte queste slide?
1: Che cazzo ne so, ho cercato con Google e non c'è scritto un cazzo manco qua. Anzi,
0: per ciascuno dei seguenti indirizzi logici si consideri l'esecuzione di questo programma nel sistema operativo Unix, supponendo che il processo che lo esegui abbia processo ID uguale a 1000.
1: Allora, questo è un esercizio, me ne foto.
0: Sono esercizi, sì. Sono minchiate poi, perché uno non so, si occuperà mai di quelle cose.
1: Si deve programmare qualcosa. Pakistan Textile Journal. Minchia, un giornale pakistano sui sistemi operativi. Può essere?
0: Io non può essere. Un po' di musica.

0: Da questo momento in poi ignorerò le query degli ascoltatori non trusted.
1: Che chi avete chiamato?
0: Un mare di persone. Sono tutti coglioni. Abbiamo una discreta quantità di listeners.
1: Cosa è abbassata la luce? Ho la mia impressione.
0: No, è che manca la lampadinetta. La baciù. Comunque, come avrete capito, al Media Lab abbiamo finalmente nuovamente la linea. Media Lab è di nuovo online. Vai, leggici qualche interessante aneddoto di questo libro.
1: Fanculo.
0: Sto studiando. Hai scelto il momento sbagliato per studiare al Media Lab.
1: Perché la testa di minchia che sta
0: quello che stai facendo.
1: Allora, stiamo installando una Slackware 7.2 per Spark, 7.2 è solo per Spark. Però chi ha fatto questa distribuzione l'ha fatta in maniera veramente approssimativa. Allora, c'è il menu per installazione dell'NFS, però non c'è supporto per la scheda, perché non c'è il mod prob, non c'è il modulo e non è possibile quindi configurare la scheda IRE. C'è Vampire in ascolto per caso?
0: No.
1: Se ci dovesse essere Vampire in ascolto, veramente è fregato di me.
0: FTH IPv7.net e loggati sulla sua macchina, scusate.
1: C'è lui.
0: Se hai l'account, se no attacca
1: il
0: cielo, succhia le palle.
1: Se
0: del
1: lo
0: vampire.
1: Faccio io perché.
0: Succhia le palle del Vampire. Io adesso, se ci riesco, vi darò una

0: Red Vex, hai rotto i coglioni. Basta. È uno che rompe i coglioni in query. Mi hai rotto i coglioni. Io ti spengo internet.
1: Tanto non lo posso passare in ogni caso. Sei loggato su BB7, parlo tra un
2: mese. Sì.
1: Sei Vampire?
2: C'è Ruth, non so se è Vampire.
1: Vedi quando c'è di Idol?
0: Un'ora e sei minuti.
2: Che
0: Chrome?
1: Lancio un MP3.
0: Tolcono. Se c'è rispondi. Buon Vampire.
1: Ma scusa, mi guardi un attimo il passo di
2: un po'. Guarda
1: il passo di un attimo.
2: Il passo di
1: un sì, se c'è la mia testa, fai il graph shining. Eccolo qua. Chiamo.
0: Sì?
1: Entra. Ciao, entra.
0: No. Ciao. Grazie. Siamo qui a succhiare i byte dalla rete. Succhiamo anche il fuoco volendo. Io volevo fare una rassegna stampa, insomma,
1: allora,
0: non c'è
1: possibilità. Ti dovresti dire, se mi può mandare al volo il modulo lance.o della SPAC.
2: L'ANS.O della SPAC.
0: Perché si mobilitano contro Trenitalia?
1: È Insmod anche la SPAC.
0: Ah certo, perché Trenitalia fanno passare le armi sui treni.
2: Ma di che è?
0: Le armi, che poi sono camion.
1: Della Slacker.
0: Train stopping. Mo.
2: Ok, lo prendo dal CD di Slack.
1: Come lo prendo dal CD di Slack? No.
0: La guerra dei checkpoint.
1: Sì, un attimo che controllo anche se succede.
0: Stiamo guardando. Oh, Telestreet. Sì. Comunque stiamo guardando il sito di indimedia.org, italy.indimedia.org, c'è una bella foto di un mega trasmettitore televisivo.
1: Ah, ma mica sono qua i nodi.
2: Siamo dei coglioni.
1: No, non sono in snodo.
0: La scatassuna della mia minchia continuano a rompere i coglioni.
1: C'è.
0: Porco Dio.
2: In snodo c'è pure?
1: Sì.
2: Ah, no, c'è. Ok.
0: Gli hanno chiuso l'unico giornale che era rimasto su, Bussana di Eva. L'ultimo giornale di lingua bassa, pazzesco. Veramente incredibile.
1: No, aspetta, comunque, no, vabbè, se ci serve resta in questi video, se ci serve resta...

strade in Bolivia sta per scoppiare la guerra civile. Sto parlando ai telespettatori. In Sudafrica, a Johannesburg, un'attivista è stata assassinata nella sua casa. Brescia, raid anti-immigrazione. Iraq, scudi umani.

0: direbbe la minchia. Nessuno rompa più la minchia a Pallotron. Però io cosa posso fare per intrattenere gli ascoltatori?
1: Ok, riassumerò questo concetto.
0: Ecco, adesso Pallotron per noi riassumerà un concetto.
2: No, no, niente, devi cambiarmi la pasta, perché c'è.
0: Ok. Ma c'è veramente...
3: Vampire, sì.
0: Ah, ma Vampire veramente il nostro salvatore, signore e padrone. Ma digli che sto streamando.
3: No, io lo dico appena rispondo.
0: Digli di entrare sul canale.
3: Appena rispondo non lo dite. Non riesco, ma perché non mi bippa?
0: Appena rispondo
3: sotto X,
0: alzati il volume. Devi alzare il volume del mio, del quante cose ti parlo di dietro,
3: questo
0: molto anno.
3: No, non c'è, no, SD.
0: Non c'ha le sound?
3: No.
0: Io non uso più le sound demo.
3: Vediamo se ho mi bippa. Sta minchia.
0: Alzati il volume dello speaker.
3: E quello è? Lo speaker.
0: No, no, no, non è quello. Caricati un mixer degno di questo nome.
3: E cazzo, vabbè, faccio così, guarda.
0: Cosa hai fatto? Scusa, hai premuto un bottone? No! Ma scusa, non c'è neanche un...
3: PC
0: speaker.
3: Vedi? Ah, sì, funziona.
0: Quindi si sente a minchia. Alzati il volume del generale al massimo. Ma quanti minchia di ingressi hai?
3: Scusami.
0: Ma è pazzesco.
3: Cosa vuoi?
0: Digli che sto streamando.
3: Ah, sì.
0: Streammo.

0: verso à méditer. Allora di mettere l'audio, il video di Ballarò.
1: Vaffanculo, e l'ha tolto anche tu.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
2: Quindi io devo adesso fare alza, alza storia.
0: Alza, fai un alza suca.
2: Alza CTL storia. Che cazzo di musica è questa? È davvero? Ma lei?
0: La colonna sonora di Akira.
2: Ma che me ne fotti?
0: Uomo minchia. Uomo minchia.
2: Akira del cazzo.
3: Comunque, sono un toglie che aveva.
2: Ok, è poco Dio la password. Con
1: un coglione l'ho detto al mondo intero.
3: Vediamo chi arriva più veloce.
0: Chi arriva prima la password di Shining è porco Dio. Ma non sapete su quale serve. Se siete stati attenti forse ve lo ricordate, ma forse no. Vediamo chi arriva più veloce a entrare nel sistema misterioso con la password di Shining.
1: Posso andare ad uscire? Sto uscendo, ok?
0: Sto uscendo.
3: Ok, sì, puoi.
2: Scusa, ma non ci avevo pensato.
0: No, no, hai fatto benissimo.
3: Infatti, io per questo mi lamento di te.
0: Hai fatto molto bene.
2: Però me ne sono accorto in tempo utile.
0: Beh, è venuto fuori un simpatico giochetto per i nostri ascoltatori.
1: Che hanno perso. Ruba la password!
0: Ruba la password allo Shining di turno.
1: E il coglione chi gliela dice al mondo intero.
0: Da Palazzolo a Acreide, le ultime notizie dal Poetry a Club sono: porco Dio che freddo, asbesto della minchia e basta,
2: ecco,
0: asbesto bene. Della minchia e porco Dio che freddo. La nostra rassegna anal stampa è finita e a questo punto non so più che cazzo dire.
3: Ho detto che è morto Alberto Sordi.
0: È morto Alberto Sordi, ma veramente ci sono rimasto di merda io.
3: Oh, fino a quando vado a scegliere?
0: Lo so, uno dei miei attori preferiti, Walter Chiari e Alberto Sordi, due mitici attori. Invece stanotte con la stufacetta mi si è sciolta questa spina, questa multipresa di corrente.
1: Sta succedendo a molte persone.
0: Sarei potuto morire perché se prendeva fuoco, se non fosse stata a norme nulla come è questa presa, che non ha il marchio CE. Dice massimo 1500 watt, però
3: non è il marchio, c'è, il marchio non c'è.
0: Il marchio non c'è, infatti. Però.
3: Però mi sono rotta la minchia.
0: Dovresti guardarlo sto film.
3: Sì, ma una colonna sonora di merda, cioè.
0: No,
3: bellissimo.
0: Due dita di dietro. Un'altra notizia dal Poetry a Club di Palazzolo Acreide con cui siamo collegati in diretta è: due dita di dietro. Ma la nostra domanda è: aperte o chiuse? Se non abbiamo notizie.
1: Questa è la funzione di aging.
0: Aging. Ah, di aging.
1: Il decadimento. Oh. Invecchiamento.
0: Decadimento radioattivo.
1: Oddio mio.
0: Comunque il concorso di questa sera sarà
1: che
0: trova l'anonymizer simpatico.
1: Che cosa abbiamo? La borsa di anche media va presto per stream male.
0: No, media stream la minchia.
1: Ma di più, dai, che se pidi la minchia.
0: Dipende lo stream, è 193.108.238.141 2.whatomela/slash
1: esercizio.
3: 198.141?
0: Sì.
2: finito.
0: Sì, e io non so neanche se i link sul sito di Radio Cybernet funzionano oppure no. Io non capisco come fanno, ma non lo so, io vorrei cambiare il sito di Radio Cybernet, lo vorrei fare in diretta, perché comincia a rompermi i coglioni.
1: E quando una cosa rompe i coglioni?
0: E quando una cosa rompe i coglioni vuol dire che non se ne può più.

0: Tabelle della minchia via dalle balle. Oh, ricevo una telefonata. Quindi andate a fare in culo. Intratteni tu, intrattenete voi.
1: Prendersi invece il telefono?
0: Sì.
1: Ciao. Io non ho voglia di intrattenere. Leggi ad alta forse il tuo libro.
2: Mi secco.
1: E dai, almeno così abbiamo un po' di riposo.
2: Preferisco non tediare gli ascoltatori.

0: Beh, mi senti se io parlo un po'? Dobbiamo usarli come terminali grafici, per cui insomma 32 mega sarebbero l'ideale più che 16, no? Insomma ci serve più. Sì, gli stiamo, ma gli stiamo insomma un po' appesantito. Non so se mi senti in stream, perché quello che scrivo sto cercando anche di dirtelo, così almeno abbiamo questa comunicazione, seppure sia unidirezionale, ma così non dici che non senti niente. Ma senti la mia voce? Senti proprio la mia voce? Senti la mia voce, senti quella di Pallotron, perché se senti quella di Pallotron è grave, visto che non sta parlando. Ah, con una palla, con una palla. Ok, allora io intratterrò tutti raccontando in diretta,
1: posso dire, cazzetta,
0: quello che scrivo. Digito 200 volte la mia voce. Sì, mi pare adeguato. È una potenza assolutamente adeguata alla mia voce. D'accordo. Paolo, lascia quella merda. Poi si incazza se non gli tocca il CD. È una merda. Ok, chiudo. Ok, ho ucciso. Bene, io sono sempre su pp7.net, però adesso mio padre mi ha segnalato che in effetti sul CD della Slackware per Spark dovrebbe starci quello che cercavo, e cioè i moduli per non è possibile, cioè ti rendi conto? Fallo con un fatto mount di questa cosa qui, me l'ha appena accollato, sono entrato nella directory e non c'è più niente, e se adesso faccio mount senza niente me lo vede ancora, ma perché me lo vede ancora? È impazzito. Allora, directory git, io invece devo andare, rmdir su cui, che era la directory che avevo creato prima, punto cd, pwd, ecco, non è Naruto, make dir cd rom mount, un cd rom viene visto come ancora montato, io invece molto smonto un mount, anzi no, rmdir cd rom cd, ok, ls adesso dovrebbe vedersi qualcosa. Ok, si vede qualcosa. Modules cd modules, perfetto. Allora qui ho il smoke,

Allora, uno prova. Punto, flash.

0: carino, ma dove stanno i moduli? Non trovo i moduli. Find punto meno name backslash asterisco backslash punto da qualche parte esisteranno questi moduli. Kernel. Quindi anche qua potrebbe esserci una analoga directory kernel. C'è cd sun 4 cd 2.2.18 cd net ls. Oh, ci siamo Palotron, ci siamo. Slash suguri slash modules slash in modprov lance. Dov'è la lance? E dov'è? Evidentemente ho sbagliato directory. Non può essere. Ah, è questa da andare. San 4 CDN CD 2.2.18 CD net. Eccola qua, sanlance.com. Quindi slash su uni slash modules slash mod prove, anche se non so se funziona perché non so se trova il depth mod.
1: Ah,
0: preferirei non farlo per quanto riguarda RQ e casini vari.
1: Ah, perché ci sono così.
0: Vediamo, abbiamo lanciato il mod prove con Sunlance e ora vediamo che fa. Ci mette un po',
1: Io non ci dico.
0: Sta leggendo il CD dopo che ha lanciato il modulo per il Sunlance. Allora, una volta che avremo messo il modulo per la scheda di rete nella stack, sarà possibile installare via NFS il CD di installazione in maniera tale di aggirare il problema dei ranetti di quel computer che continuano a spostarmi i CD. Certo, ce ne sta mettendo il campo, e lì continua a leggere Lampia, che vuol dire
1: Lampezza.
0: Appropriata traduzione volante del valido ballo. Che dove sei arrivato? Alla schedulazione a lotteria.
1: No, ho finito il capitolo dello schermo.
0: E allora devi fare il capitolo della
1: minchia, vado tutto sangue di tutto.
0: Cioè, la paginazione.
1: Che sono la memoria tutta. Quattro paginazioni.
0: E quante pagine sono?
1: Sono da qua. Da pagina. Da pagina 173 a pagina. Da pagina 73 a pagina 244, cioè praticamente sono queste pagine, che questo spessore qui, che non è tutto comunque, perché alcune volte le vedo molto.
0: Ma tu di questo non hai mai letto niente, perché
1: questo qualcosa mi hai detto perché l'ho fatto a scuola, però non mi ricordo più un cazzo.
0: Frattanto il mod prob non è ancora tornato, continuiamo a non avere un prompt.
1: Qua lampia ancora.
0: Eppure il CD continua a lampeggiare.
1: Ma non vedo
0: probabilmente i lanetti all'interno del CD sta stanno facendo in modo di boicottarlo ancora. Intanto sono le 23:25, il sonno comincia ad avvolgerci.

0: stanno svolgendo, utilizziamo a scrivere il programma per la generazione di password da passare al nostro switch HP che dobbiamo craccare. Che c'è in quel dischetto?
1: Ah, sono partition magic 4 su floppy che non avevo. Effettivamente è comodo che così abbia, perciò ho visto.

0: ecco qua. Non prova, alla fine andrò a fare in culo dicendo che non riesce ad aprire le dipendenze.
1: Aia.
0: Quindi noi ci riproviamo stavolta con slash su cui slash modules slash ins mod sunlance.o. Oh!
1: Certo che poi andava, era sicuro che andava.
0: Non tanto sicuro, non lo sappiamo, perché più che casi di pari adesso.
1: Iniziamo una nuova paragrafa della mia vita studentesca. Gabriele, mi sto pagando questo disco di brutto.

0: andiamo a scegliere nei target partitions. /SDA1 è la partizione di destinazione, a cui chiediamo una formattazione veloce, perché abbiamo già fatto la formattazione con il controllo dei blocchi, e lo formattiamo con solamente 1024 byte per inode, perché lo spazio su disco è veramente, ma veramente poco. Sentiamo il suono delle corna, del corno di asbesto.
1: La corna musa, che non c'entra un cazzo, ma mi piaceva come oggetto.
0: Qui questa unione tra corna e muso, che... Ecco, il suono del corno che fece crollare le mura di Gerico. E lo suonava asbesto. Asbesto mandato dal Signore a punire le città di Gerico, Sodoma, Gomorra e varie. Ok, siamo tornati alla scelta dell'IP per il computer sul quale stiamo installando questa maledettissima slackware per Spark. E gli attribuiamo l'192.168.1.88. A questo punto ci viene richiesta la netmask e noi accettiamo il 255.255.255.0. Ci chiede se abbiamo un gateway, gli diciamo di no, perché sì, gateway ce l'abbiamo, ma non gliene frega un cazzo.
1: Esatto.
0: Ok. Ci chiede anche l'indirizzo del nostro NFS server. L'indirizzo del nostro NFS server sarà 192.168.1.84. Bene, ora ci viene chiesta qual è il soggetto della slackware su quella macchina. A questo punto scriviamo /mnt/cd-rom/slackware. Ok, Mountain non ha trovato Resolver by Server Permission Denied, non si era fatta montare. Perché non era fatta montare?
2: Te lo spiegherò io con un simpatico concertino. Un concerto per tubo e fava di fuca. Fotti il fuco è il titolo di quest'opera.
1: Ho bandato.

0: ancora sei a peri con l'installazione praticamente.
1: Sì, ma appena se cosa funziona hanno sburtato.
2: Di certo tu non mi aiuti, no?
0: Non ti aiuto a concentrarti per lo studio?

0: concentrarsi.
1: Non è vero?
2: Ma questa non è musica.
3: Alberto, tu sai.
2: È demenzialità. Fine a se stesso, però.
3: Dovresti trovarti.
2: Perché nessuno sta ridendo in questi momenti.
0: Ma io me ne sto fottendo. Io lo faccio perché piace.
2: Tieni,
0: a me.
2: Grazie di avermi prestato questo disco. Non è proprio quest'altro. Anzi, no.
0: Scusa, ma non ne trovasti questi dischi?
2: Allora.
0: Ma si usate il cazzo in tuo culo.
2: Io non avevo mai visto Partition Magic, cioè non ce l'avevo.
0: Sei un Partition Suco.
2: Su che Magic?
0: Questo è il demo. Comunque si diceva.
2: L'importante è che funziona.
0: Un demo da ninja.

0: 7 strike con Trenitalia, ma se io non peso, non mi ho preso un treno in vita mia.
1: Coglioni, porco Dio, Trenitalia. Non hanno che cazzo fare se la prendono con Trenitalia.
2: Io mi dissocio.
1: Che cosa?
2: Da quello che sta dicendo quei due.
1: Sto dicendo la verità. Trenitalia. Sono dei benefattori, Trenitalia.
0: Che cazzo dici?
1: Questo è un butto del DOS. Che cazzo ci fai?
0: Può capitare di voler flashare una ROM, una
2: Lio. Flashare chi?
0: E ho bisogno del DOS.
1: Per spicace.
2: Il gatto è flashato.
1: Flashati il portuso del culo.
0: E lo farò presto.
1: Lo farai presto?
0: Sì.
1: Va bene, io direi che questa puntata di Radio Cybernet, a meno che non ci siano...
0: Ciao, come va? Bene. Oggi ho comprato il mio primo ho copiato il mio primo DVD. Bravo, sei spaccioso.
1: Vaffanculo, scriviti. Vaffanculo. Vaffanculo.
0: No, la congela.
1: In ascolto?
0: No.
1: Peccato.
0: Ho fatto Spider-Man.
1: Comunque, vabbè, io non lo so. Io sono stanco.
0: Ma che cosa vuoi dormire?
1: Ma se quasi dormirei, invece proverò.
0: Comunque grazie della presa per il culo.
1: Cosa per il culo? Sei spacchioso.
0: Certo, mica in questo caso mi vuole attaccare qualche cosa, ma con Davide. Ah, io sono questo, mi è forte.
1: Install package, vediamo un po' cosa installiamo. Sì. Installiamo MPlayer.
0: Ogni volta che ti rompi qualcosa mi viene a rompere in coglioni.
1: In me coglioni. Interessante. Carichi MPlayer e non ti parte perché vuole una fottuta libreria. Grazie Patrick Volkerding dei miei coglioni.
0: Eribus ha rotto i coglioni.
1: Mi hai rotto i coglioni, Volkerding. Eribus ti ascolterà proprio.
0: Sì, mi ha rotto i coglioni questo fast web. Va bene. A fast web, ok.
1: Ci siamo rotti i coglioni con il tuo fast web della minchia. Che non serve a niente.
3: Ok, la montata.
1: Cosa

0: bene, io
1: porco Dio,
0: dirlo. Tranquillo che non ho capito più. Ok,
1: meglio così, scrivi.
0: Minchia, questo apre che mi rompo la vita un da troppo tempo.
1: Beh, scusa, però tu sei cattivello, un po' cattivello.
0: No, se io sono cattivello con lui c'è un motivo, fidati. Sono anche, la faccio così con tutti.
1: Sì, tu sei uno che fa così con tutti.
0: Ma che cazzo mi dice?
2: Così con tutti.
0: Diceva quella che cosa? Cosa?
1: Come Kevin Costner. Non so cosa c'entra, però.
0: Che domani sarà, tu non ti rendi neanche conto di quello che dici. Ok, è possibile. Quindi smettila di parlare. È buono.
1: Ah, ma questo insiste?
0: Sì, perché poi lui insiste. Oh, io qui chiudo il CQ e vaffanculo.
1: Anzi, addirittura, scusa, mettilo nei vaffanculati. Tutto. Aggiungilo ai vaffanculati.
0: Cosa dobbiamo fare? Non andare con domani?
1: No.
0: Ma perché? No.
2: Io puoi scegliere che le rime ti facciano le stelle.
0: Ma che cazzo è scemo? A me?
1: Chi?
0: Niente.

0: Oddio,
1: fotti zio.

0: fai ricerca libSDL e non trova niente. Cerchi libSDL minuscolo e non trova niente. Poi cerchi SDL e trova SDL. Voglio Debian, mi sono rotti i coglioni.
1: No, non me lo dire perché poi.
0: Mi sono rotti i coglioni.
2: Vediamo, siamo alla prova del 9, a questo punto state comprimendo il primo pacchetto montato in NFS. Se non rompi i coglioni dicendo che il TA trova un pacchetto vuoto, può essere avvolta.
1: Da quando ci state a caricare quel modulo, chissà quando ci sta a installare. Minchia, sarà una lunga attesa.
2: Però intanto non ha due cose. E così posso. È finita la radio server?
0: No.
2: Che no?
0: Perché non è finita, non finisce.
2: Ma perché non andi a far culo questi stronzi che non hanno un cazzo di niente di meglio da fare che stare dietro?
0: Stanno ascoltando la trasmissione. Stiamo parlando di librerie anali. Con Lobo tra poco introdurremo il concetto di libreria anale, che è un concetto rivoluzionario per lo sviluppo di software sotto Linux, ed è una cosa che Paladon sta studiando sull'Analbaum, il nuovo libro di testo che presto verrà usato in tutte le università.

0: dell'universo, perché università si sa. Va bene, la pianto lì. Infatti adesso Lobo sicuramente mi parlerà delle librerie anali, mentre io faccio l'ennesimo install packaging sperando di veder partire MPlayer. Porca madonna.
1: Ma domanda.
0: Logicamente adesso mancano le libart SC, libartistiche di Salvo Caligiore. Porca puttana. Ma io non lo so. Ma porca madonna. Ora, RCSC, porco dio di Libarte, Libarte SC, non record, found.
1: Quindi sto scagliando su tutti i CD della...
0: Libarte SC non esistono come pacchetto. Figlio di puttana, chi ha fatto il pacchetto di MPlay?
1: Ah, okay.
0: Figlio di puttana, sei un figlio di puttana. Dove cazzo le trovo adesso le Libarte SC? Cerchiamo Art e non trova una minchia. Poi mi vengono fuori un punto di cazzate.
2: Bimbo, Libarte SC sono nel pacchetto KD Multimedia. KD.
0: Ma che cosa ne frega di... Ma porca madonna, ma cosa c'entra MPlayer col KDE?
2: Evidentemente ha il supporto per...
0: Evidentemente, per porco Dio, se mi fai il pacchetto della Slackware non ci metti le cose di KDE.
2: Invece è una cosa intelligentissima.
0: No, è una cosa minchiona, perché io il KDE non lo uso, quindi non deve farmi installare il KDE.
1: Non ci di solo? Slackware Spark.tag.
0: Sì, levale cosa.
1: Questo Slackware
2: 8.0 no,
1: scusa, ho fatto un grep spark dovrebbe essere
0: mi ha rotto la minchia. Remove package MPlayer fa culo
2: ZF spark dovrebbe essere due.
0: Adesso io inizio sorgenti di MPlayer nuovo e me lo compilo a mano, facendomela a mano col cazzo in mano. Perché qua
2: questo è la... tutto. È tutto l'albero.
0: Io me lo
2: è. Cioè questo praticamente 50 mega. Omega. Spacchettato. Infatti in quel CD che fa? Arriva. Le ultime serie sono su.
0: Allora qua per capire dove sta il link download. Bisogna avere la laurea in ingegneria genetica. Leech from qua. Ungheria. 70k al secondo.
1: E che bello, dove fai questa cosa allora?
0: Cioè già ho finito di tirarmelo.
2: Te lo devi tirare.
0: Adesso vediamo se... Anzi.
1: Faccio un chiso fai system. Estraggo, faccio due CD, metti su file system, se non si
0: e poi andiamo a cercare le librerie standard,
2: che è quello
0: che mi ci sono link.
1: Qui mi dovrei prendere, diciamo,
0: download, metterti un po' download,
2: immagine di quello, tanto ci sta.
1: Mi conviene mettermi al secondo immagine installata.
2: Certo, perché si prende in giro con due CD anziché andare in giro con tre.
0: Sì, delle trave di fuca. Le fave di fuca. Fotti il
1: devo essere copiare questo Slack.
0: Allora, font, skin non me ne può fottere meno. Patch non applicabili. Non applicate. Comunque vaffanculo. Qua ci sono i font, ci sono le skin, ma di librerie neanche la traccia. Non c'è niente. Staff for Korean subtitles. Io il sottotitolo coreano li voglio. Allora abbiamo, ecco, Win32 Codex, che tiriamo dagli USA istantaneamente.
1: Non hai fatto un cazzo che devi fare.
0: Che dici tu? E i codex Sanim, Real Player, Kutain e Pompino Possente, che logicamente non me li fa caricare così, ma me li devo scaricare uno per uno. Ma porco, ma è possibile? Non possono fare un pacchetto unico? No, li devono... Ma pazzesco, no...
1: SFTP fa il resumo.
0: Cioè, me li devo tirare uno a uno, altro che due pacchetti. SCP.
1: Io sto facendo SCP adesso, però
2: SCP no, non lo fa, ma c'è una vita SCP.
1: Lo so, infatti, io faccio FTP, non mi va il caso. Vabbè, sì, in effetti è già. Io uso l'FTP, vabbè, super.
2: L'FTP, NCFTP, quello che
0: sto cliccando codec a manetta. A questo punto mi prendo quick time dei miei coglioni.
2: No, la devi scaricare.
1: Mi sembra un banda.
2: Ma non ti conviene che vai a casa tua e te lo scarichi.
1: Beh, ne quando ho banda sai me lo scarico da qua, poi faccio che sono.
2: Sì, però vuol dire se tu.
0: Scusa, cosa devi scaricare da qua succhiando la banda a me?
2: Ci succhi la banda a tutti adesso.
1: Vabbè, ma la banda. Vabbè, ma.
0: Mentre dormi, senza romperci i coglioni.
2: Ora vai a casa tua.
1: Non posso perché ho cambiato le porte, perché ho tirato via media, ho cambiato le porte dei server, mi sono invitato di aggiornare.
0: Sì, ma lui voleva dire se tu ora vai a casa tua. Chiama tuo fratello, no? Fagli fare l'IP change meno flash.
1: Fratello, gli dico scrivi SU. Poi scrivi la password che non gli dirò mai.
0: Che direi sottovoce, gli amici in ascolto dovranno ascoltare.
2: Sì, vogliamo dire SMS.
0: Mandagli le istruzioni per.
2: Però a me piacerebbe tantissimo dare una password di root del tuo computer via Radio Cybernet, così come hai dato quella del mio account su.
1: Vabbè,
2: su
1: ma l'hai cambiata, dai, porco dio.
2: Anche tu la cambierai in quel caso.
0: Ma poi porco dio, era porco dio.
1: Sì, e noi che tanto non si possono toggare, però sul mio computer che c'è fai
2: voi. Abbiamo la
0: QT extra.
1: Ma quando bandai pv7.net?
2: S6.
1: Ion ci continua a chiedere.
0: Pv7.net dovrebbe essere anche lui, anche loro contelli, anche lui contelli.
2: Sì, contelli.
0: Iron, gli devi dire no, la facciamo qui la facciamo. No, venite a fare al palazzolo, scusami.
1: Tu sei un coglione.
0: Porco dio.
1: Tu sei un coglione.
0: Io sono un coglione. C'ho un mal di culo e non posso andare a venirmi.
1: Ma che c'entra?
0: Come che c'entra?
1: Ah, Mauro Bergamasco, che cazzo dico?

0: molto più veloce dell'FS stellare che dal CV.
1: Se posso però verrò se mi sento meglio.
0: Scusa, se si sente male andiamo a casa sua.
2: No, ma se si sente male si sente male pure a casa sua. Ma non potrebbe parlare più forte?
0: Asbi, ha un problema.
2: Ma sì, ma certo, ma certo.
0: Cosa, ma certo, ma certo?
2: Se si sente male, non lo so, cioè. Decidiamo domani a sto
0: se
2: punto.
0: Se si sente male, non.
2: Parla più forte!
0: Che ha fastidio a mettersi in macchina.
2: Lo so.
0: Qua.
2: Beh, non viene, rimane a casa.
1: Basta, basta.
0: E andiamo a fare riunione da lui.
2: No. Facciamo qua e lui non c'è. Va bene, dai. Però ascolta, non la facciamo alle 9, facciamola un po' prima. Ah, minchia, tu hai la minchia direzione.
0: No,
2: ma hai rotto i coglioni con sto corso di informatica.
0: Ma mi sei rotto i coglioni, guarda, io non volevo fare il corso di base.
2: Ma scusa, non lo facciamo più? Facciamo il prossimo e basta. Beh, poi c'è, no, il prossimo lo dobbiamo fare per forza solo per i due corsisti che abbiamo.
0: Chi sono questi due ricchi?
2: E sono, che hanno già pagato tra l'altro. Chi sono? Uno è.
1: Conosciamo molto bene.
0: Che hanno già pagato.
2: Sì, sì, hanno già pagato.
1: Uno
2: hanno
1: già dei soldi.
0: E nei 360 euro
1: quindi,
2: c'erano quei soldi.
1: Perché?
2: Perché qual è il problema?
0: Perché siamo fagli, e ricordiamo oggi Romarco.
1: Siamo a sicco e notti di cavo in Cianzacco. All'Iccamo sembra sedda, all'Iccamo sembra sadda, ma di un chiamacedda a fare ste vita di merda.
2: Che cos'è questo poema spleido?
1: Ora basta, ora ci chiamo basta. Questo qua è un frammento di Semufaghi di Pischerias.
2: Ah, ecco.
1: No, questo è un problema grave.
2: Per quale motivo?
1: È perché io speravo
2: che non ci fossero più corsi in mezzo ai coglioni?
1: No. Speravo che non, che nel prossimo corso entrassero i soldi di prossimi corsisti.
2: Ma infatti,
1: se,
2: tre anni corso,
1: ho capito, ma appunto, hai detto niente.
2: E sono infatti sono entrati i soldi dei prossimi corsisti.
1: Sì, ma sono entrati.
2: Scusa, ma che cosa hai detto fare? Non capisco.
1: No, capisci che siamo falli?
2: Perché?
1: Siamo senza soldi?
2: E allora?
1: E ci resteremo?
2: Non capisco. Per quale motivo? Noi organizziamo il prossimo corso, la gente paga, abbiamo i soldi.
1: Sì, come dire, c'è già parte di quelli che il prossimo corso hanno pagato?
2: Parte. Due, no, parte. Due persone sono.
1: Ne hai contati a questo corso quanti sono?
2: Questo corso erano di più e se ne sono andati, che cazzo vuoi? Ma. Se non fai, che faccio? Gli dicevo no, non mi pagare.
1: No, perché dita. No, no, non dico questo, non mi pagare. Non sto dicendo che abbiamo fatto male, assolutamente.
2: Però siamo fagli.
1: Sono solo disperato perché vuol dire che siamo un fagli. Siamo un fagli.
2: Ci sarà altra gente che farà i corsi, non ti preoccupare.
1: Nessuno. Ora noi, visto che per il sabato non abbiamo attività programmate. Tu no che stai a. Cioè tu ti metti nella piazza centrale di Palazzolo
2: con l'uccello di fuori.
1: L'uccello di fuori e il pettino.
2: Beh.
1: E altrettanto farà Pallotron. Ci mettiamo davanti a Sabbia. Pallotron se ne esce. Sai cosa sarà buono investigare? Ci vuole la Giadalla.
2: Tieni, non credo un cazzo, puoi vedere, non mi sto sentendo.
1: Ora, come torna a Giadalla?
2: Sì, torna a Giadalla.
1: Io appena torna a Giadalla, sai che faccio?
2: Mi accatto i mutande di ferro.
1: Come
2: Giadalla è un mito.
1: E
2: come
1: poi vi faccio po'.
2: Cioè, poi ti faccio ti farò vedere.
1: Pallotron adesso come torna Giadalla?
2: Ti farai vedere.
1: Il sabato pomeriggio ci mettiamo davanti a Sabbia.
2: Con lui crocifisso?
1: No, con lui che se ne esce.
2: Con tutto il spazio,
1: con tutto il battaglio di bravo, con tutto il battaglio di fuori. E noi ci mettiamo là col piattino che raccogliamo i contributi.
2: Perché davanti a Sabbia, scusa?
1: Il laghi.
2: Cambiate, sono per il balcone. 45 centimetri di
1: divinità.
2: Di divinità.
1: Di divinità.
2: Beh.
1: Vabbè, 45 centimetri non sono pochi. Giò, sì.
2: No.
1: Non c'avevi. Mi lascerei alle proposte degli ascoltatori sui metodi di finanziamento.
2: Avanti.
1: Cosa ne pensate di questo?
2: Cosa potremmo finanziare? Come potremmo finanziare il FreeNet Media Lab? A parte i corsi con questo gigantesco costo di 60 euro assolutamente. Non so se hai il thread sulla CyberRise.
1: No, perché un coglione non mi ha.
0: mi ha fregato l'utenza di posta nel quale ero iscritto alla lista.
2: Che te
0: minchia.
2: Non è stata mai rifatta, ma tu non l'hai mai richiesta.
3: Tu ti scordi le cose.
2: L'unica la proposta che è arrivata è vendere il culo.
0: Da ok, lui ce la regala e noi vendiamo il suo culo. Ci siamo.
2: Troppo facile, dice qua.
0: Sarà facile, ma mi sembra praticabile. Intanto abbiamo già installato GNU Zip.
2: Ma dove ci sta?
3: Ci sarà un fermo del tempo. Io adesso me ne andrò a piedi a casa. Adesso io prima della fine della installazione di Shine.
0: Siamo all'H, eh? Dai pacchetto A. Lo sai come fate a installare uno slack? Quindi siamo
3: messi bene.
2: Stai installando
3: tra parentesi.
2: Stai installando via seriale, no?
3: Io tornerò a casa.
0: Allora, la console
2: è seriale.
0: Installazione è NFS.
3: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
2: Non ti senti male nel farlo?
3: Io mi vomito.
0: No. Io sono abituato a queste soluzioni estreme. Mi ricordo quando ho installato la Slackware sul mio portatile con un NFS via Flip.
2: Minchia santa.
0: Ci ho messo circa 24 ore in circa a installarlo.
3: Vado a votare.
0: C'era un 486 con 8 mega di RAM. Ci ho messo circa 24 ore e ho dovuto rifare parte di frazione di alcuni pacchetti perché sono arrivati comunque sminchiati attraverso il Flip.
3: Che affidabilità.
0: Ma i vecchi installatori di Slackware hanno viste che voi mai non avete immaginato.
2: È vero.
0: Ma insomma, visto che è un po' blando il ritmo, io ne approfitterei per salutare Starik. Non so se ci sta.
2: No, Starik non ci
0: ascolta. Perché non ci ascolta Starik?
2: Perché non lo becco diretto da una diga.
0: Ascoltaci. Boh, se qualcuno lo sente stare, che riporti i miei saluti. Io mi ricordo sempre con un commensurabile, come dire, stima per quello che è stato la prima Slackware sul mio computer.
2: Lui è stato?
0: Certo, tutta colpa sua, tutta colpa sua.
2: Cioè, devi essere fiero veramente, eh?
0: Minchia, ma veramente?
3: Infatti,
2: ci fa cattivo fuori di 5 minuti.
0: Fai di 5 minuti. Ma solo tutti trasmettono.
3: Chi? Ma solo tutti, ci fai un movimento. Io la solo
0: tutti. Io a questo punto metto il microfono esattamente in mezzo.
2: Sì, così possiamo parlare tutti e due.
0: In realtà non ci sente nessuno in quel caso, perché.
2: Come no?
0: Ma no, ma poco fa c'era. Vampava del bassissimo volume con cui eravamo, forse era
2: alzate il volume, non rompete i coglioni.
0: Ha messo 200 watt e poi ha cominciato a sentirmi così flebilmente. Sai vuol dire flebilmente?
2: Con la flebo,
0: con la flebo, esatto.
2: Io
0: l'ho
2: capito,
0: siamo alle Mod Utils, eh? E noi installiamo anche queste.
3: Che bello. Io cappello peruviano.
2: Col mio cappello peruviano di merda?
3: Sì.
0: E anche le OpenSSL che erano considerate next package.
2: Ma tu praticamente stai facendo il report dell'installazione.
0: Ma qualcosa dovremmo pure raccontare ai nostri ascoltatori.
2: A queste teste di minchia che ci ascoltano.
0: Sì, ma perché non hanno andato a dormire? Cazzo volete ancora che siamo stati a streamare stronzate per colpa vostra? Adesso mi rifà reinstallare, non capisco perché. Se è incasinato la gamma, sì, non lo puoi reinstallare, reinstalla.
2: Quick time, suga minchia.
3: Quick time.
2: Ho creato una directory user local inferno dove metto tutti i codec.
0: I codec per in player?
2: Sì. Li metto nella directory user local inferno,
0: ma
2: maiuscolo.
0: Perdono, caro, ma
2: come mi è stato consigliato da Lobo, crea una directory chiamata inferno e ci metti tutti i codec che trovi.
0: Ma è possibile caricarli dinamicamente o devono essere presenti nel momento della compilazione?
2: No, sinceramente non lo so.
4: Configura il fatto di utilizzare.
2: Sì, meno meno directory di dove stanno i codec uguale uso local inferno.
0: Ma che cazzo ci vuole a caricarli dinamicamente? Perché? Se ci ascolta l'autore di Emplayer.
2: Ma che cazzo è, un coglione. È un coglione. No, praticamente ho finito di creare tutte le directory in user local inferno. Adesso vediamo se riusciamo. Se riusciamo a compilare questo mplayer. Allora, punto barra configa. Logicamente questo

0: chiamiamola Uslocal Lib Inferno, per essere più precisi secondo le specifiche antarie.
1: Il filo?
0: Il problema adesso è specificare
1: le sparky wheels. Scalar V

0: devo specificare opzione per opzione. Wit questa minchia, dir uguale porco dio, wit sto cazzo, ma porco dio, madonna. No, ma non è possibile. Cercherà un path generico, no? Cioè, se no devo scrivere una riga di configure lunga 80k. Madonna.
1: Mandando in overflow la shell.
0: Sì, sì, mandando in overflow veramente la shell. Pazzesco. Cioè, adesso mi metto gli occhiali di pallo. Ma nessuno ti sente, capito? No, il fatto che vanno in full screen e non si vedono in full screen succede anche a me. Io ormai mi sono rassegnato a usare meno zoom, meno x e meno y. Già.
1: C'è ancora gente in questi fici?
0: Sì, sì, sono lì adesso. Sì?
1: Prego, avanti.
0: Fira, chiudi pure tutto, anche la stanza di computer. Tanto mi ha lasciato comunque la chiave, se dovesse succedere qualcosa io poi gliela faccio trovare normale. Quale? Quella dei computer? No, no, chiudi adesso. Vedi che non ci sia nessuno, logicamente. Ciao.
1: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Sì, abbiamo quasi finito la serie A, perché...
0: Cioè, ancora qua ci sarà una vita.
1: No, ma facciamo la serie A e la serie N dal...
0: Fine, poi parte e poi
1: Z. Ma tanto c'è spazio sul disco, quindi... Avremo...
0: Quanto disco ha?
1: Ma avremo poco più di 400 mega di serie.
0: 400 mega, ci sta l'inferno, ci sta pure X.
1: No, ma vediamo cosa esce fuori. Perché, Albi, come spiegavo prima... A Pallodrom. Pallo non dorme?
0: Pallo non se ne sta fottendo.
1: Sì. La questione è che i binari di Spark sono più grandi dei binari di Int. Tant'è che ho formattato con Inode 1024.

0: forse l'ultimo pacchetto di Serie A è stato Time Zone. Ecco Time Zone.
1: Mm-hmm.
0: Time Zone dovrebbe essere l'ultimo
1: Time
0: pacchetto.
1: Zone.
0: Se, la, se l'ordine è lo stesso che mi è stato presentato in fase di selezione.
1: Che bello bere acqua.
0: Esatto, siamo passati alla serie N.
1: Ma N è network.
0: Sì. E poter raggiungere la macchina.
1: Sarebbe ideale.
0: Allora, Apache.
1: Sarebbe comodo quantomeno.
0: No. Bind no. DGX no.
1: DGX no?
0: Intanto vediamo quanto spazio. Vediamo quanto spazio rimane.
1: Mi dice se è un server RC. Facciamo lì il server RC.
0: No, in realtà qui non c'è server RC. No.
1: Vedi se c'è qualcuno che fa i pompini.
0: INN no. IP tables. IP tables no. Tanto mica deve avere routing. Mailits no. Metamail no. Mod PHP no. Mod SSL no. Mut no. Netatalk no. Netbytes. Che c'è nelle netpipes?
1: Netpipe, dai, poi. Non so come spiegartelo, però sarebbe carino.
0: Stiamo cercando di fare un'installazione essenziale per ora, Poi dopo.
1: Allora fotti zio. Fottitene, cioè.
0: Non le metto.
1: No. Infatti non sono.
0: NN, NTP4, links, lo tolgo.
1: Togli?
0: Intanto tolgo OpenSSH, lo lascio. OpenSSL lo lascio. Fine tolgo. PPP lo tolgo. Procmail tolgo.
1: Quindi tu hai il CD della Slack per Sparta adesso.
0: Io sono sempre quello smigliato non copiabile. Allora lui dovrà tirare giù la Slack per TP7.
1: Ma è questo quello sminchiato? Della N? Quindi è proprio lì che è rovinato?
0: Veramente strano. Vediamo il locale.
1: Sta installando.
0: E adesso sono partite le installazioni di Apache.
1: Vabbè, poi si leva.
0: Sì, si leva. Poi i più grossi stai installando. Apache, Bind.
1: Vabbè, Bind non è grosso, dai. O no?
0: Bello forcoso.
1: Forcoso, casomai.
0: All'occorrenza. Oh, ma perché non lanciamo un appello tra i nostri ascoltatori? C'è qualcuno che ha già scritto un cracker per Switch HP?
1: Non credo proprio,

Andiamo a vedere le ultime notizie su www.cryptom.org, di cui farei volentieri il mirror di tutta la roba che gli è passata durante gli anni.

foto che mi manda l'ho

0: Yo sí quiero.
1: Devo dire che mi sta un po' sul cazzo ultimamente.
2: Perché non parte in automatico con le GDK. Quindi per lanciarlo devo scrivere LHQ-P-ONS-GDK, porco Dio.
0: A parte che potresti fare un alias.
2: Sì, che mi rompe i coglioni. A parte che lo stronzo che fa ICQ potrebbe mettere in automatico le GDK, visto che sono le librerie per antonomasia, invece di quelle merde di QT.
0: Allora, le QT sono in automatico solo la prima volta che lo lancio.
2: Invece no, l'ho provato e dopo
0: guarda,
2: mi viene in continuazione.
0: La documentazione dice che il PEM mi funziona pure anche su 486. L'ultimo plugin con cui ho lanciato
2: LHQ.
0: Avrei qualche permesso sbagliato nel.
2: Canna top e share dopo library, porco Dio. Vedo meno P che poi ho un nome del cazzo. Ions cos'era GTK? Trattino GTK, non è che le chiamavano GTK e basta, no, si devono inventare quel nome del cazzo.
0: E anche l'aia, stai. Metti nel punto profile, figlio.
2: Enable to load plugin, perché ovviamente non si capisce come cazzo di porco Dio si chiama. Ions GTK GUI, ma vaffanculo. Se lo lancio così mi parli. Che bello, quant'è che non entravo in ICQ?
0: Eccoti.
2: Certo, fa cagare con le GTK, eh? Certo che sono veramente una merda le GTK. Minchia, c'è Coney.

0: siamo qua un pochino perché pure fare di persona,
1: Sì, però le info cambiatele. Perché fa tutta questa paranoia di rottura di coglioni e poi lascia le info così, no. Sei un po' una testa di cazzo, eh.
0: Il microfono.
1: No, non l'ho chiuso il microfono. Si sente il CD che spinna, dicono, minchia. Uno dice che non si sente un cazzo, l'altro dice che addirittura sente il CD che spinna.
0: Probabilmente
1: Vampire è rincoglionito dalle 350 ventole che ha accese nella stanza, dei 7000 computer che ha.
0: Oppure lui. Oppure non sente l'umore, ma sente il disturbo elettrico.
1: Disturbo elettrico di che?
0: Del motore.
1: Non lo so. C'è il flag che l'ha sentito. Comunque ho capito quello che mi volevi dire sulla cosa di CQ, cioè ho intuito.
0: Vabbè, per
1: no, cosa che mi dice?
0: No, preferivi parlarne con te, con tutti, però non nei toni nel farti della discussione.
1: domani ci siamo un po' tutti.
0: Non so.
1: Come non lo sai, dai, siamo tutti. Hawaii Port Security. Ma vaffanculo. Ah, ma tu stai fumando, ecco cos'è questa puzza del gigante.
0: Sono le tue scarpe.
1: No, le scarpe non puzzano. Le scarpe emanano profumo di petali di rosa.
0: Ah, ecco le scarpe di chi sono. Vabbè. Il dormiente, giustamente sotto le scarpe.
1: Veramente non sento che si scarpe. Al dormiente potrei suonare il concerto per tromba di culo.
0: No, non essere così stronzo.
1: Ma guardate il mondo proprio,
0: eh sì.
1: No, non sono così stronzo.
2: Che siamo pazzi?
1: Pensavo che stava dormendo proprio.
0: Se non sta più studiando.
1: Vabbè, non lo sta più studiando. Diciamo che si è andato a cuccare, poverino.
0: Pesante.
1: Minchia.
0: Te gli suoni la tromba.
1: Una tromba di culo. Ma la tromba di culo non mi viene in questo momento. Andiamo su carton.org.

0: quanti ancora hanno coraggio di essere ascolti. Quindi, sei ascoltatori. Ci sono sei ascoltatori, ma perché non ve ne andate a fanculo? Meno male che siamo una radio, di cui sicuramente uno dal Poetry Palazzolo.
1: Sto rispondendo come definitivo 192.168.188.
0: Lo metto nell'os.
1: Va bene.

0: c'è pure Vampire che ci sta ascoltando. Dice: se la smetto di ascoltarmi, poi mi cacate il cazzo in talk che non vi funziona mai una minchia.
1: Dici che siamo quasi arrivati alla conclusione.
0: No, qua, abbiamo quasi concluso l'installazione, anzi, Shining ha quasi concluso l'installazione. E quindi ok. Ma quindi vabbè, quell'errore prima, niente. Quella cosa che si era inluppata.
1: Ma è uscito sballandosi 27.000 pacchetti.
2: No, non ti dico.

0: assordato dal rumore zero che fa la mia SGI da cui sto scrivendo, dice. In realtà non fa rumore, mi sembra di capire.
1: Ha installato il silo? E gli sto dicendo che l'orologio è su UTC.
0: Sì, mettilo su UTC.
1: No, l'orologio sistema.
0: Tutti gli orologi vanno messi su UTC. Sì, sì.
1: Clock, l'orologio hardware si mette su UTC, l'orologio di sistema si mette sul locale.
0: Quando mai? Assolutamente no. L'orologio di sistema si mette su UTC e l'utente se lo mette sulla sua ora locale. Così puoi sincronizzare tutte le macchine ovunque si trovano sul pianeta allo stesso orario e non ti devi pensare, ah, questa è in UTC, ah, questa è in CET, questa è in SAC.
1: Vai in UTC.
0: Che te ne frega, ma mica sincronizzi con l'orologio hardware quando lanci un comando AT o quando usi ChromeTab. Giusto? È più comodo se hai tutte le macchine in UTC. Poi in realtà è una paranoia mia che uso anche l'orologio di casa su UTC, voglio dire. Quindi alla fine fai un po' come cazzo ti fa.
1: Già ieri abbiamo svelato le ragioni vere
0: della mia paranoia?
1: Sì.
0: Sì, è che sono un minchione fondamentalmente.
1: No, non è. Sei un pigro. Potevi non portare avanti indietro l'orologio colare
0: no,
1: legale.
0: Perché sono furbo, tu confondi pigrizia con furbizia.
1: Sì, vabbè. Sono perché
0: non ci hai pensato tu prima.
1: Non è vero.
0: Fare una cosa del genere.
1: Io ottengo l'orologio di casa sull'ora locale. L'orologio della macchina vengo su UTC.
0: Perché ci viaggi, dici.
1: Vabbè. Mezzo mobile.
0: Va a spararsi. Oddio mio. Beh, oh, il mio portatile è un mezzo mobile, eh. Portatile più mobile del portatile che deve essere.
1: Oddio. Dunque, sto cercando di scrollare le time zone e sono ancora a Phnom Penh.
0: Metti Phnom Penh, dai.
1: No, siamo a Yerevan ormai.
0: Anche Vlad vota per UTC, per l'ora UTC.
1: E se io
0: ma si sa, anche lui è malato di mente. Metti la Zulu che è la stessa cosa.
1: Io ormai sono alla EST, alla GMTC, GMT, GMT più 1, ma io ormai scendo fino a Europe.
0: Oh, buttare la miseria.
1: Oh, sonno. Ah. Oh, buttare la miseria. Anch'io. Ma siamo a Rovin. Rovin. Anche se mi avvicino, sono già a Helsinki. London.
0: Londone.
1: Quindi c'è l'ora di negozi.
0: Io volevo modificarmi, mettere una time zone palazzolo a Grade.
1: Europe Rome, siamo arrivati.
0: Ah, gli metti Roma? Sappi che non durerà.
1: Potevo anche mettere Nicosia, giustamente. Che più?
0: Sì. Potremmo decidere di usare un'ora.
1: Right to set the password.
0: Un'ora di cazzi nostri.
1: Ho creato la password di root.
0: Solita? Quella che
1: quella
0: c'è sui terminali?
1: Quella che c'è anche su...
0: quella che c'è su tutti i terminali, praticamente.
1: Ah, non sapevo. Ah, ecco qual era la password di tutti i terminali. Ci si era conosciuta? Era conosciuta?
0: Non l'ho comunicata su staff perché non volevo farla girare sulla lista.
1: E com'è? Adesso la conosco.
0: È chiaro.
1: Tutti gli utenti.
0: Dalla...
1: tutti gli utenti, ascoltatori.
0: Perché? Beh, bene. Potrebbero risalire la password dal rumore dei tasti.
1: Esatto.
0: Che hai digitato. Potrebbero fare un'analisi oristica del rumore dei tasti e capire che per esempio la lettera E fa un certo rumore,
1: io sto
0: la Q fa un altro rumore, la Z un altro ancora, eccetera eccetera.
1: sto per fare un reboot di quella macchina adesso che ho finito l'installazione e vedere di nascosto l'effetto che fa.
0: Direi storaci. Vedere di nascosto l'effetto che fa. Nasconditi.
1: No, perché lo faccio così qui in seriale, capito?
0: Oh, quel frocio di lobo finalmente mi scrive qualcosa. Frocio.

0: ancora Vampire?
1: Vampire sì. Sta ascoltando in cuffia adesso.
0: Perfetto, perché tra un po' gli chiederò se adesso non riesco, adesso, cioè, sono un po' fuso e non sono certo di ricordare la butta automatica, il butto automatico sulla SPAC, quindi probabilmente chiederò una sua.
1: Butto automatico devi impostare come l'altra, non mi ricordo, ma è una minchiata.
0: Sì.
1: La sua setup.
0: Sì, questo lo so. Sì, ma il suo setup non è che è come il BIOS di computer che scorre il menu.
1: No, c'è un set,
0: sì, un boot, però adesso mi ricordo se c'è il trattino, non c'è il trattino, bisogna impostarti.
1: Però da con help.
0: Sì, adesso c'è
1: Autobot true, dice. Sadness.
0: Autobot senza il set.
1: Beh, sì.
0: Oh, senza il set.
1: Forse, immagino. Setend. Boot device disk e setend autoboot true.
0: Tanto non siamo tornati ancora al pro. Ok, ci siamo. Quindi

0: comunicato in secure shell la password dei terminali al lobo. Non potrebbe essere utile, non si sa mai.
1: Allora, vediamo un pochettino. Come si fa a vedere come posta la variabile? Non fai, non dici per piacere?
0: Printend.
1: Print, grazie.
0: No, te l'ho detto io, non compare. Comunque, fotti zio, fotti zio! Sei solo un testa di cazzo su chi a parlare, fotti zio!
1: Piano, c'è qui gente che dorme, c'è gente che non piglia pesci. Tutti questi. Bello, tutti questi. Bello.
0: Adesso un concerto per beep da parte di Lobo.

0: sono bastardi, lo sanno, possibile una variabile che ha un suo nome e un punto interrogativo.
1: Questo è il lobo che mi sta facendo bippare il PC per regalarvi un simpatico concertino.

musica. Grazie Lobo per questi brani musicali che mi viene in mente. Comunque mi viene in mente una parte del libro Cryptonomicon in cui il protagonista ci scrive un driver software sul computer e questo personaggio è in carcere, è incarcerato da un'organizzazione è partito la cassa dritta. Comunque c'è questo personaggio in galera, diciamo, in una galera, è chiuso in cella da dei tizi. A un certo punto chiede la possibilità di leggere dei testi su un computer e di fare nient'altro. Lui praticamente si scrive un software per mandare dei messaggi attraverso questo computer con un programma in C, premendo la barra spazio e usando il codice Morse nel leggere dei testi. Lui passa tempo leggendo testi idioti, in realtà scorrendo questi testi con barra spazio lui scrive in codice Morse dei dati che invia fuori. Esatto, è una bella idea, no? Lobo ci sta dedicando la musica via Talk in Secure Shell da Roma a Catania. Avete ascoltato un concerto di Lobo, era il titolo dell'opera. E a quest'ora parte sempre il delirio da parte di qualcuno di noi. Questa cosa della musica ASCII, questa è ASCII Music contro il G Music. Control G forever, la Control G ghetto.

Bene, un applauso per Robbo per questa performance musicale. Mentre Pallotron continua a dormire imperterrito. Abbiamo anche fatto questo esperimento.

0: addirittura perché avesse l'accento. È una bella cosa questa, questa dei concerti asci, è stata veramente una cosa piacevole.
1: Senti, ma adesso il questa roba si chiama il dove lui la stai che stava qui? Ah, dove l'ho messo?
0: Da qualche parte.
1: Da qualche parte, dimmi. Non è nostro, devo restituire Antonio in ottime condizioni.
0: È di Antonio?
1: Sì.
0: Unità tape?
1: Sì.
0: Ah, peccato, speravo fosse la nostra.
1: Ma lì ce l'abbiamo uno uguale.
0: Sì, però è uguale anche come capacità quella.

0: exponencia capa a capa, matemáticamente parlando.
1: E fa una permutazione. Devi parlare con Val.
0: È arrivata la musica di Lobo ed è partito il nuovo concerto per VIP.
1: Si chiama permutazione?
0: Sì, avete di permutazione. Dovresti chiedere a Valvo. Lui sa.

0: attaccato adesso, chiudi, devo mandare un URL. Apri che ti mandano sti URL.
1: No, scusa, mandamela su IRC, porco Dio. Entra su IRC, no, porco Dio.
0: No.
1: Dimmi la voce, dai.
0: Sì, per due chilometri di urlo.
1: Che query hai fatto? Dimmi la query che hai fatto.
0: La query che ho fatto su Google è stata... Ma lo dico. Algoritmo per mutazione. Il primo risultato, eh. Minchia. Un titolo a testo. Guarda com'è elegante.
1: Allora, scusami, devo andare prima su Google.
0: Sì.
1: Porco Dio, ho detto google.com, non .it.
0: Sì,
1: com,
0: solo,
1: slash n, io cane.
0: No, io fallo con quello italiano.
1: No. Però non trovo mai un caso.
0: Se
1: allora, qual è il
0: sito?
1: Qual è?
0: Cioè, se ti trovo un altro sito?
1: Ci provo, dai.
0: Scusa, se fai come me hai lo stesso risultato.
1: Minchia, ma dimmi qual è la URL, dai. Qual è la ricerca?
0: Algoritmo per mutazione.
1: Algoritmo. Desta analisi dell'algoritmo?
0: Sì.
1: Amagri.it?
0: Sì. Guarda che pagina pazzesca.
1: Minchia, pare il workshop di Valvoline. Spiega tutto.
0: Sì, ma non c'è una maniera molto
1: spettacolare, c'è tutto. Permutazioni.
0: Oh, voilà. Matrici, che

sta riempendo la stanza di fumo dove io dormirò stanotte. Madonna puttana. Io ci devo dormire qua. Anzi, dormire, insomma.

0: la gloria di Sion, l'agnello di Dio, del Cristo Redentore. Sorgi, Pallotron, sorgi dal giaciglio. Io ti esorcizzo. Il potere di Cristo ti espelle. Il potere di Cristo ti espelle. Dai, anche tu. Esorcizza. Cristo ti espelle. Il potere di Cristo ti espelle. Il potere.
1: Il potere di Cristo ti espelle.
0: Scusa, non si è capito bene. Per caso il potere di Cristo lo espelle?
1: Io ritengo proprio che il potere di Cristo ti espelle.
0: Dopo aver esorcizzato, c'è anche il Lobo che scrive: il potere di Cristo ti espelle. È il Signore che lo vuole.

qualche altro minuto perché mi devo... voglio provare prima a partire in console e poi

0: vedere cosa sta suonando. Peccato.
1: Non lo sa, ma io suono un tubo di plastica per il passaggio dei cavi nei muri.

0: stiamo sclerando. Io comincio a non saper più scrivere sulla tastiera. Cuberto. È il botto finale delle bombe. Connection closed. Dicimi la control G e poi control C. È una cosa che capiamo solo io e lui, mi sa. Chi ci sta ascoltando sta dando di matto. Dice, ma che cazzo. Sul canale Lobo vado, è questo. Dove? Dio mio. Sì, ma tu... Vabbè, a questo punto... Vabbè, allora ciao. A questo punto... Buonanotte, Radio Cybernet finisce qui. Anche le nostre vite finiscono qui perché siamo tutti devastati. Quello stronzo che salta dagli scalini, e sarà il tema della nostra prossima puntata. Cubert, il famoso gioco con lo stronzo nasone che salta giù dagli scalini mentre cascano palle, serpenti e altre cazzate. Questo animale stronzo con un naso gigantesco a forma di minchia. Buonanotte, buonanotte con Cubert. Buonanotte, grazie per aver ascoltato per l'ennesima volta Radio Cybernet. Ciao. Okay.
1: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada. Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com.
2: Cos'è il gond? Il succond? Il capon di succond? Sai che fai? Prova a collegarti su papuasia.org 8000/recib con XMMS, vedi se si sente lo stream.

0: Minchia, Savanna è un puttanaio. Savanna puttanaio.
1: Savanna puttanaio. Lotter, guarda il gran suconio. Guarda come sta avvenendo il grandissimo suco.
0: Ma poi attualmente
1: mi sa che non ho niente.
0: Ma funziona?
1: Funziona con la Sucanea. 66.700 utenti, 41 milioni di file e 1163 terabyte.
0: Ma poi lo conosce che sempre si ripiglia da solo.
1: Tu vai su server. E che ora è lento. Che lento. Tu vai su vai qua, New Network o qualcosa del genere. Comunque tu vai sulla pagina qui, clicchi col tasto destro, ti dai refresh list, lui si suca tutte le reti, aspetta, poi vai su New Network, vai qua e dai connect e lui si collega a tutte.
0: Sì, sì.

0: come non ha cambiato il server.
1: Volere e potere.

è una sorte malata quella che ci tocca, è una sorte completamente malata. Yeah.

0: the hands. Take the law, don't let the third one land on the
1: La morte del devasto. È la morte morte

0: Adesso devo necessariamente provare l'utilizzo di questo cazzo di spinotto che ho fatto e che non funziona e che c'ha i cazzo di cosi sistemati a minchia. Devo prendere un CD audio, ma io quasi quasi, visto che sono un così testa di minchia, prendo il CD e lo metto direttamente di dietro nella parte di dietro. Questo prezioso cavetto verrà con me a Bologna. Devo cominciare a razionalizzare i cavi per...
1: Alleluia!
0: Per Radio Cybernet. Bene, e adesso vediamo come si sente se questa musica arriva. Me lo dovete far sapere voi. Si sente uno o l'altro? No, questo non è possibile. Bastardo il signore padrone. Mi dovete dire se si sente musica e voce. Musica e voce, ditemelo, perché questo è di fondamentale importanza. Ditemi se si sente insieme la musica e la voce. Si sente la musica o no? Bastardo il vostro. Ditemi, si sente solo la voce. Madonna puttana, com'è possibile?

0: I roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands.
1: E il porco di un Gesù di Mixer. Ma per quale porco dio di motivo mi fa registrare solamente? Ma è assurdo! Ma io non ho veramente parole. Cioè, ho sempre avuto il mixer che mi permetteva di selezionare più sorgenti di input. Ora, tutto in un tratto, la sorgente di input, l'una esclude l'altra. Madonna bastarda, questo è un grosso problema.
2: Cioè, ho sempre avuto il mixer che mi
1: io cane.
2: Più sorgente di input. Ora, tutto in un tratto, la sorgente di input, l'una esclude l'altra.

Oddio. Io veramente non capisco. Questa cosa mi fa assolutamente girare i coglioni. Non c'è niente da fare.

Io torno in diretta perché purtroppo non riesco a capire questo problema. Non riesco veramente a capire questo problema. Posso solo selezionare una. Veramente un bordello. Cioè, o seleziono il CD o seleziono il microfono, e l'uno esclude l'altro, e questo non l'ha mai fatto prima. Cristo di un santo padre putativo di merda. Io vorrei che qualcuno mi sapesse spiegare perché accade questo, perché non c'è proprio, non c'è soluzione di continuità, niente. Non lo so, è proprio assurdo, cioè non l'ho mai fatto prima, adesso improvvisamente succede questa porco dio di cosa. Poi questo minchia di moduli alza di merda. Boh.

0: Vediamo un po'. No, non riesco a farvela sentire, semplicemente perché qui non ce l'ho. O forse sì. Sì che ce l'ho.
1: Semen, semen, semen, semen, semen.
0: Vediamo se funziona.
1: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32.
2: Switchato, ora switchato. Madonna, godo, godo, godo, oddio, godo, oddio, godo, godo, godo, godo, godo, godo. Mi richiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo. A 16 kilobit al volo.

0: non si capisce perché, ma qua si è fermato
1: Semen.
0: Il porco, un porco Gesù schifone, Dio minchione, io cane maledetto.
1: A 32, anzi a 24, perché sono già a 32.
2: Bruciato, ora bruciato. Madonna, godo, godo, godo, Dio, godo, Dio, godo, godo, godo. Mi richiedo, ora brucio a 16. A 16 kilobit al volo!

Ecco, quando switch a 16 automaticamente si ferma l'MP3. Beh, non poteva mancare il bug di Muse. Vediamo un po' se riesco a farvi sentire qualche altra cosa. No, purtroppo no. Non vi posso fare sentire più niente. Io avevo qua degli MP3. Ma purtroppo non è possibile sentirli. Io veramente mi stanno girando troppo i coglioni per questa storia del volume che non... Cioè, c'ho due palle così. Sono veramente rotti i coglioni, cioè assurdo. Beh, qua stacco perché sennò mi rientra. Dunque, sono tutte prove che facciamo per poi poter trasmettere analmente. Io adesso interrompo perché devo capire che cazzo succede qua con i volumi. Per cui mi sa che mi metto a ricompilare gli alza. E che cazzo devo fare? Io ogni 3x2 ricompilo gli alza. Ma mi sono anche rotto i coglioni di questi cazzo di alza player, del cazzo alza moduli di merda. Fai LS mod, te ne spuntano 47 per fare la stessa cosa.

Ok, vediamo un po' se si capisce come mi sono svegliato. Ascolta questo e capirai.

Non lo so, è un canale che sto cercando di capire che cavolo è. Prima c'erano dei militari che parlavano e ora c'è la musica. Ecco, ha finito. Visto?

0: Ninja, non l'ho beccato, puttana, chi era? Un altro con cui sto parlando. Sembra russo. No?
1: Greco?

μεγάλη τραπεζιά. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87,

Αυτό σου λέω το δέντρο.

vediamo sul 13 che c'è allegria. Alle leggi. Villaginata. Alle leggi. In voltini primavera. Alle leggi. Villa cinese, Villa cinasa. Ma chi la cagna maledetta? Comunque, muore leggissimo. Alle leggi, Lucchia. Comunque, un pezzito. Alle leggi, Lucchia. Che c'è di lui? Cinesi? Meglio i turchi?

se perdieron.

0: Alarmorient und Lied, Tanz und Poesie vom 16. Oktober bis 10. November in Wien. Und wir kommen da.
1: Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
2: Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente.
3: Come?
2: Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

bene, vediamo un po' se catta la zinfente. Io metterei un po' di musica. Vedrevo l'horror te. Mi senti, Catolaz? Spero di sì.

porco. Print test page, vai. Madonna imputtanita. Niente, se ne fotte. Un edit convert file 0 un printable form, ma va.

Bene, proviamo un altro approccio. Allora, dpackage reconfigure QPSIS.

Estamento caída, estamento caída, y me da chupar galá.

0: 下去了。
1: Mi sono avanti, sono avanti questi qua.
0: Il mio cazzo fascino. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì. Ma sì.

0: Porco Dio, sei stampante. Che Debian di merda. Debian di merda. Merda. La Debian di merda. Dio cane, sta macchina veramente la devi installare con Ubuntu server, giuro. Mi ha rotto il cazzo sta Debian di cane. Come?
1: Che poi ti dai sembra file.
0: No, sono stato io a fare una minchiata, non è diventata da solo.
1: Ma come
0: l'hai ricreato il device?

Dame todo tu pop. Dame todo tu pop.

0: Smith a Roma.
1: Questa sarà ancora bella Smith a Roma, mi piace. Sì. Accenditi il portatile, dai, giochiamo. Come? Morte e devastazione. Ma dove cazzo sarà Catalan?

dedicato che si chiamano Macciò. Ora mi sa che mi comprerò una moto Morini. Diciamo che l'ho accoltellato. Non è proprio una bella cosa.

0: بد میشه.
1: Madonna, che cazzo è?
0: Invece fate come andare a che è solo una maniera non so se
2: ne ha questo
0: appunto tenuta.
1: Ciao.
0: Allora, sai che fa il tutto il lavoro per te?
3: Tutto
0: il lavoro.
1: Dovrà cantare? La finestra, la porta chiusa, per favore.
0: No, decine fa di farmi mettere un testamento qua e non comunque la gente. Alex, Ari. Allora, la moto della vita funziona bene.
3: Wow.
0: Testo mio, Ari.
2: E poi ci sono quelle fotografie dell'opera, ci sono fatte, abbiamo fatto, ci sono fatte.
0: Allora, ti do la cosa per la linea. Tu lo
3: chiamo.
0: Poi tu che vieni qua, no? Tu non è carina perché dopo ti gioco, non gioco davanti a questo. È per questo computer, allora. Questo computer è un computer della famiglia, e ci c'è la foto. Chi è te? C'è, non voglio comunque tra
3: l'altro.
0: No. Ti devo sbagliare, non c'è niente. Allora, ma che c'è? No! Allora, ma che c'è?

0: 今はなんか一緒ですけど、ね、
1: ちょっと待って。

0: Claro.
1: Y
0: ya,
1: mi hermano,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?

0: Sai che fa? Installa il suo computer con Windows, in caso di quadro sport, così se la usiamo.
1: Quale non lo vedo?
0: Quello.
1: Ma c'è premio il tempo.
0: Già installato con tutte le mappe?
1: Non è aprile, che cosa?
0: Come?
1: Secondo me è aprile il nuovo mondo.
0: Che ci aspetti? Tanto perché così ce la troviamo già belle pronte.

0: mamma non giocavo per puttana. Sto quindi una merda,
1: Che cosa? Ah, quindi? Quindi mi sono ammazzato cadendo, vaffanculo.

그런 내용이 길게 지나가면 그런 걸 조금 다르겠다. 이게 있어요. 내가 너무 좋았다니까. 좀 그런 부분이 지나가면.

0: quest'arma è assolutamente inutile, però fa un bordello che mi piace troppo, mi piace.
1: Quello grandissimo?
0: Sì, sì, quello grandissimo. Non serve assolutamente a un cazzo. Però fa

Thank you.

0: ma non c'è qua usato da pieno, vero?
1: Ma che cosa?
0: Ma è niente.

Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.

0: il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalos, cinghialone, cinghialone.
1: Che sono bene o male la voce della morte.
2: I miei piedi.
1: Dai, basta, sto zitti.

0: Vaffanculo.
1: Vaffanculo.
2: Hai rotto il silenzio.
3: Ma dov'è Pilù?
1: Boh, sta là.
3: Pilù?
0: Pilucchia. Pilù. Vieni qui immediatamente.
3: Piccola. Piccola. Piccolo coniglio felice. A chiappina. Bello, più bello.
1: Hai pisciato.
3: Fatto la piscia, Pilù. Bello sei. Bello. La chiappo, sai?
4: Ma tu nel cofano della macchina c'è pure una torcia, ve?
1: No, è scarica. Non sono più riuscito a trovarlo il coso per ricaricarla.
4: Mannaggia.
3: Ce l'ho io la torcia.
4: Ce l'hai?
3: Yes.
1: Qui c'ho quella torcia.
4: Chiappala, voglio vedere la chiesa dentro.
3: Mi dispiace.
5: Ma ci sono cose che noi umani...
0: Noi umani hai detto una cazzata.
3: Il cellulare dice no rete.
0: Guarda tu, la torcia per rubare nei appartamenti, oh.
6: Già, però guarda che luce.
0: Per rubare nei appartamenti, figurati.

0: potremmo girare Blair Beach Project. La puttana di Blair.
1: La macchinetta fotografica ce la deve? C'è un po'.
0: Che fanno? Andiamo?
1: Vuoi? No, no.
0: Andiamo.
1: Allora aspetta, non chiude che arriva il torcino.
2: Non chiude.

Más

0: うま
1: うま
2: I'm not.

0: Lei Bosco,
1: ma che cazzo di sito, sito? C'è cacca di spanovrare,
2: va? Sito che non è merda, guarda, questo stai tanto.
3: Cos'hai detto? Non ho capito cosa hai detto, ormai. Ma chi? L'email è nome chiocciola freakness.org, sì, sì, non punto 1?
1: Ma c'è che non riesce ad accedere, dice 2 euro ci vuole.
2: Quando ce l'hai la fate del tuo bravo subito.
1: Vedi se ci sono le in?
2: Ah, perché noi sono.
1: Da scendo proprio.
2: Ragazzi.
3: La scena non si può.
1: La password potrebbe essere sbagliata.
4: No, si va, ma
3: aspetta che ci provo io.
4: Non è importanza,
2: c'è
4: un calcio quando pare.
2: Si vuoi una parte scaricata?
4: Ah, vai una parte scaricata?
3: Forse non hai scritto bene? Vieni in query.
2: Un'ora.
3: Ok? Hai letto la query? Leggi la query.
1: Non è uguale,
3: non proprio effettivamente.
1: Io provavo uguale,
3: ok. Che c'è?
1: Abbiamo già un primo contatto.
3: Ah sì? Rispondi.
1: Rispondi.
4: tu devi ascoltare, magari c'è un cazzo di due parole.
0: E trattino merge. È brutta la parola merge.
3: Perché? Merge. Perché merge, fondere, unire.
0: Ci sarebbe merge electronics.
3: Electronic merge.
0: O al contrario, merge electronics. È meglio.
3: E merge vuol dire electronic merge. Fusione elettronica. Bella parola.
0: Oppure E può essere per. E può stare per.
3: Che spacchione sono? Vuoi creare uno slogan?
0: No, no, il nome.
3: Più nome di Emerge che vuoi. Più nome di Emerge. Cosa pretendi?
0: Oh mio Dio.
2: Thank you.

0: Addirittura. Oh, quando vuoi 60 euro c'è da pigliare, va.
1: Ma che problema c'è? Già c'è.
0: Questo è il male.
1: Potremmo chiamarci. Che te devo dire?

0: Ama yok ciddi misin be? Sen onu da yine tutup gibi
1: olsa. Evet, daha da bu sana sen My Little Master Eve var mı?
2: Come on, Master Eve.
1: O neyi şu? Bir tane var abi.
2: Prova.
1: Dur da bastım.
2: FTP.
0: Ne
2: il CD? Ce l'abbiamo? Il CD è?
0: Ah,
2: strano. Da quant'è l'immagine?
0: 12 mega.
2: Giusto?
3: Ah, ma abbiamo un computer, no? Classica legge.
1: Come si computer?
0: È una cosa strana, cioè, io non riesco a masterizzarlo però.
3: 4.000 volte quello suo,
2: vero?
3: Più di tutti e due messi insieme quelli.
2: Mi avete che è bello che ste usate cade noce?
0: Ma
2: non la conosce proprio questo CD. Come fatto a mano? Non lo trovi un computer così.
0: È fatto lui. E non è cattato.
2: Niente, non lo ricordo.
4: Ma la cassa di bene.
2: No, ora è basta.
0: L'ha visto?
2: Sì.
4: Allora, io ho visto, ma non l'ho visto. Ma non che essere visto qualche legno, minchia qua, è bello. Mi piacesse fare anche essere di legno, bello.
0: Ciò è tempo, io l'ho già perso 3 mesi a vedere questo.
4: Poi è elegante.
0: Sì, effettivamente è unico. Un altro così non c'è.
4: C'era a Pavia una gara di case.
2: Che nodding?
0: L'ha fatto in di anni te,
4: Finge ciù, volevo questa, io ho detto magari lo smavo, però ancora ciù più detto aereo, ma che c'è. Ma ancora, infatti non me la spara tutti i soldi, ciao, e di quando non è. Praticamente questa è collegata a chi tramite?
2: E in rete con gli altri.
4: Ah.
0: Sono tutti collegati.
4: Quindi tu volendo magari DAO che devo masterizzare lo stesso?
0: Sì, avendo l'accesso, sì.
4: Ah, perché l'accesso lo dopo io?
0: Sì.
2: È il mio computer.
0: Giusto. Giusto.
3: Beh, solo lui.
2: Volendo! Provaci!
3: Io sono account su quella
2: macchina. Ah, vabbè, allora.
0: Buonanotte.
3: Io ho già
2: sì, ma qua non riesci a scrivere se sta disco.
0: No?
2: Di piuttosto.
0: Appunto. Aspetta, vai, tutto un CD.
2: Dammi un CD umano.
0: Guarda, appunto, CD che non sarà buono.
1: Faccio la
0: prova a pensare
1: io.
2: Mamma mia.
1: Faccio il CD del mezzo, ho detto di buono.
3: Ma quanto sono? Sì, sono
1: 50.
3: Mi arriva a danno, c'è anche.
1: La pizza non è così proprio più.
3: Io mi catava,
1: non sono altri lì, però.
2: Porca miseria. Ero contento di questa cosa.
4: Quale cosa?
2: Perché ce ne potremmo pure sbattere i coglioni, però. Merda di CD.
0: Mo.
4: Il masterizzatore è Yamaha.
2: Whitech. Sì, Yamaha. Uguale. Sì, il problema è che mi ha piantato tutto il bass case. Quel CD.
1: CD di merda, cazzo di CD buono, ma che ma appendo computer, lo fa!
3: Io un low un canale da Sandino e te ne ho fumato
1: in tutti. Non funziona?
2: Niente. Porco Dio.
0: Non ho preso un manuale. Ho visto. Non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non

0: downloadate un CD? Un CD vero, possibilmente. Datemi il CD.
1: Ciao. Esiste pure electronics merch.
0: Un merge. Umerge. Cazzi tuoi. Ma
1: rimane sul testi? Rimane lo stesso
0: merito?
1: Chiamo le Sax. Diceva lo Svomen, no?
0: Hmm.

0: Sería algo de poco.
1: No.
0: ¿Eh?
1: No. Senti, ma chi era questo energumeno?
0: Questo mio fornitore di Brix.
1: Minchia!
0: Che tipo? Una tempesta ce l'ha.
1: Agghiacciante.
0: È il fratello di Christian.
1: Christian, è il fratello di Christian. Ma è agghiacciante. Ma non assomiglia proprio a Christian. Porco Dio, ti ho detto indietro, pagina di merda. Sono 3 ore che clicco, Dio cane. Mm.

il dio è un porco oppure ci fa

0: Hidup!
1: Napuštána skokaný merda.
0: Para fazer duas aí.

Bueno, soy bella.

Más estudio.

0: ¿Qué hora es uno? Mi accompagna a casa, Armando.
1: Se mi portassi a casa,
0: la farei mettere nel chakra
2: da un mondo in calore.
0: Ti prego, accompagni As to the home.
3: Stasera torniamo qua.
0: Ci devo pensare.
3: No, sincero, andiamo a portare al sito.
0: Vedremo.
3: Ci
0: penserò.
3: No dai, vediamo.
0: Cambiato idea, non voglio fare niente. Facciamo una colletta e con i soldi della partita IVA, i soldi che ci mettiamo noi, invece di compilare documenti, compriamo un pezzo di terra e ci coltiviamo quello che ci serve per vivere. E che devi pagare le tasse anche su quelle, devi fare motoristica anche per quelle.
3: Se daremo dritti a per qualsiasi cosa, capire?
0: Prima cosa non andiamo.
3: Mia,
0: tutta di là. Allora, io sono away.
3: Cioè, ma perché quelli si sono chiamati in Emergio? Non si può chiamare in un altro modo.
0: Quanti italiani, capito? Emergio.it fanno le cose che dovremmo fare noi. Vabbè, ma qual è il problema?
3: Perché allora no... Upgrade Monday, che vogliamo. Il problema è che non posso chiamarmi Emergio.
0: È vero.
3: No, no, mi dà fastidio quando mi leggo una società che già esiste in tutto il territorio nazionale, che chiama Emergio, e fa le cose che dovremmo fare noi.

Apre un servizio nell'edificio sulla macchina e per aprirlo fa lo scan delle porte per fare quella

0: たらね。
1: あ、綺麗な人ですよ。
2: Prova.Minchia, ma perché si sente di merda? Che merda!
1: Prova.
2: Mi pare che si senta cupo. No, non capisco. Non capisco perché si sente così. Forse perché questa scheda video è una merda. Questa scheda radio fa schifo. Non sono tan alti, ma comunque mi starce. E comunque bla bla. Porca puttana. Ma non abbassi sto cazzo di volume. Porco Dio. Sì. Ecco, ora forse no. No. Non so. Prova.
0: Faccio da un'altra.
2: Ok, adesso faccio una prova a remoto. Io non posso a remoto, ovviamente. Cambio microfono.
0: Smettila solo il
2: microfono. Non fare in culo, Gennarino. Che testa di cazzo. Abbiamo una testa di cazzo al prete. Forse questo microfono va molto meglio. Ora sì che si sente bene. Il microfono Apple. Ecco qua. Ora sì che si sente, vero? Era casomai. Ora vediamo un po' come si sente il terremoto. Vaffanculo, Dio cane. Ogni tanto mi parte. Me ne parte uno ogni tanto.
3: Ma io credo che a me mi dovete venire sicuramente. Però
2: vediamo un po' che cosa mi arriva.
3: Io ho avuto la impressione di sia unito su comunque. Con si fa schifo. Cioè, ma proprio scrivo, nel senso che è molto pesante, cose. Con Linux, se riesco a riuscire a utilizzare,
2: Che cazzo non mi si deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, ma si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente.
1: Non capisco.
2: Bene.
1: Ti ho mandato una mail.
2: A chi?
1: A te. Per quando ti fai le cacciate di tutti i tuoi programmi.
2: Bene, bene.
4: Che cosa, Pippo?
2: Ale.
4: Non prendere un esterno.
2: Vabbè, microfono. Ok. Poi vediamo come si sente la musica.
1: Esatto. Adesso mi chiedevo una web su una mail list. Mi chiedevano la web, di mettere una web.
2: Ah, una webcam.
1: Non c'era la web, abbiamo qua.
2: E tirala su.
1: Esatto, esatto, bravissimo. Però la
3: messa è questo. Che esistono, diciamo, i migliori chipset.
2: Il chipset è quello.
3: No,
2: no,
3: del proprio.
2: E lui, sei deficiente? No, non la mettere qua, mettila tu per conto tuo.
1: Va bene.
3: È difficile non vedere. Sì, ma.
4: Io sei proprio uno sciagurato, sei uno sciagurato, non ti toccare mentre mi guardi,
0: se non mi tocco che cosa conto?
4: Non ti toccare mentre mi guardi, non te lo metti, stai guardando,
1: niente, io voglio vedere se riesco a parlare su questo software.
2: È uno streaming un po' del cazzo questo qua.
4: È un software per l'analisi di è chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su
0: tranne tu un pochino. Tranne tu ultimamente.
4: Ma non è colpa mia, perché.
0: Lo so.
4: Perché? Te lo vuoi lui. In realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma. Ed è multipiattaforma perché è partito su Windows.
5: Federico, che cosa stai facendo?
6: Sto legando il mulo.
5: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
6: Sì, è proprio così.
5: E allora?
6: Allora? Istituto di Obbedienza Animale.
5: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com
7: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I-O-A. I-O-A. Che vuol dire? Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.

0: Cuando Luis llegaba a pagar, este tiene males de cabeza. La preparación no es buena en estos momentos, Jané. Y justo, mucho, mucho pico. Lo que se le llané.
1: Excuse me, my friend, excuse us. Cacho,
0: hijo, me culti.
1: Yo sí.
0: He perdido a Jané por completo.
1: Cacho, hijo. He perdido a Jané, no, está aquí, Jané.
0: Cacho, hijo, viene conmigo, no lo escucho.
1: La frecuencia. Stazione dell'Italia, la frequenza è occupata 545, per la stazione 226 Alfa Tango.
2: Thank you. mi positivo, vi ascolto abbastanza bene, ho seguito tutta la discussione e in effetti non ho molto da dire, potevamo pure spostarci su un'altra frequenza, visto che qua c'è un mare di frequenze disponibili, però io penso che le cose vadano chieste con una certa gentilezza. Vai di nuovo per te, Mirko.
3: Sì, sì, va bene, certamente, appunto, ma certo, bisognerebbe dirle anche qualche discussione in passato, quando c'è qualche attivazione di qualunque gruppo, anche al Satango, sia alla Delta, qualunque gruppo che sia, loro hanno la pretesa che tu ti devi necessariamente spostare, capito? Dice, qua io sto facendo l'attivazione, tu ti devi spostare, ma io non vedo perché, scusa, non... io che parlo gratis mi devo spostare, tu che prendi soldi e pretendi la frequenza libera. A me questa cosa non mi è garbata tanto, siccome ormai la radio è diventato un mercatino, un supermarket, e allora si utilizzano gratuitamente le frequenze e ci si appropria delle frequenze a discapito degli altri, e questo non è tanto giusto, perché loro per fare l'attivazione chiedono i dollarini, non è che la fanno free l'attivazione, chiedono i dollarini. Vabbè, comunque lasciamo perdere, non ha importanza. Non ha nessuna importanza, si è abbassata un po' la propagazione coiosa. Sì, qua c'è l'amico Radio Cuba Gabriele da Palazzola Greide in provincia di Siracusa. Penso che tu lo ascolti, no Vittorio?
4: Sì, l'ascolto bassissimo, però basso basso. L'ho ascoltato lì con l'Alfatangoli, che è entrato così volgarmente, ha detto quelle parole, insomma, allora se una persona attiva la frequenza magari con un certo garbo, magari che ne so, deve fare qualche collegamento che segnala arriva a tempo, e allora uno si sta zitto o si sposta. Però io da quello spunto perché stanno facendo pazzo Genova e sentivo l'amico che barbottava, dico, ma guarda un po', eravamo qua, era sempre libera, poi qua sono le 4.2, ma non lo so, io non penso che disturbavamo, ecco, però basta uno spostarsi, qualche chilocico taglia fuori il QRM, lo sblattero, oppure la chiede la frequenza con un certo garbo e non ci sono problemi. Sì, l'ha fatto, perché quello che si parla così non è un operatore corretto, tutto qua. Vabbè, anche non mi sembra che c'è qualcuno Radio Cuba, la nostra parola, ascolto basso, carissimo Mirko, ok, ma solo la Romagna, dalla Sicilia mi sembra, però arriva bassissimo questa, perché Mirko, quello che c'è cambio per il direttore di Gianni.
3: Sì, modula da Palazzolo a Creide, in provincia di Siracusa. Ok, Vittorio. Allora, Gianni, per te di nuovo il microfono, si è abbassata la propagazione con Josephine. Ok, per te, Gianni.
5: Ok, va bene, se Josephine mi ascolta io la saluto e se prendo il 51 per le, tutto il componente familiare. Ciao Josephine, un forte abbraccio da Gianni e da tutti gli amici che eravamo qui in frequenza.
1: No amico, io non mi sono spostato, io sono rimasto qui a dialogare con l'amico Gabriele,
5: non mi sono spostato affatto. Vabbè, ma comunque a me non mi faceva fare il contatto, perché se era 242 era il Vietnam, ma però troppo forte per essere il Vietnam. Allora, Vittorio, c'è una cosa, Vittorio, quella direttiva che hai tu, come si chiama?
4: Ah sì, una Cushcraft tabla.
5: Roger, sono tre o quattro elementi?
4: No, sono tre elementi e tre banda. Tre elementi e tre banda, cambio.
5: Ok, Roger, grazie dell'informazione. Va bene, allora, Gabriele, se mi ascolti mi prendi tu.
2: Sì, positivo Gianni, positivo, ti ascolto bene, devo dire mi arrivi molto bene. Io volevo sapere un po' il QTH di Vittorio, che non ho sentito prima, il suo QTH, e inoltre volevo sapere che cosa intende Mirko per attivazione, cioè di cosa si tratta questa attivazione che loro dovrebbero fare. Vai per te Mirko, non so se Vittorio mi copia, quindi vai per te Mirko.
3: Sì, che riprendo io. Non lo so io che attivazione era, cioè l'attivazione è qualcuno che fa molti collegamenti e passa dei numeri progressivi e poi dopo se tu chiedi la QSL, quello ti manda la conferma, ti manda la QSL, questa è l'attivazione. Fanno tanti collegamenti e poi se tu richiedi la QSL al manager, mandi la QSL, la richiesta e loro ti confermano la QSL, ti confermano il contatto. Però per fare questo tu devi mandare anche una contribuzione, diciamo, per le spese, una contribuzione di normalmente, ecco, viene mandata quella di un dollaro, ok, un dollaro americano. Tutto qua, va bene. Allora Gianni, per te il microfono e poi magari mi risponderà Vittorio da dove trasmette. Avanti Gianni.
5: Ok, Roger, vabbè, ma penso che non avrà capito che alle falde del chile mangiare. Ok, Vittorio, la dico Gabriele di Chilena, da dove stai modulando, questo è Vittorio.
4: Sì, sì, non ascolto basso, è strano, la propagazione della Sicilia è abbastanza buona. Comunque se il film l'ho ascoltato per niente, parte mia non l'ho ascoltato prima, così ho detto ciao e arrivederci e poi poi si è messo a parlare con la prestazione e si è passata la propagazione, tutto qua. Ok, io vengo della Nord Europa, ok, come si chiama Radio Cuba? Nord Europa, Nord Inghilterra, ok, Radio Cuba.
2: Positivo Vittorio, benissimo ascoltato, immagino che ci sia molto freddo lì, nord dell'Inghilterra mi hai detto.
4: C'è freddo, sì, c'è freddo, ma io non ho una cosa, ma con chi appena c'è, una riuscita, che appena, non so, con quanti matti stai uscendo, perché ti ascolto con il segnale di 2, segnale 2 e la di 4, ok, che quando io potenza stai uscendo, cambio.
2: Allora, io ho un, credo che sia un Ranger RC2950, viene comunemente chiamato anche Apache. L'antenna è una semplicissima ground plane, di quelle che costano meno effettivamente. È montata su un palo molto alto e sto uscendo normalmente con la potenza dell'apparato. Credo che sia attorno tra i 5 e i 10 watt, credo. Non mi piace usare attrezzature esterne per parlare.

Sì. Io. Sì.

Allora, vi leggerò una notizia dall'ANSA. Osservatore romano sulla rete si bestemmia impunemente. Città del Vaticano, 31 ottobre. Chi risponde e a chi? Per l'esistenza di un sito internet nel quale si bestemmia la Madonna, se lo chiede l'Osservatore romano, rilanciando una sua denuncia di alcuni giorni fa, dopo aver riscontrato che il sito è ancora attivo. La nostra denuncia del sito, il quale nell'indirizzo usa il nome della Madonna preceduto da un vocabolo dell'età Maio, scrive il giornale Vaticano, è rimasta senza risposta. Il sito prosegue ancora lì, con lo stesso nome, a dispregio dei sentimenti umani e religiosi di migliaia di persone. Ma nell'inesplicabile giungla non priva di melma, che è internet, c'è qualcuno che può intervenire, o si tratta di una zona franca, una terra di nessuno in cui chiunque può agire impunemente? Questa era una notizia dell'ANSA che sto leggendo, qui mi è arrivata per posta elettronica. State ascoltando Radio Cybernet, è una trasmissione di prova, in quanto stiamo lavorando su... ci stiamo facendo i cazzi nostri, fondamentalmente. Buon ascolto!

Stiamo trasmettendo con un semplice microfono perché la stazione NORAD da cui trasmettevamo ieri è attualmente in fase di ristrutturazione. Sto smintiando il disco, va?

questa trasmissione sperimentale. Vediamo se ci sono

Questa è sempre Radio Cybernet, che modula tra i 200 e i 13.000 Hz in onde vocali.

Bin Laden morto per una crisi renale, è una notizia che proviene dalla CNN. Ribadirlo con un'intervista alla CNN, il generale Pervez Musharraf, presidente del Pakistan. Sinceramente io credo che sia morto per il fatto che era malato di reni, vabbè, è una parola così detta, tanto per... Vabbè.

mi dicono di citare una notizia. Andiamo a vedere sulla Repubblica Nazionale. Oh, si è dimesso il sindaco di Gela, Franco Gallo. Si è dimesso alla manifestazione antimafia. Gela è una città abbandonata a se stessa, non c'è più attenzione dallo Stato e dalla Regione. Poche parole affidate ai giornalisti pochi minuti prima dell'inizio della fiaccolata antimafia. Vabbè, non so.

pan di letame, o una Madonna Dragamine. Papa missilistico.

chi riuscirà a dirci il titolo di questo CD vincerà un barattolo di mascarpone offerto dalla premiata forneria Salvatore San Filippo e figli. Oh, che bello, ho aspettato tutto sto tempo e ora mi dà un cazzo di fottuto errore. Mi ha dato un errore alla fine, ma vaffanculo. Mi sono rotto il... Ma sì, diciamolo pure, mi sono rotto il cazzo. Tenterò un esperimento. Informatica è una brutta bestia, lo sappiamo.

Questa trasmissione è concepita come un background audio da ascoltare mentre lavorate. Abbiamo Lone Star che ci sta consigliando delle notizie.

si prega i gentili ascoltatori di riconnettersi. Abbiamo ripreso il collegamento rete, forse c'era un problema. Mi dicono che si sentiva così.

じゃ。Un sorso di amaro è quello che ci vuole.

È un vero casino. È difficile abitare in una casa Doppler come questa. Veramente difficile. Eh già.

0: viene richiesto un cambiamento di genere musicale.
1: Agli ordini. Visto che noi facciamo solo quello che ci dicono gli ascoltatori chiamano e noi presenti. Allora, vediamo un po'. Cosa di violento possiamo mettere? Ma sì. Consorzio Gruppi Studenteschi, un CD autoprodotto dei gruppi studenteschi italiani, con dentro un mix di pezzi provenienti da centri sociali di tutta Italia, con roba interessante, devo dire. Mentre io non riesco a installare un porca madonna di Windows, porco di un dio, ma è possibile? Dio maledetto, da dio, divinità di merda, niente. Qualcuno ha un disco di ripristino della merda di Windows Millennium? Porca Madonna!

Ma vai a cagare, va. Mi piacerebbe avere un player di MP3.

0: Mamma mia, quanto sono froci questi qua. Allora, Cross Platform Multirack Audio Editor, vediamo un po'. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Updated 13 ottobre 2001, voto 6 su 10. Status 4 beta. Managing and creating audio content. Vitalità 0, popolarità 0. Baudline. Madonna santa, Baudline. È lo spettacolo. Gesù Cristo. Mamma mia. Mamma mia. Real time signal analysis tool. Maria, Santa Maria, Madre di Dio, Santa Maria. È un programma pazzesco, Baudline. È pazzesco, Madonna santa. Real-time signal analysis tool and offline time privacy browser has a built-in tone generator capability and assembly based fanculo, zero environment analysis mission. Analisi ambientale della merda. Transient signal go bump in the night. Come infatti il signal processing di esame da fanculo. Ma direi che un download ci sta. Mi sono rotto le palle, veramente mi sono spaccato le gran palle. Non ho un cazzo di... Porca puttana, quanto mi girano i coglioni, mamma mia come mi stanno girando i coglioni. Intel Linux X86 Baudline.
1: Wow.
0: Ma scarichiamo. Intel 686. Succhiamo. Entro, vai, ma senti, minchia, sei praticamente. Vabbè. Tolga troia, bring back, bring your steaming MP3 back to your disk, va fanculo, blackdown Java Media, CD do it,
2: io process.
0: Impressive Looking Sound Editor, una bella cacata veramente. E uno

XLab Direct Disc Canal, Disc Audio Recording Studio is a free professional HD audio recording system, 64 tracks. Sì, poi gli do impatto a un WAV e implode. Andiamo a vedere un po' il download. Spero che la musica sia di gradimento. E i nostri ascoltatori. Io credo proprio che lo sia.

Pardon? Questa fa cagare. Questo è un basso violento. Ovviamente il sito di S Lab, che sembra essere l'unico programma che merita, è irraggiungibile.

0: the official F-Lab web pages. Just click on the name of the file you want to download.
1: Beh, scarichiamo l'ultima, la 4.0. Scarichiamo. Se funziona SoundLab, veramente ho finito, ho risolto i problemi della mia vita. È il caso di cambiare musica, è il caso di mettere qualcosa di estremamente pericoloso. Eh già. È il caso di di ciò che finalmente ho avuto tra le mani, di ciò che ho cercato per molto tempo e un caro amico me lo ha portato. Musica dell'odio, musica di violenza, musica che implica violenza e che trasmette

Allora, tra poco ascolteremo Ultraviolence. Sì, scarichiamo STLab nel frattempo, ammesso che funzioni.

Ai, ai, ai, ai, ai. Allora, Norad è partito. Oh. Term, allora, SMS. Ale. Quindi. Inadr.arpanculo. Mi dispiace, dobbiamo sentire questo. Questa è la musica che mi trasveglia tutta la notte.

0: only we can fly.
1: Jesus Christ. Mi sono reso conto di avere Mozilla su Nora.

0: polacco è il Papa, ed è veramente un polacco della Polonia. Welcome to F-Lab. Oh yeah!
1: Oh no!

non ho installato Windows, ma in compenso ho trovato un interessante programma per i campionamenti audio. Era un programma che mi serviva, è l'unico motivo per cui avrei installato Windows. Usare roba come Cool Edit oppure SoundForce, che sotto Linux scarseggia, però sembra essere interessante questo sound.

Oh, Jesus fucking Christ. Non sapevo che con Mozilla si vedesse pure il giapponese. Si vede veramente bene.

Il bello di casa mia, Palazzolo, è che da questi muri non esce la musica. Quindi posso tenere la musica a volume sostenuto, il che è notevole.

si interromperà qui, può darsi che riprenderà più tardi. Radio Cybernet vi saluta per questa sera, ma chissà, forse più tardi riprenderemo. Lo stream finisce qui. A dopo.

Tu non sei normale. Tu non sei come lui. Istituto di obbedienza animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: Cazzo! Porco Dio!
1: Cazzo! Porco Dio!
0: Madonna puttana! Cristo schifo! Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porca Madonna!
1: Madonna puttana!
0: Porco Dio, porca Madonna!
1: Cristo schifo!
0: Vaffanculo!
1: Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porco...
2: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.
3: Dio cane, Dio cane, Dio cane.

La surca, la sucanea, la sucagna, sucagna, la suca. Evidentemente la suca. È evidente.

evidente. È evidente. È abbastanza evidente. Evidente. C'è un non so che di estremamente evidente in tutto questo. Già. Devo dire che l'evidenza dei fatti è una merda. Niente ha senso. Niente.

cosa ha senso, cosa? Cosa ha senso, che cosa? Che cos'è che ha senso? Cosa? Cosa? Ditemi cosa ha senso. Ditemi se tutto questo ha un senso. Ditemi cosa. Ditemi perché sto usando la nuova versione di News. Ditemi perché non crasha. Ditemelo.

0: no regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studio, and you're up early on your ranch.
1: Che cosa? Cosa succederà questa sera? Questa sera ho trovato la potenza del Buddace, ho trovato degli scritti di un amico che vorrei leggervi, però dovrei prima spiegarvi qualcosa su questa persona.

E allora sarà probabilmente una trasmissione breve, poiché dovrò leggervi dei testi. Beccatevi questo. Sì, lo so che vi sto spaccando le palle con Joni Mitchell, però dovete sapere che io ho un amico che si chiama Fabio e non so se definirlo un po' autistico oppure non lo so. Io penso che Fabio sia veramente una di quelle persone che si meritano lo pseudonimo di hacker nel vero senso della parola. Eh sì, è veramente un grande. Solo che questo mio amico Fabio non ha un computer, non ha mai visto un computer in vita sua. Eppure è pazzesco. Quest'uomo non solo legge una quantità di libri mostruosa, ma il bello è che ricorda tutto ciò che legge e cita a memoria una quantità assurda di cose. Stiamo parlando di un vero e proprio disadattato, è una persona che adoro, che spero un giorno conoscerete. Già,

0: Bene. Fabio mi ha passato degli scritti tempo fa e mi ha detto: leggili, vedi un po' cosa ne pensi. Fabio è è un grande, e ogni volta io lo saluto: ciao Fabio, come stai? E lui mi risponde: ma con un piede nella fossa, cerchiamo di non dare in putrefazione. È veramente un grande. Ma non so se... cioè, lui non penso che gli piacerebbe il fatto che io stia qui a parlare di lui, non lo so. Però un giorno lo ascolterete, perché un giorno riuscirò a trascinarlo qua davanti al microfono, allora ascolterete un fiume di parole uscire dalla sua bocca. Fabio ha per anni assunto psicofarmaci, non sto scherzando, finché a un certo punto della sua vita ha deciso che non ne aveva bisogno e quindi ha deciso di convivere con la sua stranezza fatta di, non so, di una stanza vuota arredata con cassette della frutta e riempite di libri di tutti i tipi, da Kerouac a Kant a classici greci a cose assurde. E così lui si sveglia la mattina e si lava con secchiate di acqua fredda che si tira addosso in bagno allagando tutto. Vive con la nonna perché dice che l'acqua fredda gli tempra lo spirito. È un grande Fabio. E Fabio mi ha dato questi fogli che io non so se riuscirò a leggere. Si intitolano Diatopismo, il mondo come ermeneia del topos, di là delle geomanzie precedenti al mito di potenza della geopolitica, il mondo testo, simbologie ancestrali del centro nascosto Shambhala, Agarthi Thule, gli ultraluoghi usate come semi in una scrittura del mondo testo, espedienti pretertopizzanti in una Westaltungestaltica, in una mappa situazionale mitopoietica, incardinata in un sistema in cui la verità insiste sul perduto, immagine di potenza di accesso e anche una grande immagine cardinante che in modo manicheo funga referenzialmente proprio liquidando come tale tutto a un mondo post-edenico. Conservazione e sigillo di perdita un tempo di uno stato primordiale e preternaturale perduto nella immanente contemporaneamente fuori dai tempi. Iniziale nella sua virtualità iniziatica per gli uomini ultrastorici, templari di Agartha, come nelle vie mistiche questa logica senza radicamenti visibili muove da un fuori a un punto dopo il discorso stesso. La produzione di Signa, da esperienze simili, ha creato le più visionarie e mutageniche teologie e discipline gnostiche della storia occidentale, equivalenze simboliche importanti che hanno condizionato e fondato enormi vene del nostro sistema di pensiero, nella più vasta tradizione immaginale comune con le altre culture, riguardante la situazione e la condizione. Inserire questo ultratopico signato rende possibile un linguaggio dei sovraluoghi ben più completo e di altri linguaggi mitopoietici, un inizio di mappatura. Collocato nell'extramondo iperuranio, octonio che sia, dei nomadi, questo esercizio immaginale può assumere come referenti posti, corpi, situazioni, etiche, stesse Westaltung in linguaggi che possono assomigliare alla polemologia oppure alla tecnica come alla geopolitica. Una sorta di strumenti per strumenti, una sursignificazione di cui ricordarsi come di tecniche di sopravvivenza e conoscenza mnemonica delle zone di operazione. Una volta che sotto queste strane atmosfere forniamo strutture linguistiche che le sorreggano e, quindi, le utilizzeranno, parlare ad esempio di assedio e invasione riferendosi a una singola esistenza umana, o della sua sola nous nel caso di una psicopatologia o di una ingarbugliata situazione esistenziale, relazionale o in situazioni che comunque richiamerebbero più scontatamente un approccio linguistico di tipo medico o sociologico, o comunque quello di una disfunzione che è comunque linguisticamente corretta se si assume la funzione perduta come perno del discorso. Nel caso ad esempio del linguaggio bellico, l'ipotesi dell'obiettivo irrealizzato e della libertà negata assunti come sconfitta, campo di battaglia, ritirata, tattica, eccetera. Singolare è che, essendo la Gestaltung della guerra essenzialmente un insieme di linguaggi finalistici come le fiabe, l'unico modo di raccontare un programma esistenziale in termini di obiettivo non raggiunto come punto di origine di sé è cominciando il discorso a partire proprio dal centro nascosto. se ai rigori fenomenologici si punirebbe naturalmente l'assumere a priori come perduta qualcosa che non si è mai detenuta. Il detenere stesso appiattito nel suo valore spessore di materia di una proposizione è snobbato dall'altro approccio che dell'irrazionalismo sente ormai l'ineluttabilità. Nello studio immaginale la territorialità è la più importante delle proprietà, compresa quelle linguistiche. La ricerca del senso del proprio esilio, la locicizzazione del proprio smembramento, non solo mitologini neo-osiriaci, ma dotazioni per un reducismo animistico. Altrettante ombre con le quali giocare e fare danzare. Lo sciamano ritorna nella caverna di Platone, ben sapendo che egli stesso ne sarà trasformato.
1: Ah!
0: Il destino del resto della sua stessa illusione del potere come stato linguaggio sulle forme ombra. L'archetopos sfuma nell'anarchetopia o nell'anarchetopismo tirannico. Altrettanti doppi umbratili. La ghost dancing può vivere nel cuore della paideia linguistica occidentale proprio ora che anche le cittadinanze sono tutte cittadinanze ombra. E il suo centro, come ogni centro, diventa il centro nascosto. La scuola di Francoforte e del sospetto aveva fatto un'arte polemologica nei confronti della falsa coscienza di sé, pure ritrova qui un'ombra platonica rovesciata, questo negativo positivo, anelante del resto a spazi nascosti, intrinsecamente e sensibilmente è sensibile a un progetto di recupero all'immanenza dei territori linguistici usurpati. Allora, dove ero arrivato? Quale tattica con quella mistificazione che sia contemporaneamente intelligente e insensata, quella follia naturata alla nostra coscienza fin dalle scaturigini che può essere accostata solo con nomadismo spirituale ed esistenziale con mappe trasfigurate, non muovendo geomanticamente attorno a un centro interdetto attraverso la stoltezza. È l'ipotesi di un linguaggio a più dimensioni che si collochi tra la terrificata stasi linguistica delle masse, oggi affluenti ai media sempre più numerosi e proteici, e i linguaggi estremi delle cabale nomadi, delle diaspore in esito dalla modernità.

potrei leggervi le 18 pagine che iniziano con leggere il mondo topico come ermeneia, oppure potrei leggervi le 15 pagine di Toposemia, una ermeneutica pseudo-geomantica pre-geopolitica. Ma non lo so.

Newmark, forse Newmark non ha capito un cazzo della vita. Vedi, caro Newmark, che mi scrivi in chat, ma davvero Radio Cybernet ormai ha solo musica, nessuno che parla. Cioè, porca madonna, ho parlato per 2 ore, ho letto un testo completamente assurdo, e uno arriva e mi viene a scrivere, ma davvero Radio Cybernet ormai ha solo musica? Ma che cazzo stai a dì? Vediamo un attimo, se forse ha capito male lui, non lo so.

0: Newmark. I miei saluti a Newmark. Vorrei spiegare a Newmark che l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è inutile. Newmark, l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è inutile.
1: Un attimo solo che cerco. Allora, animobestia.mp3. Dove cazzo è? Scusate, eh? Allora, cd. Sono diventato un vero rincoglionito. Vediamo se sta qui. Comunque, come... Ah, ecco, tutto male. Perfetto, allora. Locate. Allora, tutto male. Tutto male, infatti ce l'ho qua, tutto male. Allora, mpg 123. Lo leggiamo dal cd roba. Tutto male. Tutto è male. Eccolo qua, direttamente dal portatile col microfono, senza mix, senza cazzi e mazzi. Dopo aver passato questo pezzo di storia, dovrei in effetti decidere
0: se continuare nella lettura di questi testi con una voce magari da transessuale.
1: No, non è il caso, è il caso piuttosto di farvi sentire la cavalcata di Mister Coniglietto.

Cristo non si spegne. Non so se leggervi sì, in effetti mi fa annunciare che dico sempre noi, noi qui, noi là, ma noi che cazzo, che sono qua da solo come un cretino con un coniglietto meccanico e un pinguino di peluche. Comunque, noi perché in realtà si fa parte di una grande famiglia di ricchioni, una parte dei quali sviluppa il software con cui io sto streamando e un'altra parte dei quali ascolta, ma ogni tanto produce e dà anche dei contributi, per cui, boh, si dice in generale noi di Radio Cybernet, perché così, perché si sa, insomma, tanta gente. Specialmente quando poi sembrano tutti morti qui sul canale, morti di morte morta. Sarebbe esattamente noi di Radio Cybernet. Sarebbe da trovare qualcosa da farvi sentire, perché sinceramente di leggere un modello ultratopico oppure l'esercizio immaginale che può volendo arrogarsi linguaggi impropri non è che mi vada molto. Se in effetti, oddio, sono 3, 4, sono 6 pagine con appunti scritti a mano pure. Sono 6 pagine sul, non lo so, non lo so, sul diatopismo. Io sinceramente non so neanche cosa vuol dire diatopismo. Vuol dire dualità, dualità dei topi. Non lo so, cosa vuol dire diatopismo? Lo chiediamo al nostro esperto Jaromil, che risponderà via DOS, insomma. Mi chiedono di leggere. Mi chiedono di leggere questo testo. Però, no, sinceramente, guarda, mi dà fastidio. Cioè, preferirei piuttosto andare a cercare una cassetta audio in cui sia registrato qualcuno dei meravigliosi interventi di Fabio. Devo dire che è una operazione abbastanza complicata questa. Però io adesso metterò un po' di musica e nel frattempo andrò a cercare questi nastri della morte. Vediamo un po' che cazzo posso mettere, va. Vediamo. Ma sì. Stoppo il CD. Vediamo se riesco a mettere sta cassetta.

che ho provato. Beh, qualcosa di interessante effettivamente qui c'è, ma non è quello che cercavo.

0: Io direi ficcatele nel culo queste cazzo di pere che hai coltivato. Mettitele nelle chiappe. Oh. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Questi nastri me li ha dati sempre Fabio. C'è musica di merda. Ma non solo.
1: Dormire fino a mezzogiorno. Sono bar californiane, non sono mai stato un rubacuori. Avevo una ragazza che viveva a Reno, mi ha lasciato per un trombettista. Mi piace dormire fino a mezzogiorno, mi piace ululare alla luna quando è mezzanotte, mi piace andare e venire quando voglio, senza dover chiedere permessi, e se mi va di andare a pescare, e senza dover mai chiedere le chiavi di casa. Tom Waits nel 1975, un personaggio così bizzarro della notte, un barbone musicista che viveva nei motel e che aveva preso tanto dalla cultura, dall'impostazione della vita, dal modo di affrontare le cose della B-Generation. A proposito di B-Generation, quest'anno sono esattamente 40 anni da quando nel 1956 a San Francisco un signore chiamato Allen Ginsberg si affacciò sulla scena letteraria con prepotenza, con una poesia intitolata Urlo, dando vita improvvisamente a un intero movimento, alla controcultura e alla Beat Generation. Questo è un omaggio a lui.

0: Ed era Allen Ginsberg, il guru della controcultura americana, della Beat Generation, che recitava una sua poesia dedicata a Aunt Rose, a Zia Rose, un personaggio della sua infanzia che ricordava con affetto e con stima, visto che era una donna poi militante, una donna impegnata politicamente e socialmente. La registrazione è effettuata nel 1986 a New York con musicisti di grido, non a caso musicisti che poi hanno suonato tantissimo con Tom Waits, abbiamo ascoltato prima Ralph Carney, Mark Ribot e anche con il grande basso di Steve Swallow. E tutto sotto l'occhio vigile.
1: E taci, taci, cretino, che ogni volta che qualcuno dice guru, a me mi girano i coglioni, mi si seccano le palle, veramente. Il guru di qua, il guru di là. Oh, ma de che? Ma io non lo so. Il guru. Guru un par de palle. Guru, mi sarebbe... Questo si starà rivoltando nella bara.
2: Nella bara.
1: Io intanto sto scavando in questa che è una meravigliosa cassetta dei vini, dei liquori. Non so se avete presente quelle cassette di legno. Ho trovato un nastro che si intitola Cagami un Cristo, che sinceramente non capisco perché. Vediamo un po'. Io non lo so. Ma sono pieno di registrazioni, perché mi piace registrare, per cui boh.
3: Perfetto, funziona.
1: Ecco, questo è il nastro.

Così questa la stacchiamo. Porco Dio.

0: terremoto sexuale. Sborramento grazie.
1: Ah, ho capito cos'è. No. È una registrazione fatta con Phalanx. Non so chi di voi conosce il Phalanx, ma qua siamo io e lui che bestemmiamo. E quindi... Allora, qua ci sono i body count, i doors, c'è anche musica, diciamo, anal fecal, ultra smerden. Ma qua ci sono i Naked City che ho su CD, per cui potrei anche cancellarla e utilizzarla per registrare. Poi qua c'è Bjork. Ogni tanto si sentono degli strani rumori, ma non capisco cos'è. Oh, i nastri audio di Akit 98. Ma guarda un po'. Va bene, vediamo un po' se riesco a farvi sentire. Dove cazzo li ho messi? Ma sono un cretino, sono. Avevo selezionato delle cose. Ah, ecco qua. Vediamo un po'. Un po' di musica dalla Jugoslavia non fa mai male. Ho trovato un nastro. Io non so se Jaromil mi sta sentendo. Jaromil, mi stai sentendo? Mi senti, Jaromil? Allora ascolta, se mi senti. Ascolta, si fa sera. Ascolta, si fa sera. Jaromil, maledizione. Se mi senti, rispondi. Pax Christi. Beh, vediamo un po' com'è questa musica slava de merda. Vediamo un po'.

0: E adesso passiamo alla vera e propria spazzatura, nel senso che una parte delle cassette che seguiranno, sì, sono registrazioni mie. Mentre un'altra parte sono nastri trovati nella spazzatura. Ma qua c'è... Boh. Qua c'è roba mia di un sacco di tempo fa. Minchia. Questa è... E che ci fa qua? Ah! Sono le puntate di Radio Cybernet sul nastro. Potremmo...
1: Ecco, l'altra sigla è partita bene.
2: Perfetto.
1: Stiamo registrando questa puntata numero 10 in modo da poter dare la possibilità a chi non è potuto venire all'Italian Gathering 97 di ascoltare già qualche notizia da Ivi.
2: Sì, anche perché per l'appunto questa puntata e la successiva saranno completamente dedicate all'Italian Gathering.
1: E noi cercheremo di registrare appunto due puntate nella giornata di oggi, un lavoro da pazzi.
2: Ecco, allora io direi di cominciare intanto con un intervento registrato questa mattina di Cerino.
1: Esatto.
2: Direttamente lì dall'Italian Gathering.
1: Ricordiamo la pagina dell'Italian Gathering, che è www.metro.it/ig97/new. Dopodiché avremo le news del crasto, eccetera, eccetera. Buon ascolto.
3: Stiamo finendo di allestire, insomma. Tra poco inizia, siamo un po' in ritardo. Ti posso richiamare tra un due ore, in modo che facciamo il primo tentativo di intervista o qualcosa del genere.
4: Beh, c'è molta gente lì?
3: Centinaia di persone per il momento, niente di... Per il momento non ti posso dire niente perché l'Enel ci ha appena fornito la corrente.
4: Ah,
3: da mezz'ora che le linee sono... le telefoniche sono attive, il service sta aspettando che gli arrivi la corrente per fare il check, le prove, e niente, siamo un po'...
4: Sì.
3: Incasinati, però insomma, pare che per il momento, insomma, meno attrezzature ci
0: sono. È effettivamente pazzesca la puntata di questa sera, perché, bene sì, abbiamo deciso, ho deciso, perché devo dire sempre abbiamo il cazzo. Ho deciso di mandare questi nastri, uno dopo l'altro. Qua ci sono, oh, pazzesco, no, cosa ho trovato? Vediamo un po'.
3: Insomma, pensiamo allo stesso modo, quindi fa piacere. Ti dico, auguri per il futuro di Cybernet. Speriamo che...
4: Vediamo come va.
3: Questo fatto pure del gathering ti sia d'aiuto.
4: Ma aiuto, insomma.
3: Non lo so.
4: Finché ci divertiamo, la facciamo.
0: Ci sono varie...
3: Non l'hai mai fatta?
0: Ci sono varie registrazioni di interviste che probabilmente non sono... C'è anche della merda assurda su questi nastri. Ci sono forse... Ecco, c'era qua un'intervista ad Ampex, Radio Cybernet più Eric Draven. Continuazione lato C. Ah, questo è il lato C di una cassetta. Cioè, c'è il lato A, il lato B, e io ho inventato il lato C. Basta. Con questo chiudiamo la trasmissione, con questa canzone molto significativa. Deve essere qualcosa di... non lo so. Va bene, questa è una trasmissione dal vivo registrata su un nastro. Leave me on that way. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. Numerosi procedimenti penali a suo carico. Più precisamente, questa è la nota di Andrea Monti, nel processo l'inglese Pop venne dichiarato incapace di intendere e di volere. Esattamente come noi in questo momento. Siamo degli incapaci di intendere e di volere. Madonna, un nastro del 95.
5: Vabbè, no, veramente. È incredibile i livelli che può raggiungere l'idiozia umana.
6: Ho dimenticato il pad, anche quello.
1: Ho dimenticato il pad. Sono un coglione.
6: Sono un coglione. No, sono ho dimenticato il pad.
5: No,
6: ma cosa ti è successo quando hai fatto
0: questa registrazione? È stata effettuata. situata al Torre Rossa di Asti nel 1954, in occasione del forse il primo meeting, il primo hacker meeting in un certo senso nazionale che sia mai stato fatto, a parte gli incontri di Mao degli anni 80. C'eravamo tutti, ebbene sì.
7: Poi alla fine installazione doveva farsela.
0: Ma andiamo avanti. Vediamo un po' che cos'è questo. Radio Cybernet numero 8.

0: de musica e io a un certo punto me ne fotto. Qui non so cosa ci sia, vediamo un po'. Minchia, questo è un nastro vuoto, questo lo potrei riutilizzare alla grande. Ah, adesso vediamo, eh.
1: Le Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC.
0: Vediamo, si parla del canale Maometto? Io non me lo ricordo più questo canale.
1: Se non sapete come fare, sono cazzi vostri. Comunque le notizie riguardano la discussione in corso per l'organizzazione del cyber meeting, dell'hack meeting, che si chiama Hackit 98. Non è un cyber meeting, è un hack meeting. Si pensa a livello nazionale ma anche internazionale, con interventi dall'estero, chi lo sa. Vi consiglio di seguire molto questa lista perché si sta discutendo appunto dell'organizzazione di questo hack meeting al CPA di Firenze, per il circa verso i primi di giugno, ancora non si sa bene la data, dall'8 al 10 compresi. Si tratta di una 3 giorni dedicata all'hacking in tutte le sue forme, quindi hacking sociale, hacking di hardware, hacking di nuove idee e di opinioni e di fatti concreti per vivere un po' creativamente la nostra vita telematica, sociale, anale, come vogliamo dire, diciamo. Bene, sono molto stanco, interrompo qui questa Radio Cybernet 14, una puntata un po' atipica, un po' strana, priva di contenuti, forse con un po' di stupidaggini, ma non me ne frega niente, questa puntata è stata encodata a bassa qualità appunto per non appesantirvi troppo. Grazie per averci ascoltato fin qui e vi rimandiamo alle trasmissioni in diretta che ogni tanto hanno luogo sulla rete, all'indirizzo live.atlink.it/asbesto.rm, ma anche su altri indirizzi che di volta in volta vengono dati sul canale Maometto di IRC o anche sul canale Cybernet di IRC, con appunto, dicevo, esperimenti di trasmissioni dal vivo in diretta, con zapping di radio ad onde corte, inserimento di nastri e musiche casuali, testi a caso, trasmissioni completamente a caso, prive di contenuti, ma se vogliamo anche piene di contenuti. Da parte di Asbesto e da Cute, che non c'è ma è sempre presente, un arrivederci e sentirci le prossime puntate di Radio Cybernet.
0: Veramente assurdo quello che sto trovando su questi nastri. Comunque sì, ho beccato la pila dei nastri delle trasmissioni di Radio Cybernet. No, qua ce n'è una in particolare. Questa bisognerebbe sentirla, sì. Almeno un po'. Queste piano piano si potrebbero fare in forma in MP3. Metterli su in formato MP3, sì, perché vediamo un po' cosa ci dice questo nastro.
2: Radio PRCD on the net.
3: Iniziano oggi le trasmissioni di Radio PRCD.
4: Una radio in real audio su internet.
3: 30 minuti di musica, notizie, informazioni e altro.
4: Web www.cute.org/radioprcd.
3: Con Asbesto
4: e Cute.
0: Porca puttana, questo è il nastro della prima trasmissione di Radio Cybernet, che allora si chiamava Radio PRCD, il nastro è anche un po' rovinato. Già, i nastri che si rovinano. Ah, dunque, qui c'è un'intervista a Neuro. Allora, questa cassetta non ha titolo, c'è scritto H sopra, proprio la marca della cassetta è H con la K, H. Type PHOCP16 e poi sotto c'è scritto 2509-16 TAN con la H in mezzo. Trovata nella spazzatura e dentro c'è questo.

Ok, in realtà ci sono 10 gradi fuori. Beh, quest'altra cassetta, sempre trovata nella spazzatura, il titolo ce l'ha. Ed è Fred Buon Gusto. Anzi, Fred Buon Gusto. Vediamo un po' come si sente.

mi sono decisamente scordato e ho fatto bene. Ora, questa cassetta è una Sony HF da 50 minuti senza titolo. Guarda un po' che cazzo hai trovato in questa cassetta.

salutiamo anche un nuovo ascoltatore che si aggiunge alla famiglia di ammalati mentali che ci ascolta in queste serate. Odric, che ci sente per la prima volta, rimarrà talmente scioccato. Allora, dunque, vediamo un po'. Giusto per chi si fosse messo in ascolto adesso, sto scavando tra i miei nastri, cercando delle cose abbastanza interessanti da mettere. Ma purtroppo sono arrivato alla fine, in realtà dovevo cercare qualcosa relativa al mio amico Fabio. In realtà ho trovato le registrazioni della NATO. Ho trovato le registrazioni dei piloti della NATO in volo sulla Jugoslavia mentre facevano i bombardamenti captate con un radioscanner. Vediamo un po' se si sente. Si sente un cazzo invece.

vado a posare questi nastri e vediamo se trovo qualcosa di strano. Comunicazioni radio della morte.

Forse è il caso di piantarla qua con questa cassetta. Dunque, ho trovato degli altri nastri.

0: musica in sottofondo. Ma mi si sente? Sì, credo di sì. Il nastro si intitola semplicemente Superferro.
1: Pronto?
0: Una telefonata, ma non si capisce che cazzo è. Urla. Fine viaggio. Questo nastro c'è scritto fine. Gatto santo, ubriacata, allora, rosa bianca, vediamo un po', questo è il mio cugino che mi mandava questi nastri, vediamo un po'.
2: Vede parlare con il registratore, mi sta vedendo, comunque una storia anale con questa ragazza qua, io...
0: Beh, questa cosa di mio cugino ve la dovete sentire.

0: Beh sì. Adesso spero che io e mio cugino ci scrivevamo delle lettere con dei nastri.
1: Adesso è lì fuori.
0: Vabbè, mi mandava queste robe qua.
2: O meno, ci sentiamo.
0: Ecco, buon ascolto.
1: Vorrei dire adesso in questo momento che palle! Perché? Lì fuori, da un bel po' di tempo, c'è una ragazza che avrà 16 anni. E questa ragazza qua continua a rompermi il cazzo. Una volta mi mette una rosa bianca sul tergicristallo. Che stronzata! La seconda volta viene da me e mi dice ciao, ti vorrei conoscere così, e mi regala una rosa rossa che ho in mano in questo momento, che la spatascia su per terra. Adesso è lì fuori e quando esco sentirai che lei si avvicinerà e mi dice perché ieri sera non sei venuta alla tal ora, perché lei sa che rientro tutte le sere verso la mezzanotte, le 11 così, no? E lei mi aspetta col suo cagnolino di merda. Adesso è lì fuori, ma a me questa ragazza qua mi ha già rotto il cazzo, io non la cago, gliel'ho detto, già la ragazza, non mi interessi. Non vorrei illuderti, ma non posso venire insieme a te. E questa qua mi ha già rotto il cazzo. Adesso sentirai, quando usciamo, che apro finestrino e gli dico, ovviamente, per non fare lo stronzo, gli dico, ciao, tutto bene? Ciao, io devo andare. Glielo dirò, e sentirai lei che comincia a rompere il cazzo. Occhio, eh. Non so più come cazzo fare. Che due marroni. Se, proviamo ad andare a sentire che cazzo vuole. Dio cane, mi ha rotto il cazzo sta ragazza! Basta girare il coglione! Ma porco Dio, ma vai insieme a quelli della tua età! Avete 16 anni? Non vuol dire un cazzo 16 anni, cioè, non è l'età! È che insomma, non può essere così... Dio buono, tutte le volte sa che alle 9 esco, sa che alle 11 rientro... la madonna! Ma mi ha rotto il coglione, mi ha rotto. Adesso la sua rosa devo nasconderla, perché se la vedo incomincia a rompermi il cazzo. Perché la rosa l'hai tenuta in macchina, che è già tutta secca, spassita? Porco Dio! E io, non lo so, troia! E dove cazzo la metto? La metterò nel cruscotto. Poi la Elena dice, che ci fa sta rosa qui? Minchia! Anche lei! Cioè, dove cazzo la metto la rosa? Beh, per adesso la nascondo sotto la rivista. Poi dopo per la strada la butto via. È così che si fa. Occhio, adesso apro già il finestrino perché si avvicina. Dio. Eccola là. Non posso scappare via così. Ciao. Ci vediamo. Ciao, vaffanculo. Incazzata nera, figa, perché ieri mi aspettavano, sono arrivato, ma io non la cago neanche. Minchia, sono scappato. Mi dispiace perché poverina, a 16 anni, figa, esce di casa apposta per venire a vedere me, no? E io tutte le volte cerco una scusa per evitarla. Stasera l'ho salutata, ma lei era da un'altra parte, era a 50 metri a... Era 30 metri a destra, no? E io l'ho salutata. Figa, però... Infatti, ieri sera lei mi fa, ti aspetto per le 11 a casa tua. E io, ma come mi aspetti per le 11? E lei? Vabbè, ma so che rientri sempre a quest'ora, quindi vorrei scambiare due chiacchiere con te. E io, va bene, ci vediamo alle 11, gli ho detto, no? Che pirla, l'avessi mai fatto, sono rientrato più tardi. Insomma, verso le 11.45, e lei non c'era, no? Meno male. E l'ho fatto anche apposta, sinceramente, non vorrei essere bastardo, ma l'ho fatto anche apposta a rientrare mezz'ora dopo per non fare rimanere lì lei, capito? Tutto qua, non ho nient'altro da dire. Hai capito, cugino? Minchia, la gente come stronza, continua a guardare e non capisce il perché. E io me ne sbatto il cazzo, vado avanti a parlare. La gente ride perché mi vede parlare con il registratore, mi sta vedendo. Comunque è una storia anale con questa ragazza qua. Io faccio di tutto per fargli capire che non me ne sbatto il cazzo. Cioè, però educatamente, non vorrei deluderla, non vorrei farla rimanere male. Caro cugino, sono le 12.41, mezzanotte 41 di lunedì. Domani devo svegliarmi alle 6. Ed è giusto così. Io dormo tantissimo, 5 ore a notte. Hai visto? Aspetta un secondo che sto guardando un attimo. No, niente, mi sembrava di vedere un po' di casino per la strada, invece niente, sono dei semafori spenti in lontananza. Mi davano l'idea di autoambulanza. Stasera sono uscito con Cristiano e mi ha detto delle cose, che tu devi sapere, che domani ti faremo una cassetta da un'ora.
0: Beh, direi che per adesso va bene così. Sto guardando un po'.
3: Mattina mi ha dato 5 gradi.
0: C'è roba che non sento da un
3: sacco. Sicuramente fatta entro quell'anno prima di conoscere. Già avendo capito che era una stronzata, ha visto uno che stava entrando al pubblico. Mi presento, mi chiamo Leonardo Marco, sto entrando nella realtà. Lui, scherzando, ma in maniera buona, molto buona, perché poi se uno vuole capisce e non lo fa, mi presenta, questa è la gioventù di Verità, questa è la moda, questa è la gioventù. Già gruppo fatto, Andrea, guarda che io non ho fatto gruppo con te, tu eri già amico di Broglie, il fratello di Broglie. Di Mortale lui gioca a calcio, gioca molto bene.
4: Giocavo.
3: Peccato. Io ti dico una cosa, alla fine tu hai avuto la possibilità di, la tua scelta, di trovare una ragazza e sei partito, quindi 16 anni, molto precoce.
0: Ok. Io direi che con questi nastri la piantiamo qui, poiché è giunta l'ora, del nostro proverbio serale, che come l'altra sera è sempre il sonno della morte genera morte. Ho praticamente esaurito per questa sera la mia fonte di nastri e vediamo un po' se riesco a...
5: Vabbè, di parlare inglese così è un conto, ma cioè mi diverto anche se io parlare inglese al telefono, per esempio, ho dovuto telefonare in Irlanda per chiedere, non perché non capisco, perché non riesco io a parlare in inglese, mi incasino, faccio cappelle, ho telefonato per chiedere a parlare con la famiglia, ero in carico totale, fisico,
0: Basta, adesso basta. Mo basta. Mo veramente basta. Direi che la trasmissione di questa sera si conclude qui. Potremmo mandare una registrazione dal vivo dei fuochi d'artificio di San Paolo, che è una cosa sempre carina da ascoltare. Il Vietnam a Palazzolo crede.
6: Che tremano, tremano.

Non ho parole. Basta, ho visto tutto nella vita. Posso morire. Posso morire. Posso decisamente morire.

0: ricordo esattamente il mio stato d'animo dopo aver compiuto questa registrazione dei fuochi d'artificio. Dissi proprio queste parole: posso morire. Ho visto tutto nella vita. Posso morire. Posso decisamente morire. Perché, dopo aver assistito a un quarto d'ora di fuochi d'artificio a Palazzolo Acreide, a 6 metri di distanza dalla zona di lancio, vi assicuro che dopo si può anche morire. Perché è pazzesco. È tutto veramente pazzesco. Posso morire. Questo dissi allora e questo dico stasera nel chiudere questa trasmissione. Vi saluto tutti quanti insieme appassionatamente con un posso morire. Mi sono anche reso conto che cancellando Janis Joplin ho anche un nastro da poter registrare. Bene, lo metto. Il mio amico Rasta Checco mi chiede di non andare, ma purtroppo non posso, vedi, non posso restare qua a sparare cazzate in continuazione solo per far piacere a voi. Cioè, in realtà posso, lo sappiamo, però non è... Ho trovato una cassetta, ma penso di conoscerla già.
1: Dai!
0: Ah, sì, sì, quando con un gruppo di cari amici abbiamo distrutto una cabina del telefono. Questo è un altro storico.
1: Molto.
0: Con dei pietroni enormi.
1: A basso volume?
0: Dei tempi.
1: A basso, mi devi dare tutto. Ma quale? No, no, giusto. Vedi quei vetri però. Questo l'abbiamo distrutto l'altra volta. Minchia, ma non si spacca. Dai! Dai! Dai! Marcello è rimasto lì! Dai! Tutta la macchina.
0: Bene, questo era Sfacelo. Nastri. Immagine leggera 4. Allora, niente, basta. Direi basta così per questa sera. Basta così. È ora di... In effetti non è neanche l'una. Non essendo l'una, no, penso proprio che andrò a dormire. Già. Sono centinaia di migliaia di nastri di là che adesso andrò a guardare per vedere un po'. Nel frattempo ho felicemente ritrovato la mia cassetta dei Fugazzi, a cui sono molto affezionato, per cui ascolteremo un pezzo.

0: trovato una cosa.
1: Cazzo, minchia, l'abbiamo preso nel culo.
2: Ma qui
1: ma è lui, questo qua dici?
2: In gamba. Io, vedendoti con questo diviso, ho pensato come sono lontani i denti di un giorno d'enda. Ma che ti ho detto? Vedi che sto... Ma chiudi, minchia, ma la tosse che hai, cazzo?
1: Minchia, l'abbiamo preso nel culo.
2: Ma che ti ho detto?
1: Ma fai sentire.
2: Ma che ti ha detto lui?
1: Ma mi dice...
2: È vero,
1: ma... Ma che ti ha detto lui? No, lui niente. Lui diceva, ma che cazzo passi di qua, che è lontano da peccato.
2: Perché non vedo per il culo?
1: E lui ha detto, buonasera, che faccio a fare?
2: Non lo so,
1: lui si è sentito per dover il culo, perché poi mi stava urlando addosso, non so.
2: Ma dove stiamo andando?
0: Ah, ecco, ho capito di cosa si tratta.
2: Io come si chiama? Fermati un attimo a dividere.
1: Arrivederci, ciao.
2: Ma finito, abbiamo.
1: Ma è lui, questo qua dici?
2: In gamba. Io, vedendoti con questo diviso, ho pensato come sono lontani i denti di giorno d'enda.
1: Ma ecco, c'è uno incazzato, registra questo qua che è incazzato. Buonasera, ciao. Buonasera. Arrivederci, buonasera! Ciao! Vaffanculo!
2: Ma che cazzo ne dice? Ma che ci sente? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Vedi che
0: cosa... Spiegazione! Beh, allora, questo necessita di una spiegazione. Necessita di una spiegazione. Quando io sono in macchina e guido, ogni tanto capita che qualcuno ce l'abbia con me, perché forse faccio, non so, una manovra che a lui non piace, o forse perché sto prendendo il senso vietato. Ora non ricordo bene, ma su questo nastro c'è scritto: dove c'è il segno io mando a fal culo uno incazzato in macchina. Quindi probabilmente avrò incrociato questo guidatore incazzato e l'ho trattato proprio così come si sente. Dopodiché mi sono quasi affogato dal ridere.
1: No, ecco, c'è uno incazzato, registra questo qua che è incazzato. Buonasera, ciao. Buonasera. Arrivederci, buonasera. Ciao. Vaffanculo.
2: Ma che cazzo dice? Ma che ci sente? Ma che ti ha detto? Ma che ti ha detto? Vedi che sta... Ma chiudi, minchia, con la tosse che hai, cazzo!
1: Minchia, l'abbiamo preso per il culo!
2: Ma che ti ha detto?
1: Ma fai sentire!
2: Ma che ti ha detto lui?
1: Ma mi dice...
2: È vero,
1: ma... che ti ha detto lui? No, lui niente! Lui diceva, ma che cazzo passi di qua, che è lontano da peccato? Perché non vedo per il culo?
2: E lui ha detto, buonasera, che faccio a fare?
1: Non lo so, lui si è sentito per il culo, perché poi mi stava urlando addosso, non so.
2: Ma dove stiamo andando?
1: E adesso andiamo alla ricerca di un locale poco frequente.
0: Va bene. È mala sorte. È decisamente mala sorte a questo punto. Io ho un richiamo ci sono dei nastri qui ci sono nastri ah, questo è un nastro con registrazioni dal vivo dell'Apocalissi. Vabbè. Niente. Il letto mi chiama e mi dice: vieni, abbraccia anche tu la morte. Il sonno della morte genera morte.

Thank you.

Ma scavare tra i nastri è veramente... Ah, forse ora posso fare contenta una persona.

nel 1988. Nel 1988 a Siracusa venne a suonare un gruppo e io andai ad ascoltare, incuriosito dal nome, questo gruppo musicale, e portai con me il registratore e registrai questo concerto.

adesso basta con i CCCP, poiché vado estraendo, ecco, sto riavvolgendo un nastro. Vado trovando cassette molto strane come questa. Ma vediamo un po' se riesco a... Perché un conto sono i CCCP, ma tutto ciò che fa parte della nostra memoria e di ciò che ci ha costruiti per come oggi siamo, secondo me merita un minimo di riconoscimento. E questi suoni che ascoltammo tanti anni fa adesso passano in rete, ed è agghiacciante quello che si riesce a trovare su dei vecchi nastri.

un incazzo nella mano. È più forte di me, però. Vado pure a trovare Guccini.

0: non trovavo più non trovavo più questi nastri
1: sul suo viso.
0: Pensavo di averli perduti. In realtà nulla si perde, ma tutto si trasforma.

Comunque, usiamo questo nastro super sigle TV versione, anzi no versione, sì, volume 3.

0: Nessuno lo ha ancora ucciso, questo cantautore. Si capisce dal suo modo di esprimersi che sarebbe un ottimo ricettacolo di piombo. Attira le pallottole, Guccini, sì, le attira. Potrebbe essere veramente un contenitore di piombo. Ci si potrebbe schermare dopo un reattore nucleare. Con un Guccini impiombato. Ma che cosa vado a trovare? Pazzesco. Mi sono spaccato il cervello io con questa cassetta.
1: Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you... Yep. Body count. Body count. Body count.
2: Yeah, motherfucker.

0: Comunque va, ragazzi, sappiate che io qua The Black Page.
1: Continuo a trovare roba. Continuo a trovare roba e a propinarvela. Però sappiate che sono gli ultimi pezzi. Questa è un'intervista che non ho mai mandato.
0: Tutto su del reato sullo Zerrano. Sicuro, sì. Davvero, sicuro. Così è. Cazzo, una faccia tosta perché...
1: È stata registrata con la velocità, diciamo, aumentata.
2: Ah.
1: Non mi ricordo perché, però... cioè, in effetti mi ricordo, perché nel 94 beccarono un amico per una storia di hacking. E allora gli fece un'intervista, però lui logicamente non voleva far sapere molto di sé. Infatti poi decidemmo questa intervista di non mandarla.
0: Insomma, abbiamo visto quante cazzate hanno fatto, questo dovrebbe darsi pubblicità, io credo per questo, credo, la mia opinione. E della nuova legge cosa ne pensi? Tu hai avuto modo di vederla, di leggerla?

0: Vediamo un po'.
1: Avevano messo Johnny.
2: Ti hanno chiesto qualcosa, hanno guardato il computer loro.
1: Sì, ah, ecco. Allora, loro per appunto per poter praticamente che cazzo hanno fatto? Per poter appunto dimostrare la mia colpevolezza, insomma, se avevo questa nui, perché loro cercavano la BJL.
0: Ok, si trattava di una storia relativa a una nui di Itapac. Andiamo avanti, questi nastri non hanno titolo. Infatti musica non mia, non riesco neanche a capire cosa c'è. Ah, sono registrazioni della radio. Mentre qua c'è musica mia. Direi che con questo nastro noi chiudiamo la trasmissione di questa sera, poiché è giunta veramente per me l'ora della morte, perché in fondo dormire è un po' come una morte. E quindi portiamo indietro un po', anche perché ho trovato un nastro che mi serviva, perché ci sono registrati dei pezzi miei che pian piano sto cercando di passare su CD. Vediamo un po'. Portare indietro un nastro da 90 è un'operazione lunga e complicata. Vediamo se ricordo di cosa si tratti. Dovrebbe essere appunto il periodo in cui suonavo con gli Asbesto Molesto, gruppo omonimo formato da me. Vediamo un po'.

0: Nacido en los ocho espacios.
1: Oh, poi nel demone, ma si distacca.
2: Certo, minimo.
1: Anche dal vivo.
2: Minimo, certo.

Con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la testa sotto la testa, con la test

0: È mala sorte. Ti carbonizzino braci, tetro salame. È mala sorte. Minchia, questo pezzo non me lo ricordavo mai di averlo suonato. Chitarra scordata.
1: Com'è che mi dicevi che era? Mi dicevi?

0: Mala sorte, carbonizzino braci, tetro salame. Gesboro.
1: Quella parte là, te la ricordo?
2: Quale?
1: Quella parte che abbiamo... che ho sbagliato.

Basta. Adesso veramente basta. È veramente il basta. Ero molto piccolo un tempo. Già. Allora. Avrò avuto sì e no 9 anni o 10 anni. Decisi di usare una cassetta unicamente per registrarvi rutti e peti. E questa cassetta adesso è qui, tra le mie mani. E adesso io vi chiedo, volete voi ascoltare peti e rutti? Orsù, datemi un segno della vostra benevolenza. Volete peti e rutti? All'1:30 di notte? Perché sono pronto a darvi questo feed, questo content, questo stream di peti e rutti.

0: Vorrei capire, ma nessuno mi risponde. Quindi niente. Basta. Non so neanche se è il nastro giusto.
1: Vedi e rutti.
0: E infatti è proprio il nastro giusto. È la mia voce di quando avevo 9 anni e registrai questo nastro. Allora, fatemi capire. 68 sono nato, allora. Questa Vic 20, il Vic 20 ce l'avevo, allora. No, questa è dopo il Vic 20, è prima del Vic 20. Quindi, 76, il Commodore PET. 77, 78, sì, avrò avuto 9 anni.
1: Vedi e rutti.

Thank you.

Del Pet, i programmi del Commodore Pet. Già. Devo dire che invece recentemente mi trovo mi trovo invece sul portatile. Vediamo un po',

Questo è bellissimo. Mentre questo dovrebbe essere un insieme.

Basta. Adesso basta. Adesso basta. Io adesso vi saluto. Vi saluto. È la fine. È la fine. È veramente la fine. Vi saluto con la sigla. Con la sigla della BBC. Eh già.

direi che Radio Cybernet si conclude qua. Vado a dormire. Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Una trasmissione sperimentale. Devo dire che Muse si è comportato benissimo. Vorrei mandare un vago vaffanculo a Joint. Purtroppo non mi ricordo ciò di cui mi sta parlando in query. Vi saluto, grazie per averci ascoltato, buonanotte e a risentirci probabilmente domani sera. Buonanotte.

0: Vediamo se si sente. Questo evento Questo stream mistico, mi sentite? Ditemi se si sente. Oggi disco frigido verrà annullato e io sto cercando di capire come suonare per voi con la chitarra elettrica. Se aspettate, io suonerò qualcosa. Che fate? Aspettate? Volete aspettare in modo che io possa, come dire, suonare un concerto? Se mi date il tempo vado a prendere gli strumenti, se no, in effetti ci sarebbe un po' più di mezz'ora, Potrei anche avere il tempo. Vado a prendere la chitarra elettrica.
1: E qui abbiamo gli oggetti. Guarda cosa sta da fare. Cosa bisogna fare per un cazzo di server? Ma io dico.

0: Allora. Ecco gli effetti. Il cavo.
1: Vediamo un po'.
0: L'alimentatore, il distorsore, il delay, il chorus. Metterò tutto così, allegramente in cascata. Vediamo un po'. Mentre sul canale accadono cose più impensate.

0: Ai, ai, ai. Sto mettendo i cavi, ma mi sentite o sto parlando solo? Perché se sto parlando solo allora vaffanculo.
1: Giusto per capire se mi sentite, va. Perché sennò vaffanculo. Mi risiedo davanti al computer e me ne sbatto alle gran palle. Basta che tirate giù Icecast per l'ultima, come ultima cosa, in modo che, diciamo, si possa sentire fino all'ultimo momento, quando questo avvenimento accadrà. Ora io sto cercando la cassa acustica, che non trovo, ma porco Yahvé!
0: L'ho usata l'altra volta e ora non c'è. Che cazzo è? Puttana di Dio, la puttana di Dio. Uno cerca una cosa, puttana di Dio, la puttana del Signore. Ah, maledetto il Signore, Dio porco,
1: affanculo,
0: le cose che cadono, porco Dio, oggi mi saranno cadute 40.000 cose, 40 milioni di cose, dalle mie mani sono cadute oggi, porco Dio. Certe volte mi chiedo come faccio a essere così inchiappato, Dio cane, inchiappato come la minchia del Papa. Ma porco Dio. Allora, ora che cazzo di cavo devo usare qua? Boh, come cazzo esco di qua? Minchia, la presa per cuffia ovviamente non c'è. Puttana madonna, che cazzo la trovo una presa per cuffia? Dio porco, ce ne avevo 42 qui, 42 sul tavolo, non ce n'è manco una, puttana madonna, è possibile? Dio cane, porco Dio lobo, devo fare il backup, Dio cane lobo, lo vuoi capire? Porco Dio! Non capisci un cazzo allora! Ma allora sei un cretino!

Lobo, vaffanculo Lobo, vaffanculo. Io stavo preparando il porco Dio degli strumenti per suonare, porco Dio, la marcia funebre di disco. Dio cane. Non mi dai neanche il tempo di mettere la merda fuori dal culo. Io che cazzo ci posso fare? Gesù Cristo, figlio del Sodoma. Uno cerca un connettore e trova solamente cazzi in culo. Solo cazzi. Mo scommetto che mi killi Icecast e veramente saresti il re delle merde. Porco Dio. Oh. Sì, me ne fotto se lo stai facendo tu. Lo volevo fare io. Porco il Gesù Cristo. Sto facendo io. Che cazzo me ne frega che lo stai facendo tu, se volevo farlo io. Santo padre putativo de merda. Allora, vediamo se cosa si sente. Ovviamente un cazzo. Ovviamente. Perché logicamente l'unico connettore che ho trovato non funziona.

niente da fare. Ora mi domando veramente dove sono finiti quei 400.000 connettori che avevo. Ne ho trovato uno di emergenza.

vi interpreterò a modo mio delle poesie di Ungaretti. Vi leggerò delle poesie di Ungaretti, di Giuseppe Ungaretti, interpretate per questo momento. Questo momento in cui di disco frigido è rimasto ben poco. E questa poesia si intitola Veglia ed è stata scritta il 23 dicembre 1915. In piena guerra da Ungaretti, che era in guerra, e la poesia dice più o meno così: un'intera nottata buttato vicino a dei deficienti su IRC, massacrati con disco frigido digrignato volto al plenilunio, con il disco suo vuoto penetrato nel mio silenzio, ho scritto comandi che non saranno mai eseguiti. Non sono mai stato tanto coglione.

come questo hard disk di disco frigido, così freddo, così duro, così prosciugato, così refrattario, così totalmente disanimato. Come questo disco è il mio pianto che non si vede. Disco frigido si spegne vivendo. In agguato in questo disco vuoto, pieno di macerie, ore e ore ho trascinato i miei comandi, usati dal fango come una suola o come un seme di Maria. Ungaretti, uomo di pene, ti basta un'illusione per farti coraggio. Un ping di là mette un mare nella merda.

basta così, è il momento di chiudere. Chiudendo questo stream non sarà più possibile per me riprendere a streamare su Disco Frigido. Questo è l'ultimo e definitivo stream da Disco Frigido, e verrà messo ovviamente online su papuasia.org. Per cui

0: Io in qualche caso mi fumo una sigaretta in santa pace. Paolo, se spingi qualcosa ora se non
1: cai.
0: Fuma, fuma, fuma.
2: Mi dà molto fastidio, perché io qua ci dormo.
3: Quando siamo vicino alla finestra, non ti preoccupare.
0: Quindi morirai.
2: Ma porca madonna, sto mouse mi ha rotto i coglioni. Cristo.
3: Cristos.
2: Porco Dios. La surca, la surca. Ok, questo è il modo corretto per iniziare uno stream. Questo stream inizia così. Con Christian Surchi, che abbiamo stabilito che è la surca.
0: Dove è l'uomo?
3: Non c'è
0: niente. Dammi.
3: È finita la cosa.
0: Dammi la Coca-Cola.
3: Non c'è più Coca.
2: Mi dispiace.
4: Ma te ti curo tanto?
0: Yes.
4: Ma dico per il tuo bene.
0: Dai, su. Poi
4: ti non te lo
0: sborro. Oh, vai, va.
3: Sì, bisogna aiutare. Mi ha fatto questo bene. Oggi fate le camminere, con mamma.
4: Vai, Deve.
0: No, Paolo, non mi passi quel patch giallo.
3: Ma tu non devi fare cose.
0: Cosa?
3: Che cosa? Così qua.
0: Sì, sto scendendo, mi chiamo.
3: No, sai perché? Perché poi si chiude una stanza e non si è più trovato con. Anzi, già sono 10:10, il PC abbiamo aperto. Cioè, le chiavi?
2: No.
0: Ne faccio quando è 10.

0: Quindi tutti i ragazzi che c'erano oggi cos'erano? Erano
1: Lucchiani e amici tuoi di...
2: E figli Sugaminghia.
1: Figli Buttano.
3: Figli Polla.
4: Senti, ma se ti tipo il mio capo che è lungo 3 metri, così...
0: E tu prendi questo?
4: Sì, ok.
2: Bzeze.
3: Sì, speriamo di non farci male.
2: Devo essere iperlaggato.
5: Leva Winter, leva Lobster.
2: Levati il buco del culo scassato.
1: Ecco, ha detto
4: Master.
5: Si tempo che te lo tuo, poi levo.
0: Ci sarà più di...
2: Mi allippo direttamente al cavo, non ti preoccupare.
1: Mi infili a sta merda.
3: Allippi al cavo è la parola giusta.
0: Sto venendo.

0: 我们在这批的
1: accendini che spariscono.
2: Errare,
0: ma mi pare che te l'abbia dato. Era uno zippo nero?
2: No, sì, una specie di verde militare.
3: Era mimetico.
0: Era qua, vero?
3: No, non lo scudo che tu me l'abbia dato. Ma sono mia.

0: dopo il 28 aprile, lui prima lui non può muoversi, neppure io.
1: Ma che sei di?
2: Sto parlando con Bacco.
3: Vado?
0: Sì, infatti.
1: Bene, siamo qui di consueto per la nostra AX Night, di cui non gliene fotte un cazzo a nessuno.
3: Però c'è.
1: Appuntamento fisso col delirio. Unico ascoltatore accertato finora, nonno Rick, il quale saluta Pallotron.
2: Ciao.
1: Musica in sottofondo.
0: Buono.
1: Si tratta di... Si tratta di...
2: Guter Doc Meister, non riesco a pronunciare.
1: Così chiamalo.
0: Si tratta di uomini sessuali.
2: Unt.
3: Pallotron, non è che è qua dietro?
2: Io l'ho visto qua.
1: Stai facendo terapia?
2: Oggi tra l'altro mi chiama.
1: È una posizione per fare terapia?
2: Ah, ok.
1: Ma scusa, ma se levi quel terminale da lì, non ti puoi sedere là accanto a quell'altro portatile? Togli quel terminale IBM che non ti ho chiesto niente. Sì, sei solo un mezzo coglioni, ma come?
0: Devo usare il back-end.
1: Vabbè. Fate vorbis.
3: Ah, minchia. Questo, vieni qua, io devi dire. Com'è che è qua per scrivere? Per lasciarlo da là, perché ho provato non c'è meno qui. C'ho la macchina a casa, dove
1: c'è centinaia di pompini. Che lo troverà.
2: Search 5. Questi qua vengono riprovati dopo un tot di tempo.
0: No,
2: subito.
0: Questi qua vengono riprovati.
2: Questi sono questi, non quelli. Hanno trovato qualcuno?
3: Chiudo.
2: E sono andato qualcuno e sono in coda. Gli inattivi sono invece che non hanno trovato nessuno che ce l'ha e non sono manco in coda.
0: No, come no, però nessuno che ce l'ha perché non sono nelle.
2: Non lo so.
0: Dei trovati. Allora che faccio? Gli dico.
3: Che sono? Cosa dicevo? Gli utenti che hanno quel
2: posto. Io non l'ho usato.

0: Sto usando Wind & Mix,
1: lo ficchi?

0: Sergio il carocello.
1: Sì.
2: Il suca minchia degli dèi. No, per non averlo in mezzo ai coglioni. Sei fortunato. Siamo una bella di corrente giusto qua. Puttana del santo padre di merda. Cane.

0: fare caffè?
1: Io no.
0: Grazie. Altri?
2: Sto male.
0: Hai bisogno caffè? Di monete?
2: No, però forse 20 centesimi che metterebbero un regalo alla macchinetta.
1: Asbesto, una volta 700 metri.
2: Che ne vuole ancora? 10 centesimi. Tu la vuoi?
0: No, non hai bisogno.
2: No. No, ma questo è un euro, di centesimi.
0: È solo questo qua.
2: E noi devono dare.
0: No, mi regaliamo
3: uno. No, ma che se mi ce l'ho io?
2: 10.
4: No. Ma io forse, no, io ho 40 centesimi.
1: Hai una moneta da 40 centesimi?
4: No, due da 20.
2: No, no, 10 me ne servono.
4: Non vabbè, allora 10. Io ne ho due da 20, muori. Ma non lo potremmo un gospazio.
2: Esatto, sei uno da 10. E me la vengo.
4: Che vuoi? Ma perché me la fumo?
2: Vieni!
4: No! Non lo voglio!
2: Ma va bene, così domani prendo un caffè.
4: Bravo!
2: 4, 8, 12, 16, sono 4 caffè quindi. Allora, tu non lo vuoi caffè? Vuoi caffè? O vuoi? Allora dillo, porca puttana. Allora 2 euro e va a culo.
1: No, aspetta, quanto ti serve? 50 centesimi di questo.
4: Che?
1: Io ho solo 2 euro, sono
4: Chi è? Prenditi un altro caffè, non rompere i coglioni, ora non ne ho più.
2: E finisci lì.

0: io no!
1: Due amari!
2: È un problema perché lo zucchero ce lo mette lo stesso.
0: No, no! No.
1: Prima, svesto bastardo!
2: Però.
3: No, aspetta che adesso scendo con te, mando un po' di cose a succare.
0: A succare?
3: No, devo prendere un po' di roba dei miei amati Pizzica Top Five. Ma sai che ti dico, io metto tutto in coda.
4: Oh, c'è Marco.
0: Cosa, meglio la...
3: Io metto tutto in coda, quello che stai io, stai. Ok, download. 323 fatti.

0: dat come spacchiano fai?
1: Se non c'è nessuno che la ti fa l'idea, cioè quando è stato adattato CCC al contest dei boss, i Terrorfond sono usciti con un boss loro, cioè una serie di roba loro che hanno piantato mezza rete, a volte sono avviati da sopra.
0: Ma che spacchio c'è al tempo la testa di mettersi per esempio a scrivere boss, trovare boss nuovi da provare dentro un contest? La cosa fa il capture of the flag. Cioè, chi cazzo è che esce il zero day per vincere il capture of the flag? Perché i bug che uno conosce ovviamente li faccia, non è che li lascia aperti. E le macchine non fanno più.

Non lo so, io mi sono fatto delle buffe apposta. Voi non capite.

0: Martinez Blinda.
1: Martinez Blinda. Con overdose di zucchero.
2: No, guidavo da zucchero.
1: Quanti erano senza zucchero?
2: I miei erano senza zucchero.
1: Io due ne sono. Questo credo che sia normale. Zucchero normale.
0: Cioè quello con due zuccheri.
1: Questo è l'overdose. Questo è l'overdose. Pallotro non gli piace con lo zucchero, ci piace il zuccherato.
2: L'ho rimesso.
1: Ecca.
3: Controlla
1: questo di devo chattare.
3: Com'è che si chiama il tuo portale?
1: Mamma, fagli vedere i codici, i codici che avete codato. Che lo sa cosa hanno fatto?
2: Play su Mito.
1: Con la spoiler ce l'hai letto.
2: Sì, parla con lui, parla con lui.
3: Un generatore di qua.
2: Ma dai.
0: Ma che cosa?
4: Non lo so. Rinuncio a capire.

0: parte o Kane. Não,
1: ma tu si vuoi c'è Crash, mi sa che non viene Crash,
2: però già lo sto aspettando quell'accoppato di Tomac che ancora non è arrivato,
1: quindi arriveremo in ritardo con i
3: Flash Drake,
1: hai
3: arrivato due volte Printer Drivers,
4: pompino pompino.
0: C'è Martin, ci sta ascoltando.
3: Oh, Martin!
1: Pompino.
3: I saluti a Martin, signore e signori. Che bello sentirlo, qua si lavora. La connessione è orribilmente lenta, testuale, quindi...
1: Allora,
3: ebbè...
1: Qui c'è qualcuno che fa il creepy beer to beer.
2: Ciao,
3: che il caffè sia con te. Qui veramente ci sono due che stanno facendo i cretini col peer to peer, mi sembra di capire. Ma tu stai sucando tutte quelle cose?
2: No, molte sono già arrivate.
3: Ma è pazzesco! Cioè, io sono qua da due giorni e ancora aspetto un cazzo di file. Arriva lui, bro! 40k di banda! No!
2: No, solo...
1: Ah, sì, questo
3: sì, 40k di banda!
5: Shiny!
3: No!
5: Shiny, mi diceva Giorgio, se fai una ricerca così, già si può fare. Tanto per capire se c'è qualcosa.
1: Sicuramente c'è qualcosa.
2: Probabilmente.
3: C'è un pensamento qui.
1: Sì.
3: Che conosci Lobster? Ma che cazzo serve questo?
0: E io che conosco Lobster, ma quando mai?
3: Ma che cazzo serve questo?
0: Per limitare la banda, secondo me. No, non questo. Potrebbe anche essere, no?
3: Perché lui gli dà...
1: Variabile, si sposta variabile.
3: Sì, perché lui gli dà una scala 30k 50k
2: perché te lo sposti con i cursori a destra e a sinistra, vedi le frecce a destra e a sinistra della scala, te la ridimensioni
3: se si muovesse.
1: Sei sicuro che so bene?
5: Sì, è una merda.
1: Ti cambio la pasta ovviamente, perché guarda, perché la tua mamma ci sta, vedi?
3: Cioè io in questo momento ho una banda di... Cioè sei un pezzo in merda.
1: Ma basso.
3: Ah, ti stai giocando tutta la mia banda.
2: La tua banda?
3: Esatto.
2: La paghi tu?
3: Sì.
2: La tua banda? No, ma dopo... Allora, con la famiglia, l'altro che è successo?
3: Perdeva l'impostazione del BIOS, per cui ripartiva vedendo hard disk inesistenti. Strano che il file system check, quando è partito con quelle impostazioni, non abbia sminchiato tutto.
2: Chiede che possa leggere le impostazioni da...
3: Che comunque se le legge lui da kernel, vede, interpreta comunque il BIOS. Però evidentemente questo gli creava dei problemi.
1: Tremendo, passo il
2: problema. Incredibile. Ma cosa è successo? Questa è la batteria scarica, forse? La batteria...
3: Probabilmente c'è la batteria che è scarica, sì.
5: Sì,
3: vado nel BIOS, gli ho fatto vedere gli hard disk. Ma quello è il delicato.
2: Come è comparso ieri dopo la...
1: Ma invece, parlando di mia cosa,
2: sì,
1: su
0: media, ma c'è questa cosa qua, che stavo andando a fare? Io non lo guardo.
6: Quello là, ovviamente noi
0: guarda, vabbè, lo sai che cosa fa questo schifo? Io un mount di questo,
6: questo schifo
0: qua avevo qui generico
6: fatto io
0: locale, però come c'è una cosa,
2: cioè ci c'è un binario,
0: poi un mount di
6: quando
0: si fa una volta così e di conseguenza per io voglio fare non mi funziona, quindi ho messo io a casa mia c'ho così, guarda, c'è da
3: ricercare. Decristare, qual è il problema?
2: Abbiamo questo
0: c'è la domanda, infatti vuoi la domanda
2: ma è in un formato proprietario del bene,
3: proprietasio.
0: Io a casa mia faccio
3: proprio questo formato,
0: poi faccio PC con domanda c'è meno P e se dagli la porta e dico io che mi capitava quando mi saliva riferiva con una portata sua questo.
6: Aspetta, ma
0: come fanno? Pigliava, e infatti, si pigliava tipo
3: sono cazzi BM, che pensi? Certo,
0: non è che
3: per signori, Radio Cybernet adesso entra nel vivo delle analità della mutilazione genitale e del sesso caldo.
2: Io ho notato solo l'unica cosa che
3: avrai notato il pompino nel confessionale. No, io volevo il pompino nel confessionale.
6: Guardate,
3: c'è l'ex online, lui
6: che
3: ho
6: detto,
3: io
6: che ho dato un like. Ma c'è qualcuno che già si è masturbato? Ma capace che se documentazione di ex, non è che sta
5: qua. Wow, wow, wow! C'è la documentazione. Cos'è, ex? 3-2.
6: Quindi una guerra 4 per tutti. Magari prima per cercare quella domanda attuale, campa RS1-10. No,
2: comunque non si può. Chi sta in un
3: Gesù Cristo sordomita. Oh, che bello questo
0: c'è Martin in webcam, mi ha detto di andare qua.
3: Ma non ho capito. Ma che cazzo dici? Ti avrà preso per il culo.
0: No, ma ha detto, vedi di qui la vuoi mi collega. Che cazzo è questa cosa?
3: Ma non c'entra un cazzo con l'IP, avrei sbagliato indirizzo.
0: No, questo è.
3: Sì, dogeticcat.com.
6: Ma dove l'ha portata? Che chiama? Sta cieca. Pausa.
3: Allora, girantoliamo un po' col microfono nella mano.
6: Zorzorz in the house, Zorzorz.
3: Zorzorz, ma perché non ci sentiamo?
6: Allora,
2: ma qua è.
3: Oh. È Martin, è lui.
6: È lui.
3: Ah! Porca puttana, ma dov'è? È a casa dei suoi o è a Lampi, a Lampi Street? Pensa che sia Lampi Street. Ciao Martino.
0: Aspetta che ci vado.
3: No no, voglio vedere, voglio vedere. Sta bene direi.
2: Perché dovrei
0: spiare, però. Sì,
2: per qui è sempre bene.
3: Ma ci sta facendo vedere un po' la casa. Minchia, una qualità ottima devo dire.
6: Siamo
3: sì. Eh sì, credo che sia Lampi Street. Chi è che scrivono, chi è che ci scrive cagate nel microfono? Cagate nel microfono, il microfono attaccato alla minchia. Ma quello non penso che c'entri.
5: È lui, no? Lui
3: Oh, un foglio di carta, ma non si legge quello che c'è scritto.
5: Vabbè, non è che ci sente.
3: No, lui ci sente. Non stava sentendo?
5: Sì, sì, ma non leggo un cazzo.
3: Ah, il foglio sembra bianco.
5: Avvicinavo di più?
3: Forse trattasi di un documento importante. Che musica incredibile. Ma questi sono i
2: pizzicato file.
3: Ah, ecco. Come si chiama? Lennon, lì. Non c'è il figlio di John Lennon in questo complesso musicale? Sì. Sì, sì.
5: Julian Lennon.
3: Julian Lennon, pizzicato file. Credo proprio di sì. Martin sta osservando un... Sembrerebbe un pennarello. Potrebbe essere formaggio spray.
0: Sapetti.
5: Formaggio
3: spray. E ora Martin è chinato.
1: Il culo di Martin.
3: E osserviamo le sue parti posteriori. Sei una bella casa, devo dire.
1: Andiamo, lo spammiamo in
3: veramente una bella. No, no, lascia perdere il link. Teniamocelo per noi questo link. Che bello effettivamente. Potremmo mettere anche noi la webcam effettivamente. Ma che funziona? Che te la do?
1: Sì.
3: E allora chiedi che te la do.
1: Ma
3: ciao. Il pennarello.
1: Più pennarelli.
3: Salvala, salvala l'immagine.
1: Viva il pennarello grosso.
3: No, mettigli un nome.
1: Non c'è Lennon.
3: Non c'è assolutamente.
1: I gruppi.
3: È la foto di un culo, una foto di una minchia con gli occhiali.
1: I membri sono Yasuaru Konishi, Maki Nomiya.
3: Ma chi è che mi ha parlato di Lennon? Tsukamoto Yamamoto Fanculoto.
1: Io Kamomiya. Masakatsu Katsura. Mamiko Sasashi.
3: Sasuka Shima. Idu Sasente Idu Sasona. Ah, ma c'hai i gatti allora. Ma la pagina è sua? Io penso proprio di noi invece.
5: No, lo so, potresti che Dodge i casi. Non so chi è.
3: Non è grafica da Martin questa.
1: No, penso proprio di no.
3: Comunque non è niente male questa cosa. Camrettale.
5: Domani chi c'è qua?
3: Domani mattina ci sono io e poi però andrò via.
7: Alleluia.

0: credo di no.
1: Quindi
0: a me sembra... stanno provando a decrittare un CD-ROM dell'IBM. Un CD dell'IBM.
2: A me sembra tanto per come è fatto così.
0: Ma qual è?
2: Di indicizzazione.
0: E infatti pensavo anch'io.
2: Una cosa così. Cioè a me sembra tutto tranne che un qualcosa.
3: Non è secondo me fra una tabella hash.
0: Una tabella.
3: Dall'altro il formato binario.
2: Perfetto. Cioè, secondo me c'è poco.
0: Hanno compattato il testo.
2: Credo. Credo. Poi come si utilizzi con quel punto ROM non ho idea perché non conosco il sistema. Assolutamente.
4: Però non è crittografato, semplicemente.
0: Zorzor.
2: Ritengo di no. Anche perché vedi, ci stanno troppe ridondanze. Cambia troppo poco, sono troppe ridondanze, troppe intersezioni, come chiave non ce ne vedo molta pratica, insomma.
0: Ma andiamo da Nirvana che sta installando per l'ennesima volta. Sono mesi Nirvana che ci fracassi le pudenda con questa AX. Qual è il problema? Parlaci, apri il cuore, qual è il vero problema?
5: Capiamo.
0: Perché non funziona questa X?
5: Funziona, non si capisce. Il nastro restore, il nastro non restore, il nastro da EOE.
0: Prima vede gli hard disk, poi non vede gli hard disk. Perché tutto questo?
5: Comprendiamo.
0: Forse è un occulto messaggio di questo server. Ma questo anche.
5: Sorvoliamo, possiamo anche sorvolare su questa
0: cosa. Occhio, non morire.
5: Il dio AX. Non lo so. Scriviamo, stiamo optando, abbiamo aggiunto un altro tape e un altro hard disk.
0: In più. Ma non vedeva tutte cose?
5: Sì, vede tutto, se gli devo questo, se gli devo l'hard disk, vede tutto. Il problema è capire perché se gli aggiungo l'altro tape non lo vede più.
0: Perché deve aggiungere l'altro tape?
5: Perché volevamo essere sicuri che non fosse il tape a dare problemi di IOR.
0: Oh, ho capito.
5: Il nastro.
0: Ma il nastro è quello che avete creato nuovo?
5: Sì, ex novo. Ora ne stiamo ricreando un altro.
0: Spatti.
5: Sì. Con lo script quello...
0: Cioè per giunta, per chi non capisse la parola spatti.
2: Compressa, neanche compressa.
4: No, neanche compressa. Ma a un certo punto, guarda, vai avanti.
2: Qui c'è un'intestazione.
0: A un certo punto.
4: Ah, ma non è a casa sua, eh?
0: Ah no?
4: No, è a casa di un amico.
0: Ora
3: con la grafica.
0: Non mi sembrava l'Ampi Street, in effetti. Vi sento ma non vi vedo, mi vedete ma non vi sentite. In effetti è così.

Abbiamo ben 5 ascoltatori, eh? Ok.

0: のか。
1: Che pure questo qui con noi, non so se si è capito.

0: che inutile se non sta guardando.
1: Già abbiamo detto che ci sono i posti con lui.
0: Ma non frequenta tipo queste iniziative, se non viene workshops, se non viene ai PT, se non viene qua martedì sera.
2: Ma che cosa vuole spiegato? Ah, tutta quella roba tecnica?
1: Ah, però poi
0: deve pure rispondere rapidamente. Insomma, ma non prezzo
3: quello che stava leggerla con
4: il pacchetto. Oh, ding dong, ding dong. Dove? Ci sta ascoltando insieme a Jaromil. Ding dong, ding dong.
5: Sucate, sucate.
4: Ding dong, ding dong, sucate.
6: Soca, soca.
5: Usa e merda.
4: Qui mi dicono, mi suggeriscono la parolina magica di questa sera. Muse e merda. Oh, vedo della Coca-Cola. È apparenza, è tutta apparenza, quindi inganna.
3: È piccolo nero.
4: Solo una?
7: Dello stesso libro.
4: Solo una stasera?
7: No, dello stesso libro. Ma
8: vai,
7: assolutamente
8: grande.
9: Penso che serva.
10: Se no è il libro su Radio Cyber.
11: Alleluia.
4: Ding dong. Il signor Rastone Cazzone Rastone Cilindrone dei Pazzi
11: allora
7: magari un sistema loro per fare questo tipo di roba, non lo so.
3: Invece alla fine è sicuramente del 4% di
2: già ti chiedono la riga di per compilare i sorgenti, la riga di comando per compilare i sorgenti.
1: Gliela scrivo? Gliela scrivo?
7: Allora gliela scrivo.
1: Io sapevo che l'avrebbero chiesto.
4: E partono i cannoni a Vienna. C'è la guerra a Vienna. C'è gente che prepara i cannoni.
3: Ah, penso fumavo.
4: Qui mi dicono un MOV sta minchia virgola X. Io gli rispondo un MOV di X virgola 110 int 21 e poi int 20 va. E a 110 gli metto una stringa terminata con dollaro. 110 db virgolette su caminchia dei dollaro.

0: In realtà era Movasca, virgola, qual era la, la assistente call per chiamare? Come si chiama? Movasca, virgola 4C.
1: Mi dice Trip che sei un coglione.
2: Il Tripz? Ma dove sta il Tripz? Che non lo vedo qua, lo vedo off sto gran... Sto sfraione de merda. Oh! A sfraione de merda. Vattene un po' a fanculo, va. Oh, una risposta dal The Unix 8 Age Society. Questo c'è Jeremy che ti dice alla surca.
1: Ah, bello! Bello, grazie!
2: Delirio. Why you probably have do a real hardware problem with the broken HC? I think that the red parity error light on first turn on is normal behavior. Come? Normal. Sugaminchia degli dei.
3: Perché c'è la canale sopra?

0: Albo!
1: Ej, to moje zdanie.
2: Vi descrivo il meetup in questo momento, così ve la intrippo. Dietro di me, esattamente di dietro di me, c'è DJ Ozer che sta... Come? Cosa stai facendo di bello, DJ Ozer?
3: Io chatto.
2: Ah, stai semplicemente ci stai facendo i cazzi tuoi.
3: Esatto.
2: Non stai codando qualcosa di meraviglioso?
3: No.
2: E di orribilmente gelido?
3: No.
2: Come mai non fai ciò?
3: Perché ho voglia di cazzeggiare.
2: Bene, ok. Accanto a me c'è Pallo Stronz.
4: Stronz.
5: Sì, io so che sono Pallo Stronz, però un attimo.
2: E stiamo rompendo amiche a lui che è in questo momento abbracciato e sessualmente, come dire, infastidito da Valvo.
6: Che ride
2: e approfitta per allungare le mani sul pallo.
6: Sei morto.
2: Entrambi stanno leggendo, ecco, si stanno leggendo il codice sorgente in C del workshop di oggi. Che vi
1: questo gli dico al mio, guarda che resolve simbolo che gli dà.
2: Che cosa ti sta dando? Il codice.
1: Ma ti dà un resolve simbolo.
5: Ho compilato con questo qua. Un sorgente, giusto? Compilazione.
1: Pezzi, guarda che cazzo gli dà. No, vabbè, non ricompilare nuovamente, ok.
4: Ah beh, ma quello perché è colpa di Pallo.
5: Ah vabbè, certo, è colpa mia.
1: Che cazzo gli resolve simbolo gli dà?
5: Che ne frega che slime.
2: Ma vabbè, ma lui c'ha Debian. Ma che cazzo? Ma che cazzo?
4: Aspetta che ti aiuto.
2: Pro e un fronte contro.
4: No, a PTGet install Debian.
1: Ma che cazzo dici?
2: Come a PTGet install Debian?
4: Che cazzo vuoi dire? Non la capiscono, sono così. A PTGet install kernel. A PTGet install module.
1: Ma vaffanculo.
4: Ah, perché lui ha una Debian.
2: C'è Martin che non è d'accordo. Ma che dite? La Debian è il Unix degli hackers.
4: Oddio.
2: C'ha ragione effettivamente, in un certo senso.
1: Che cazzo è successo? Minchia, ma tu poi ti stai andando a cercare tutte le cose più sminchettone del mondo, lo colpi e mega
2: Get fatti Get dance to clouded, vabbè.
1: Ma che è successo?
2: Qual è il problema?
4: Che Debian è merda.
1: Ma tu e chi dice che è merda? Com'è che si chiama? LS Hack.
2: Ti stai accando l'LS?
1: Ma che cazzo ne so? No, trattino, non underscore. Ok, carica, compila MKD patch.
2: Ne si delira veramente. Io spero che questo contribuisca.
1: Ma se questo sicuro, non sono convinto.
7: Ma che cazzo
2: al delirio di Dindon e di Charm.
1: È un brezzo di Dindon. Ma che cazzo
5: che ne penso da come fondato un piano per cazzo mio.
2: Questo è letteralmente impazzito. Occhio ai movimenti col collo,
1: dai,
2: però.
1: Dai, combina.
2: Non ti muovere troppo.
1: Meno 2.
5: Sempre no. Sì, sì, meno 2 delle amiche, meno i USM include.
4: Vita, ciao Trippa!
2: Ciao Trippa! Yo, Zorz!
4: Suka Zorz!
2: Sucar Zorz!
4: Ride come un coglione.
2: Ma il codice, il codice con il commento in da script lì, cos'è che era?
4: Ah,
2: ci siamo spaccati alle risate.
1: Questo me lo ricordo.
2: Nelle slide.
1: Quello che non sto levando, no? Quello che ti compie non ti parte.
2: Comunque, vabbè, ricordo, oggi c'è stato questo workshop sul kernel hacking. E il materiale è già online. Dov'è la URL? Dov'è che si trova online?
5: Non lo so, io uso Debian.
2: freak.org/news/qualche cosa, però lì ci sono le slide e i sorgenti di questo workshop che oggi ha visto circa 60 persone a seguirselo.
1: di configure e fammi vedere che succede. No, minchia, è MK di pesce compilato, devi compilare PS. Vai. Non funzionerà una minchia, però intanto vediamo. Prega che tu... Hai...
0: E infatti è l'unlock care,
5: è l'S mod segmentation fault,
1: lo so, vabbè, ma perché non è non locchi più il kernel, non so perché il lock del kernel gli dà il cache,
4: ma lo mettiamo così.
3: Che sorgenti hai, cioè che kernel hai?
1: Io kernel svanito,
4: kernel demo.
1: È un game combinato.
3: Sì, ma qua, qual è? Ma è una versione strana, che versione,
1: ma che cazzo di kernel, di
3: 2420
4: è un kernel di Debian.
1: No, è un kernel di Debian!
4: Ma minchia. Come no?
1: No, dice che si è preso un branch 3
4: kernel. Ah, Debian!
1: Ma io sempre così ho fatto, vabbè.
4: Ah, beh, a pizzichetti install kernel!
1: Ma non l'ho mai fatto questa cosa qua, proprio questa è l'unica cosa che...
3: Comunque, se news, andate sul sito news...
1: Ma la cosa strana è che il problema non è che...
3: Workshop...
1: Sulla chiamata...
3: Linux kernel massive hacking core attack in Kulen. Ci sono le slide, i sorgenti, potete andarveli a scaricare. Ci sono i sorgenti dei workshop e le slide, e appunto c'è tutto. È una cosa veramente bella. Si è parlato della tecnica. La tecnica, come si chiama la tecnica mitica?
1: La tecnica dei 7 byte.
3: No, la tecnica della...
1: Ah, sovrascrittura dei 7 byte.
3: Una tecnica che prevede anche l'uso di una mossa particolare, una tecnica Zorzorz in the house.
1: Comunque, fallo drone, fai una cosa.
5: Vabbè, il fan era semplicemente che gli volevo mandare il messaggio a...
1: Fallo drone, me la fai una
3: notifica.
1: Me lo
3: succhi?
1: Mi fai un cut del terminale, me lo mandi per posta, che poi provo a vedere...
5: Stasera
1: devo fare. Ma l'affare, poi
5: io non... No, io non sono valvolaio. Queste sono le cose che faccio.
1: Vabbè, però lo stesso c'è il debito, non dico
5: di... Vabbè, vaffanculo.
3: Alzi la mano chi odia la Debian.
5: Abbiamo Gandalf.
3: E un po' in minoranza, eh?
5: Ah no, anch'io, scusate.
3: Ah no, siete in maggioranza.
5: Risponda.
3: La maggioranza odia la Debian, ok.
5: Che cazzo di... meglio della sua.
3: Ma come mai questo odio verso la Debian? Che cosa motivate questo?
1: Troppo complesso.
3: Troppo complesso.
4: È presente? Ah, Deselect.
3: Madonna,
5: ma vieni, ma
3: non mi parlare di Deselect, per favore.
5: Usa aptitude, che è meglio.
4: Hai presente il Deselect?
3: Sì, sì, ce l'ho presente, purtroppo.
4: Allora puoi comprendere.
3: Ho capito.
4: Hai capito il punto deb?
3: Te lo ricordi il Deselect sulla Spark 1?
1: Minchia, ma ancora ci sono i punto deb?
3: Sulla SLC. Purtroppo sì.
4: Vabbè, è pieno di merda.
1: Ma veramente.
3: Che ci possiamo fare?
1: Questo è uno dei problemi per cui odiamo il deb.
5: Vabbè, la fanculo, va.
3: Beh, meglio di RPM comunque,
1: Sì. Ok, va bene, però voglio dire, al peggio non c'è mai fine, no?
5: Ma che peggio, ma sembra io mi trovo benissimo, ma mi trovo un po' più bene.
7: Certo, è più facile, merda.
5: Tra parentesi, no, non è più facile, assolutamente.
3: Beh, per molte cose facilita,
5: Vabbè, ma facilita, ma sono cose che tu fai...
3: Cioè io ci ho messo una settimana a compilarmi il Gnome Meeting con tutte le 40.000 librerie che voleva, tu hai fatto apt-get install Gnome Meeting e ce l'avevi funzionante.
5: Ma
3: beh,
5: non so che si capire da zero cosa so fare, cosa c'è?
3: Sì, lo so.
7: E allora? Cioè perché tu con la Slack magari devi installare questo binario.
3: Beh, per server in rete è comoda però, per Qt è stata comodissima.
1: Ma cosa?
3: Da Debian.
4: Ma perché?
3: Per rispettere su
5: e poi ci vogliamo pagare il punto di stage.
3: Si è messo uno sputo a metterla su.
5: Ah!
1: Sì.
5: Ah!
1: Sì, sì.
5: Ah!
4: Ah, che meglio.
3: Vabbè. L'acqua era un problema.
4: Perché sei ingegnere?
3: L'acqua era...
4: No. Ingegnere che vuole contraddire gli ingegneri.
3: Adesso non lancio contro la Slack. Slack era un grave problema. Patrick Volkerding. Primo, che toglie i sorgenti del kernel dal CD-ROM.
7: Esatto.
3: Secondo, che quando tutto l'universo usa il KDE3, GNOME 4, le libc3, lui installa il KDE 0,95 beta 2, le libc0.2, le sorgenti originali di Stallman, e poi spreca 40 mega del CD per quella merda di Emacs. Questo è il problema, Emacs è veramente il male. Ho scritto di togliere di mezzo Emacs. Comunque, come potete capire, stiamo letteralmente
8: Emax è il male, messaggio subliminale per Jaromil. Emax è il male, Emax è il male, Emax è il male,
2: What
8: are you doing? What are you doing? Con un Emax, porco, sono 30 anni che con Emax.
2: Sì, e porca madonna, e poi si lamenta che non c'è il kernel di Urd. Ma scrivi il kernel invece di fare Emax.
1: Pluggare, mi sta chiedendo la corrente.
2: Oh, yavè, non so dove pluggarti. Là c'è una corrente di corrente. Sì. Sì, e quando io ho chiesto a Stallman di un po' di aiuto per il supporto in cinese di Emax, che cosa mi ha detto lo stronzone panzone? Ah, scrivi alla mailing list. Ma vaffanculo, sei tu Emax. Devo scrivere alla mailing list.
1: Sei tu Emax.
2: Pazzesco. Ma non lo so, guarda.
5: Ma chi è questo?
2: Chi è questo?
5: Allora,
2: donna,
5: appena
2: finisce
5: il workshop di Spike, si
2: ha voglia.
5: Mica se Spike gli sms ti danno il numero e tu ti devi appuntare il numero e poi
2: Ah, Ram ci scrive enorme, odio la Debian. guarda Ram.
5: Grazie
8: per questo spacchicoso. Bravo Ram, tu sì che capisci, bravo.
5: Mi risparmierebbe tempo quanto per un pezzo di codice questo.
8: Trippa, non tacchinare le bambine sul lane che vai nella galera.
2: Sul lane?
8: Sì. Cos'è? Allora, lane di azzurro.
2: La galera, a remare sulle galere, al suono dei tamburi,
8: a tamburare le negre.
1: Ma ci sono le bambine, sono giura.
5: Che cazzo?
2: Il carcere, dice il Grip. Il carcere duro.
8: Per forza.
2: Ma non si può avere della musica un po' meno?
5: Io gli ho passato tutti un attimino, i miei pizzichi. Ma che era il tempo di campare?
8: Ma per il culo, ma per il culo!
5: Mamma mia! Da chi sto che mi chiede se gli cerco che minchia? Ma che cazzo della minchia? Io che mi devo cercare il numero cellulare.
2: Potresti fartela mettere nel chakra?
1: Metta un doppio, non è?
2: Suca minchia degli dèi.
5: Non è possibile che io ancora nel 2003 devo andare a cercare i numeri così. Mi arriva un messaggio, mi chiami quando finisce il vuoto.
2: Scusa, chiama quel numero.
5: Non è così intelligente questo merda di telefono.
2: Lo sta spaccando. Non è possibile.
5: Ehi tu. Minchia, sei l'unica, io pago e tu non mi dici niente.
2: No, oh, la scheda di rete.
1: Via, passo questi pantaloni, rapidamente. 3, 4, 7, 8, 2.
2: Cose da pazzi.
1: Questa è qualche pena, non lo sai. Questa è gestata.
5: Vabbè, cerchiamogli questa merda di cosa, un grossissimo. Ma che cazzo, io non lo
2: so. Ma forse ti sta anche sentendo.
5: Ma uno non mi chiede che cose.
1: Se è una cosa che prende su internet,
8: dici
1: di
8: trovarsi una sola. Esiste Google. http://www.google.com. Non è difficile.
5: No, non è.
2: Ma cosa sta cercando?
5: Cosa?
2: Il sito Radio Cybernet.
5: Sì, infatti forse c'è il link su. C'è solo il link su. Su Twitch.org ancora?
2: Ma di che stai parlando?
5: Con Mario.
3: E che c'entra Marte in Coraggio Cyber?
0: Che mettiamo
3: non capisco che c'entra Martin con Coraggio Cyber, non ho capito un cazzo, vabbè, come al solito.

0: magari li leggesse. Fallo tromba che spacchio.
1: Come no? Perché c'è
0: ma lei in su internet?
2: Oh, azzurro.
0: Ah, vabbè. No, volevo entrare dicendo, c'è un punto che ci sono negri qui. New server tab. Azzurra net, no? La rete degli azzurrati. Org. Ah, c'è andato comunque. Che dobbiamo fare?
2: Ora sì, eh!
1: Dietro! Non è che tu
3: no, non posso uscire, ho 64 mega di 64 sì, sono 64 magari.
0: Rastalad in Surki Sapiens. Cos'è? Un nuovo tipo di essere umano?
2: È un nuovo tipo di uccello.
0: Mi appoggio al PDP 11, del quale ho devastato le schede.
3: Bellissimo, alto.
4: Minchia, due monopoli in un solo pacchetto.
3: Questo è da conservare. Però lo apriamo adesso che non posso usare.
4: Minchia, ma perché due?
0: Perché gli è partita male la stampa di dietro e evidentemente gliel'ha messa pure davanti e di dietro.
2: Double penetration.
0: Tieni, va. Non mi ci fare pensare.
3: Oddio,
2: sì.
0: Ogni tanto ho qualche attimo di sconforto pensando alle sigarette.
4: Vabbè, no, io dico la merda.
0: No, io fumavo l'inferno di cristallo. Le Winston, buonissime le Winston.
4: Ah sì,
0: buonissime. Il peso.
1: A finire il nastro.
3: Oh, perfetto.
0: Storicamente Nirvana e Ushinziatu proseguono per la loro strada. Sono assolutamente estraniati nonostante il bordello che noi facciamo. Loro lavorano come i dannati. Oh, eccomi qua. Il frocione di asbesto. Che cosa devo leggere?
1: YS0.
3: Enzo,
1: invio per la sinfonia. Sti gran cazzo.
3: Lui?
1: Ma no.
3: Quindi è benvenuto in MSDA.
0: Devo sistemare il link su?
1: Nessuno ha fatto il link.
0: Su cubes.org. E quale link? Io non capisco.
3: Non ci sono buone notizie, mi fanno, non ha visto il link.
2: Cos'è una radio privata?
3: Tra l'altro la lampadina del tempo è pure spenta. Hai collegato la corrente elettrica?
0: Punto su 404 inesistente. Ma quale?
3: Questo è un magazzino,
0: eh? Vado a vedere.
3: Domenico l'ho provato anche con la mia applicazione.
2: Allora è lui. Vabbè, credo di
3: o 4 sassi. Morto là.
0: Non capisco. Sì, sì, è già comparso il poll. Chi l'ha fatto?
1: Hai resettato tutti?
3: No, io ci sono.
0: E qui ma hai resettato tu?
3: No.
0: Ma a che cosa è connessa quella seriale?
3: Al mio portatile.
0: Ah, ecco, allora l'hai generato tu.
3: Perché?
0: Perché avrei fatto qualcosa.
3: Sì, ho provato anch'io. Per dargli la sincronia e non restituisce più niente.
2: Ma chi si fa chiumore? Perché chi stiamo? Siamo al mercato.
0: Ma chi è?
2: Così, per caso è davanti, non è toglie proprio. No. Quindi va avanti, avanti.
1: Avanzano i panti, devi dire. Se vuole un paio di panti, li diamo.
0: I panti che per giusto per i nostri ascoltatori sono dei
2: cazzi altitanti.
0: I cosiddetti panti.
3: La pantalla.
0: La pantalla è una
2: è la minchia di
0: Giadalla.
2: È la cappella di Giadalla, giusto.
5: ma lo sai che esiste una parola,
0: la pantalla, la tabella, cos'è, la matrice,
5: in
0: spagnolo, lo sai.
5: Non ho visto, sono impazzito,
0: lo so, la pantalla di Giadavi. Bla.
5: Chissà se no, tra ascoltatori c'è Giadavi. Per cui mandiamo un saluto.
1: Io leggerei una parte
6: sul metodo.
0: Sul metodo di? Oddio mio.
2: Ok, aspettiamo. Questa è la serie nuova?
5: No, non è.
0: Mi hai rotto i coglioni.
7: Ritenni che mi sarebbero bastate le quattro seguenti, purché prendessi la ferma e costante decisione di non mancare di osservarle neppure una volta. La prima era di non accogliere mai come vera nessuna cosa che non conoscessi evidentemente per tale, ossia evitare con cura la precipitazione e la prevenzione, giudicando esclusivamente di ciò che si presentasse alla mia mente in modo chiaro e distinto, da non offrire alcuna occasione di essere revocato in dubbio. La seconda era di dividere ciascuna delle difficoltà che esaminiamo in quante in più parti era possibile, in vista di una migliore soluzione. La terza, di imporre ai miei pensieri un ordine, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscersi, per risalire un po' alla volta, come per gradi, alla conoscenza di più complessi, supponendo un ordine anche tra quelli cui non vige nessuna precedenza naturale. L'ultima era di fare in ogni occasione enumerazioni complete e rassegne così generali da essere sicuro di non mendicare nulla.
0: Io sono sul sito di Radio Cybernet e non capisco qual è. Qual è il link che non funziona che dice Martin?
2: Cieco,
0: cieco, qua siamo tutti a posto. Live è lui.
2: Vabbè, va.
0: Ciao. Oh.
5: Questa minchia sembra in volto ogni volta che tiro fuori e rimetto.

0: Oh Dio mio. Mi sono fermato per ora. Sono quel ragazzo del tiro mancino.
1: Se non l'avevo manifestato questo piacere, farete piacere in due. Lui me l'aveva detto,
2: voleva. Va bene, così poi.
3: Oh. Angolo di oggi?
2: Fatto almeno così poi il giorno
3: completo.
2: Allora, ce ne possiamo andare pure.
3: Ma tu hai smesso? Ma per
2: la volontà uguale.
1: Ah, ok. No, per me è uguale, non cambia niente.
2: Se vuoi restare altri 5 minuti, non ti posso stare.
4: Cioè, non già per gioco, non puoi fare troppo tardi.
1: Ah, questo sì.
2: Ma c'è a casa in questo momento?
1: Sì, ha detto di fargli uno squillo a casa. Giusto per avvisarlo che state arrivando.
2: Non l'avete fatto?
1: No.
2: Però verifichiamolo, perché capace che quello è... No, era qualche bambina adesso.
1: No, era... Io non ho il numero di casa. Lui mi ha detto semplicemente che era a casa per...
2: 333-5-5-4. Ok, 333-5-5-4.
1: Scegli che ha aspettato di stare.

Comunque non si è qui.

0: Ciao, good luck.
1: Ci sentiamo, sì, in questi giorni. Ciao Gabriele. Paolo, te lo mando.
2: Ciao. Oh, noi ci ribecchiamo?
1: Sì, sì.
2: Alla Surca, allora. Ciao, bello.
1: Ciao.
2: Ci becchiamo in Z.
3: Nella rete.
2: Occhio al collo,
3: minchia.
4: Anche perché
3: non voglio
4: dire. Lo facciamo qua quando diamo info eccetera eccetera,
1: però vediamo, vedete se ti voglio fare un maggio o una roba di questo tipo qua,
4: vediamo. Vabbè, ciao.
1: Mi va alla rossa.
4: Buonanotte ragazzi.
1: Ancora
3: hai ragione.

0: って、
1: うん、
0: ドロップで、う
1: ん、あ、自分が分かんない、
0: いいの、
2: fatti una delle mani e poi fallo vibrare
3: di dietro soprattutto,
2: o come meglio credo.
3: È come un rumore di peli. Abbiamo avuto anche 10 ascoltatori, botta di 10 ascoltatori.
2: Sì.

0: disco.
1: Non regalano il disco.
2: Devo dire che mi piace molto il sito di Radio Cybernet così.
0: Proprio. Ma la meningista la chi la crea?
2: È l'ha fatta. Cosa c'è?
3: No, dico, se ne era incaricato questo.
0: C'è una scritta per farlo?
4: No, vai, parla, vai nel Serbin, leggi.
0: A me, ma
2: te. Io sono
3: convinto che lo scritto. Mi chiedo se è troppo sangue su questo. Blah, blah, blah.
2: Dio, minchia.
4: Ma
2: è una cosa
3: troppo bastata. Io non so come cazzo fate ad amare Kumail.
0: Ma Kumail è bello. Forse posti un pezzo più
3: bello, Mattia. Io posti l'ho visto su Solaris, la prima giocato.

0: me, I'm looking at the jumbo. Non è che no, ma per un po' quando mettere, ci vediamo un giorno.
1: Per che cosa?
0: Per mettere su un miliardo.
2: Com'è?
3: Calma con Miguel 3.
2: Ma perché, come parco soffre ci siamo?
3: Ci siamo, ma come migrazione non lo so. Non so Martin cosa ne pensa.
0: Chiediamo.
3: Martin, cosa ne pensi qui? Intendono scegliere un giorno per finire definitivamente la migrazione di Midland 3. Quindi uno di questi giorni.
4: Siamo tutti qua, lo facciamo tutti assieme.
3: Si fa tutti assieme appassionatamente. Ieri Midland è quasi morto per la mancanza di luce. Abbiamo veramente pensato che Midland fosse schiantato.
4: Un buon modo in più per mettere giù Midland 3. Ma c'è X3 su Midland 3?
3: È per forza.
4: C'è.
3: Io uso parole grosse.
4: Tu sei grosso.
3: Esatto. Parole proporzionate alla mole.
2: Ma chi è che mi sta uffando così?
0: Io ho fatto delle cose prima.
2: Ma ancora? Sbattuto.
3: A me avete rotto i coglioni con la vostra occupazione di banda.
0: Io non sto occupando niente. Sto aspettando due.
2: Ma la lobster qui. Così.
3: 4 minuti al secondo.
0: Quattro.
3: Io
0: sto
3: detto
0: qua,
3: io sono 2 byte circa.
0: Hanno byte, ragione.
3: Va bene, ti devo disabilitare allora.
0: Return RFT.
3: Io ti disabilito.
2: Ma davvero, vediamo quanto è grande, va? Un attimo.
4: Sì. Caricata altri 2 giorni, sì.
3: Basta. Poi è arrivato il vero Nepal.
2: Oh, mega del
4: cazzo. Mica la turca.
2: Oh, guarda caso.
4: Ho un occhio in visto più tranquillo.
0: Allora,
1: ti ripasso tutti per l'ultima volta. Adesso me li metti nella playlist. Poi me ne vado a fare il cazzo che vuoi.
2: Va bene.
4: Sì, no, ti voglio aggiornare da quello. Mettiamo in 3-2, uno fa un bel CQS. Anche
3: il GPS basta. Martin mi ha scritto salute.
4: Salute è cosa?
3: È uno sternuto.
4: Saluto una
2: forza. Minchia che comando. E ZML make meno F.

0: Meno minchia.
1: E lui sta
2: Gentoo è molto bene come distribuzione. Se uno deve usare Linux che usi Gentoo, non quella merda di Debian. Capisci, no, che emerge non è a pittighetto,
3: eh? È merde. È un tape, è un tape che sta tapando.
0: Ma crea restrizioni questa sera con moderatore?
4: No, che
0: ho una che
4: puoi scrivere solo tu.
0: Ah,

0: Ma quel buddace che doveva venire è scomparso.
1: Pardon?
2: È online.
0: Infamato.
2: Procio Naito, non dovevi venire?
1: Suca, lui dice suca forte.
0: Infamone.
1: Infame. Pezzi in merda, buddace di merda.
3: È cornuto. Io ho trovato una canzone interessante.
1: Come ti pettini che hai le corna, eh?
3: Ho trovato una canzone interessante.
4: Canzone.
3: Eros Ramazzotti, Fuco nel fuco.
5: La versione
3: Ale.
1: Come fuco nel fuco? Ma per favore.
4: Peccato come mi non trocca.
1: C'era il tuo piede qua?
3: No, sto per
1: ancora. Allora ho le traveggole.
3: Tra un po'.
5: Ma ti cerco, lo metterà di là.
1: Night lo dice: sono andato sui colli con la bici, sono andato in discesa a 50 tutto sudato e sono crepato una settimana a letto. Effetto congelamento.
3: Vabbè dai,
4: tu sei rotto qua?
3: Sì.
4: Sì?
3: Allora dai un'occhiata qua.
1: Ma che spacchio di musica è?
4: Guarda di questi script qua. Add e remove. Ok. Guarda di questi script.
3: Pronto?
4: Quindi prima che
1: come sei dispiaciuto?
3: Vado ad aprire la sclera.
1: Sì, fargli la sclera nel culo.
4: Sì. Anche se non sei lì, non capita.
3: Oh, sarà più contento perché sarà invece della vasellina.
4: Se ritenete utile,
5: ha le grosse per quel punto, così almeno gli crea un disturbo maggiore.
1: Dio lebbra.
3: Allora.

0: Pacchetta.
1: E due. Metti qualcosa di serio. Sì, sì, è musica di stimolo al bucacche.
2: Watashime. Ne capisci di Matagatsu Katsura?
1: Che cos'è pompino.c? Ah, vabbè, ma tangu. Che sfratturamento di cazzo.
2: Comunque Nictor è frocio.
1: Sì, sì, Nightolo è decisamente...
3: frocio! Nightolo è frocio!
1: Io mi sfascerò tutto.
2: Sì, sì. Sfascia, tanto Nightolo rimane frocio.
3: Frocio. F-R-O-C-I. Omosessuale. Buddace nell'ano.
1: Yeah.
0: Oh! Rarissimo.
3: Buddace nell'ano è un sinonimo di frocio, di pederasta, di puppo, calamaro di scogliera.
0: Scatoletta di donna. Di troionno.
3: Trippa, chi si fa i cazzi suoi, campa 100 anni, fatti i cazzi tuoi. Io vado quando è ora di andare, né prima né dopo.
0: Che cosa? Un'altra pagina a casa, RM asterisco un po'.
4: Ah, la vilezza, quest'uomo. Solo fiori e petali di rose dalla sua bocca.
1: Pettomani di rosa. Pettoni.
0: Ciao.
1: Ciao bello.
0: Bello prosso. Ci vediamo.
1: Ciao amichetto di dietro. Ciao dai, buonanotte.
0: Ciao ragazzi. Ciao Aldo.
1: Rarere.
0: Vabbè, crea della minchia. Crea e me.
1: Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma dove è così? Ma
5: longhi
6: che poi
5: da qua è da mezz'ora che
6: brava
5: va avanti di dietro forse un po' di settimane, un po' di tempo.
6: Non ne posso più.
5: Abbiamo
6: fissato
5: in
6: 4 e poi non posso rilassare.
5: Che?
6: Venga?
5: Io come devi fare il take, non devi fare la base. Faccio 50 mega, lo posso fare in
6: contemporanea.
5: Abbiamo
6: il multitasking
5: più finale. Che ne dici di questo NAS 289 mega, 620 pieni?
6: Bandella,
5: 189, ne prendiamo 250? Vediamo se lo tenete.
1: Ma io ci stai one, insomma, ci stai one.
6: Ti puoi loggare il locale,
5: scusami. Il locale usando questo monitor?
6: Sì.
5: Thank you. Questo da 525.
6: Arricchiti.
1: Arricchiti.
5: Thank you. Niente, ce l'ho tutti da 525, ce l'ho grossi.
6: Cioè, tutti grossi, eh?
5: Eh sì.
6: Bravo.
5: L'altro canto è il formato grosso.
6: Formato grosso.
5: Fammi giocare con la mamma, non guardo come cane invece hai il segnale, la scatoletta di donna, la mia scatoletta di donna, la falsa scatoletta di donna,
6: la tua
5: volta. Grazie, anche oggi per scombrare il mio orto.
3: No, le 23.50. Poi quando tu mi rimetti la l'utenza un'utenza quando uscire di internet mi collega a casa.
5: Dai. Quello che mi dice appunto. Perché avere l'accesso su house? Perché è pericoloso di avere il table da tutti gli utenti del gruppo Tape, per esempio. Creiamo un gruppo Tape. Diamo il permesso di mettere la struttura al gruppo dei dispositivi. È giusto, lei avere il suo ed è.
7: Praticamente la gente quando monta le ruote, monta qualcosa, un di roba.
1: Sì, no, che hai avuto da pagare
7: con niente, la monta con le ruote. Fa ruote brutte e cose. Se io faccio in certo modo, il cadere per me. Non me li cambia.
6: La devi rimontare
7: la monta è ridurata.
6: Non
7: in certo modo.
1: Ok,
7: certo modo,
6: mi va. Metti un prodotto che si tira.
7: La legge sono come ruota.
1: Scaffali! Scaffali di spazzatura! Alberto!
6: Devi montare, cambiare l'owner e poi rimontarlo!
8: No, la rimonta è il right!
1: Scaffali! Della spazzatura di via Gandolina! Questo che tu rimane me! Scaffali! Andiamo!
8: Siete un pugno di malati di mente!
6: Ok,
8: andate! Vai, io non lo so!
1: Scendete
8: ragazzi, dategli dare una mano, vi prego. Fatelo per il free,
1: Scendete
8: tutti.
1: Ma no,
8: sotto?
5: Andiamo. Ci sono degli scaffali
1: qua.
5: Andate, prendete le cuffie, questi sono i miei scaffali. Donati per voi tutti in remissione dei peccati.
1: Andate.
8: Stiamo andando, giustamente andate. Questa cosa.
5: Scaffali, tromba degli scaffali, la tromba degli scaffali.
1: Tu dici non fa mai un cazzo? Non fa un cazzo.
8: Ma chi vuole? Io sono qua da due giorni a scoppiare.
1: Ma va sì, a scoppiare, deve essere eliminato.
5: Tromba degli scaffali.
8: Fare... Vabbè, ma tromba degli scaffali. Ora comunque può fare quello che vuole.
5: Attenzione. Fai un certo modo. Così. Ma tu sai suonare con il tromba?
8: Io lo so fare che? Come andrebbe fatto?
5: Come la tromba? Sì, sì, come la tromba.
9: Andiamo. Ma per esce non
5: benissimo. C'è dire
9: la Russia non mi fa cagare.
5: Andate. Poi mi fa fare un bel po' per tutti. Ve lo farà fare dopo.
9: Se ne andate a pescare.
5: No, devo trombare di culo e stentare di corpo.
1: Ma vado anche io.
5: No, tu resta.
1: No, ho deciso.
5: Vai.

0: Sí, ¿quién? Baterías.
1: Vaffanculo chi mi fa gli squilli.
0: E gli ho calato 3 centesimi. Te vai a fartela mettere nell'ano di Roosevelt.

0: 10.
1: Oh, ciao.
0: Sei tu. Eh? E qua c'è la musica di sottofondo. Sì, sì, sì, ti sento. Ah, sì, aspetta. Mi sento, mi sto sentendo in sottofondo. Sì, ok, dai, ciao, ciao. No, non lo vedo ancora.
1: Mamma mia.
0: Era Martin.
2: Non vedo il telefonino. Vediamo adesso se ricarica.

finalmente abbiamo i Korn in sottofondo. E vediamo un po' queste scaffalature che sono arrivate.

0: vediamo un po' di cosa si tratta. I ragazzi sono scesi sotto a prendere delle scaffalature che a quanto pare sono state trovate buttate nella spazzatura. Ed ecco che li vedo risalire, andiamo a vedere. Ah, vedo il telefonino di Martin ed è veramente... Madonna, ma ha un sacco di tasti. Allora, queste scaffalature? Sono ok?
1: Sono due, no vabbè, hanno di niente. Come sono?
2: Senti, qua, legno e metallo.
1: Come sono?
2: Ma...
1: Ah,
2: ma
1: non mi piace.
2: Ma cos'è? Ho fatto molto per salire queste cose.
1: Ma che cos'è?
2: È quei bronzi marchi.
0: Ah...

0: che scappalature del cazzo.
1: Ah, che dolore incommensurabile provo.
2: Mi pare che stanno perché
3: perché non prendiamo
4: ma è un'originale
1: non esistono certezze, non esistono. L'unica cosa certa è che non esistono certezze.
3: Che versione è?
0: 101-10-5. No, non è l'ultimo, c'è la
4: 1-0-2.
0: Vabbè, io
4: con
0: la
4: gente
0: faccio
4: meglio. Ma è da
3: momento? Trova?
0: Sì, sì.
1: Anche tu c'hai i tab a cazzo.
4: Vabbè, comunque guarda, no,
1: cos'hai contro la Befana? Non bestemmiare la Befana! Porco Dio!
3: Ti porto il carbone!
4: Vabbè, faccio tutte cose!
0: No, ti piace, dai!
4: Floppy,
0: floppy e ci tiro!
1: Io sono un seguace della Befana, cosa credi? Sono un befanone! Non vedi che ho il crocifisso della Befana? Seguace della Befana. Il befanifisso. La fissa della Befana. Ci faremo spiegare dal professor Pallotronsky qual è il significato della parola fissa.
5: La fissa. Dica si fissa, quella che molti chiamano figa oppure fica, dipende dalle regioni d'Italia. Oppure chiedo qualcosa, chiamiamo Opaggio.
1: Lei è un vero professionista.
5: Sì, sono un professionista della parola.
1: Della parola che offende. Esattamente. Quali sono gli insulti più in voga tra i giocatori di rugby? Avversari, ovviamente.
5: Ma non ce ne sono.
1: Non usate insultare pesantemente l'avversario.
5: Mi ricordo che una volta a Roma c'era.
1: Racconta qualche aneddoto di partite di rugby.
5: A Roma c'era un giocatore della Roma, dell'RDS, che si chiamava Scimmia di cognome. E quando noi l'abbiamo visto,
1: Madonna,
5: lo pigliamo in giro, facciamo così, e questo si è incazzato. Gli ha dato un pugno a un mio compagno e l'hanno buttato fuori.
1: Queste sono le tattiche che immagino che vi insegnino durante.
5: No, minchiare.
1: Vabbè, questa è guerra psicologica. Mi fate Avete guadagnato un. Cos'è? Poi si possono sostituire comunque quelli espulsi, no? Comunque sono espulsi per un tot di tempo.
5: No, se c'è cartellino giallo sei fuori 10 minuti. Se sei rotto vai fuori.
1: E non. E giocano con un uomo in meno. Minghia. Ah, minghia! Il pene, come si suol dire.
5: Ma scusa, io adesso che ho creato la mailing list di HTML di Tiro Mancino at freaking.org e ho aggiunto un utente. Non so un cazzo di questa cosa.
1: Non ho capito una sola parola di quello che mi hai detto.
5: Ebbene, anche perché non ho detto
1: un cazzo, praticamente. Quale risposta vuoi da me? La risposta numero 1, la risposta numero 2 o la risposta numero vaffanculo? Quale risposta vuoi?
5: No,
1: ah, niente, ok. Ma l'altro non sta lavorando. Non mi hai neanche sentito quello che ti ho detto.
5: Non l'ho sentito.
1: Ho detto, quale risposta vuoi? La numero 1, la numero 2 o la numero vaffanculo?
5: Aspetta, lo vedo.
1: Io sto parlando con Martin in questo momento.

0: Allora, adesso lui mi dice dici A e trovo un orologio. Ok, io l'ho detto A, però appena l'ho letto l'ho detto. Credo che ci siano un 3 o 4 secondi di delay. E sono tanti i secondi di delay allora.
1: Download RISC 6000 micro code update.
2: E com'è il monte di
3: media lab?
2: No, c'è delle cose,
3: aspetta, non sento, guarda un po'.
2: Com'è la nuova?
3: Si chiama Cero, l'altro si chiama Discord. Non deve capire, non è che non puoi essere Discord io.

0: 我个人确实是不给发音确认一下，什么确认一下
1: 나
0: 서
1: 는
0: 해말로산모스라대한방법소리
1: 나
0: 뭐해
1: 야지전세그
0: 왜이렇게소리야응왜이렇게소리야그건사야돼그건뭐소리야네근데이제그가서딱좀내려저뭐내가고온데스코트나야스코트뭐더쳐
2: senti ci abbiamo mai provato a installare un CD ROM
3: sì raggiunto il CD ROM non lo ricordo
2: ma hai raggiunto ora che si ricordo prima quando lo ricordiamo
3: no prima non lo ricordo se il CD ROM lo vedevo io anche la termina di ciò anche se si poteva auto terminare
2: lo riconosco nel senso che non partiva
3: però una cittadina più più a 20 megahertz e contendo 8 megahertz sono delle cose più alte
4: oh andiamo alla flat al poetry
2: c'è acqua?
4: Me ne fotto per il poi. Sì, ma quando l'avete fatta?

0: Ma che è successo?
1: Niente, abbiamo la flat.
0: No, no, quasi, stai dicendo.
1: Abilitare SSHD su Columbia installato ma non è avviato.
0: Ah, ah sì, me l'ha detto, me l'ha detto. Solo che ho la stanza chiusa. Capito?
1: No, Columbia, Columbia è la. È una delle spalle.
0: Ah, io ho capito, quelle là sotto. No, io pensavo che erano quelle di là sotto. Allora sì.
2: Quindi vedi? Secondo me ti tira.
3: Quindi dipende power o
2: power
3: su
2: chi no, stai facendo tu? Sì, ma il problema era se lo fai in rete non
3: probabilmente sì, sì, sì, sì,
2: probabilmente
3: sì, sì,
2: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: 个是让的，这个方面你不能这么编吗？
1: 啊？
0: 那我那么编？
1: 对，我们这身体里面的血，
0: 我们，我们的血吧，血吧，血吧，血吧。

0: customer IBM per avere
1: informazioni. Telefoniamo.
2: Ah, va bene, allora ho creato la mailing list, quindi basta che gli faccio questa cosa.
3: Oh, di sicuro ci sono 16 megabyte di RAM, standard.
1: Minimo 16 megabyte. Noi avevamo 16, sono poi 16 block, 16 diciamo, 16 pin.
3: Quindi ci sono 16 megabyte memory card con 32
4: H. Ah, no?
2: Quando è meglio?
4: Ma questo qua, questo è 10
1: comunque te lo dico io, avevamo 16.
3: Un hard disk da 400 MB interno
1: ed è quello da 300 MB,
3: quello di qua, diciamo, che one scatola IO controller, 4 metro tandem card slot per le stanze di Mario,
1: che era un supplementato prima da un'altra di rete.
5: Cioè ti rendi conto? Questo è un limitatore di banda.
2: Che avevamo detto?
5: Io non credevo. Per cui era messo qua e diciamo, ma perché non suca, non suca? E invece l'ho tirato su e mi sta sucando l'inferno di cristallo. Sto diventando pazzo, no, sto diventando rincoglionito, ecco la verità.
1: Non la metti solo al coso, ce l'ha l'ovente, ma magari è insopportabile.
3: Ma che cos'è?
1: Dai, già quello che ti c'è.
5: Ma cos'è sta roba?
1: Ferma.
3: Speed metal.
1: Senti qua, vaga.
4: Dai, l'ho messo nel
1: senti la partenza. Pausa, mi piace l'house.
4: Dai, ho messo le FTP.
1: Sei, eh? È un bordello prendere.
4: Perché?
1: C'è una partizione Win.
4: C'è una partizione?
1: Con Win. Cioè, appena sono a casa, te l'ho dato là, te l'ho messo
4: all'altro mondo. Cioè, la
1: tu. È un bordello.
4: Cioè, la russa, la prendi le mani. È un bordello.
3: È a torto,
1: ha visto.
5: Vai su www.coney.org.
1: Coney?
5: Con la K, Coney con la X, la K iniziale e la X finale. E scaricati quei mod che sono fatti da un amico mio che fa hardcore massiccia.
1: Oh, quando è che ne è? Beh, no, sto bombando.
5: Ma non è il caso, ciao.
1: Vabbè, non sono sempre ferita, è stato
4: un'altra cosa. Invece, guarda una cosa, le ML d'oggi funzionano anche da remoto. Se te lo installi sul server, se c'è via web, e poi tutte cose, ho una bella.
1: Ecco,
4: è belle donne. C'è l'interfaccia web per scaricare, caricare. Sì. No. E se non ti trovi lo schifo, prendi dal sistema di parlare. E non morti, cioè ma faccio la parte, ci devo fare.
1: Ah, ma tutta la lost, perché ti ce l'ho qua.
4: Io l'ho questa volta. Però ma io voglio sottrarmi un po' qua. Sottrarmi un po' bene. Poi ci c'è l'interfaccia grafica, scarica.
1: E adesso non è per me, no?
3: Che esatto, un po' di spazio.
1: Vabbè, anche su lì c'è pure bellino, lo so.
5: Chi è che voleva sapere di questo Windows Manager chiamato PVM?
1: Oh, che schifo. Ovvio di tutto.
4: Vabbè, è una specie di cose, di scuola.
5: Beh, sì. Suzanne, I got your beans in my bag. Stuck up, corny motherfucker. Taking up a flow, this a man. Need a biscuit to save this group of
0: I'm on a job, I'm a little inside. Your best step back, cause I'm a kill. I'm a kill. So what you thinking, Mr. Rapid Man? Doing all you can to look at Rapid. Sì, è una specie di Xbox, ma è orrendo. Non ha niente. Ma un cazzo.
4: Vabbè, sai, è stato molto sviluppo.
3: È stato questo errore. Lost Forest.
5: I nastri vecchi si sminchiano facilmente, anche quelli nuovi.
3: Uccidi quella mummia.
6: Stavo uccidendo.
3: È una ghettetta.
0: But you just can't get away, because it's Tuesday, kid. It's Tuesday.

0: ma bene secondo me insomma prova a mettere SBB ti sei spento
1: perché?
0: Dai, ficcia tu
1: è la ennesima volta che sto
0: chiamatemi l'artista del suco.
2: Ma c'è stato il telegram, ecco, c'è stato il telegram porcare di oggi di
3: anno. Ah, KDE mezzo gnome.
2: No, KDE con le dita.

0: design de nome.
1: Dai, siamo sentendo. Questo è Zappa?
2: Sì.
1: Tu dove l'hai trovato? Cioè, in realtà non è proprio Zappa, però... di dietro. È il momento della nostra rassegna stampa. Rassegna stampa di Radio Cybernet. Da qualche parte c'è la guerra. Qualcosa è bruciato nei dintorni di Venezia. A Hong Kong la gente si ammala. In Italia ci sono delle partite di calcio. Passiamo adesso alla politica. I soldati fanno la guerra. Gli uomini politici dicono delle cose. E adesso la cronaca. Brucia un mulino, non ce ne frega niente. Uccisa a coltellate, la gente si ammala di polmonite. Carabinieri in manette, questa è una bella notizia, devo dire, coprivano gli spacciatori. Napoli muore di polmonite, forse stava male. Economia, risparmiare è bene. Vediamo cosa dicono una sezione esteri. Le notizie di oggi per quanto riguarda gli esteri. L'Iraq non è un paese molto tranquillo. Bush dice delle cose. La Siria è uno stato di birichini. In questo locale non si fuma, butta fuori, ucciso a New York. Sembrano i fumetti di Elftor. La nostra rassegna stampa finisce qui, se abbiamo l'approvazione di Pallotron.
3: Mi va bene.
1: Grazie per averci ascoltati, e insomma, va bene così.
0: Mia va bene.
1: Mia va bene.
0: Io uso, addirittura qua parla di che è tu hai 4.3.
4: Ah, ci sono dei... ma no, che cazzo sta scaricando?
1: Noi siamo...
4: sta scaricando la valle di posta.
1: Non ho capito. Com'è questa riuscita a
4: è il termine F-VAR come VAR log mail.
0: The Gays.
1: Alleluia. È il... tutti i vari sugaminghi che si controllano la posta.
4: Sto cercando di fare... no, è Medela.
1: È Medela, no?
4: Sì, ma io sto facendo il squadro
0: di Skype della mia lista.
4: Come osi?
1: Minchia.

0: Mi fa il secondo anno la vostra?
1: Aspetta.
2: Oh, la aspetta, c'è una panna. Mi sto giocando la sto gomito.
1: Ma ecco qua. Io era veramente impegnato, eh?
0: Non sei di Atom, meglio la muore.
1: Perché
0: non ti ha detto un po'? Dai, è per tutto. Per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto, per tutto

0: sucapalle, rasta stronzo, ding dong, ding dong.
1: Yes.

Это короче.

0: In the house, Zorzor, sveglia me l'inglese Zorzor at freaknet.org. Stai impazzendo?
1: Non capisco perché io gli mando i messaggi per fare subscribe, ma cazzo si dice? E non.
2: Ma a chi li mandi?
1: Guarda, faccio così. Dico mancino. Giacomo, mi senti?
0: Oh, finalmente Giada mi sa rospigliò. Il succa minchia di Jaromil. Leggeremo adesso un brano della... Mi passate la Bibbia, per favore? Un brano della Bibbia dedicato a Jaromil. Improvvisando, apriremo un pezzo di Bibbia a caso e leggeremo da lì, improvvisando su Jaromil. Allora alcuni dei capi degli Efremiti, cioè Jaromil, figlio di Giovanni,

questi erano nudi. Allora li rivestirono, grazie ai moduli del kernel. Li calzarono con delle socket. Diedero loro da mangiare alcuni shellcode e da bere, e li unsero, non vi dico come. Poi li trasportarono con delle net pipe e li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli, i sorgenti, e se ne ritornarono da Richard Stallman. In quel tempo il re a cazzo. Giuro, Cronache 29,7 al versetto 16 dice: in quel tempo il re Acaz. Basta leggere la Bibbia. Bibbia sul PDP 11.

0: scusa, torna di là. Torna di là.
1: Dove?
0: No, volevo vedere Martino.
1: Martino. Il mago Martino.
2: No,
3: c'è
0: The Black Page numero 0 e numero 1. Cose da pazzi.
1: Chi è che secondo la posto di 10 secondi? Ram, secondo la posto di 10 secondi. Ma cosa che c'è? Login alle 23.18 secondi. Login è... Ma che cazzo? Anche Valpo.

我想，哎，其实这些年来，啊，还是有点小影响，我觉得。

0: Dì di cacarmi la query, sto testa di minchia.
1: Jaromil, testa di enorme cazzo! Hai una query che ti aspetta! Testa di cazzo!
2: Sei una testa di cazzo!
3: Guarda, io la trovo.

0: Quindi è ancora RAM che si controlla la botta?
1: Sì, si è controllata, aspetta, alle 22:37 e 28 secondi. Vediamo quando si chiama male.
0: Ogni minuto, dice lui.
1: Minchia. Vabbè, comunque. Infatti, ogni minuto. Esattamente ogni minuto. Ma vaffanculo!
0: Io ho a 3 minuti.
1: Io a 2 minuti.
0: Vabbè, in fondo non è molto differente.
1: Non so, ma noi siamo due lì.
0: Esatto.

0: Vediamo se adesso post di merda mi manda le mail. Che c'è un problema?
1: Parlo a due maggiore e Apple, giusto?
2: No, dico due con
0: due, due maggiori.
2: Ma si può fare due e due maggiori per appendarlo a terzo.
1: Se metti solo due maggiore, qui va a sovrascrivere, giusto?
2: Ovvio, ovvio.
1: Due maggiore, va
3: bene. God, you're so weak.
0: Si può anche riferire agli standard, agli descrittori standard.
3: Tuac!
0: Anziché fare due maggiori per mangiare la scuola, per cui altri.
2: Sì, sì, credo di sì.
0: Però gli possiamo fare anche.
3: Grande musica questa notte su Radio Cybernet, i Korn.
4: Ah, oh, scrivete.
0: Quindi cazzo, non lo non poi
4: devi uscire e rilogarti, mi sa.
0: Non c'è che rutto, non fa. Oppure,
4: no,
0: penso che devi uscire.
4: No, no, esci, esci.
0: C'è un sacco di musica, ho potuto dare la qua, poi
2: andiamo
0: a prendere la qua, ho potuto la qua anche questa. Però conduria oggi a cambiare,
4: eh?
0: Conduria oggi a cambiare,
4: che voglio averli?
0: Un quarto.
4: Chi?
0: Un quarto.
2: No, lo so,
4: non conosco
0: anche al file, no. Poi sempre come di vita, non è

Ah, dobbiamo scaldare.

0: はい。
1: Yeah, I'll put that eye on it. Oh, I think you're going to screw
2: this with
1: Discord.
0: Oh, no. Dovevi chiedere a questo che era qua, pure a Balbo. Loro te lo spiegavano un attimo. Io essendo rincoglionito ci metto un po'. Beh, settimana prossima comunque. Io. Oppure ci becchiamo in rete. No, in rete no. Di chi è? Tuo? No, non è complicato.

0: adesso che mi succede? Io mando la posta, no? Post fix, io ho detto questo su qua, tipo mai che sono questi miei nomi di posto, no? Poi quando la posta io suscita, tu ho qualche doc di quando io subscribe, bla bla, che mi fa? E tu remote, parlo e cerca di risolvere il nome di mio, e poi mi dice, come could you find the nostro termine, so bla bla bla. Se ci metto tipo qua cricket.org my destination, lui mi manda la posta postfix, perché mi dice che c'è, se tu, cioè io mando la posta a tipo tiro mancino at cricket.org, lui la reinterpreta come vocale e me la sdoga su se stesso.
1: No, ma perché tutta sta minchia termine spada con cricket.org?
0: Perché?
1: Ma comunque non lo conosco postfix, eh?
0: Questo è un problema quando mi devo descrivere, quando devo usare il cunetto, sta puttana.
1: No, c'è mail è pieno di buchi, una cosa pazzesca, Dio mio, basta.
2: Ma la cosa è mail,
1: ho smesso.
2: Fix oppure Qmail?
1: Qmail.
3: Prima Qmail è un bot.
0: No, è vero, non è così.
1: No, Qmail è una minchiata. 5 file e finito. Veramente una minchiata. È un bordello forse installarlo, passare da Qmail a Qmail. Sì, con la Yantoo funziona. Sicuramente ti verrà un po' più facile.
2: No, fino a ieri almeno funzionavo. Ma perché? Faccio essenzialmente a me la
3: a me piace provare.
2: Mi punta un
1: io mi sono incoglionito con Sendmail, effettivamente.
2: È vero, no, Sendmail non funziona. Cioè, io ho fatto cose che tipo, no, diciamo, fai questo.
0: Non è che non funziona.
1: Perché è tremendamente incazzuto Sendmail. Si incazza facilmente Sendmail.
2: Comunque è buggato
1: e spesso vengono fuori un mare di bug.
2: Comunque si possono arrivare.
1: Che fai, ne vai?
2: Sì, no, ne ho a scuola. Ho la messa.
1: Eh?
2: Ho la messa a scuola.
1: Ma dai? E ci devi essere.
2: Sì.
1: Bene.
2: Lì a bestemmiare.
1: Dentro di te bestemmiare. Ma prenderai l'ostia senza confessare.
2: Anche no, vado in giro per la scuola tanto per fare la presenza, è 2 settimane che non vado a scuola.
1: Okay. E vaccelo. Ciao, dai, ci becchiamo in rete.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Mercoledì, giusto per l'installazione.
1: Come siete rimasti allora?
0: E voi dici i tuoi giorni liberi quali sono?
2: No, faccio mercoledì.
0: Aspetta.
1: Mercoledì.
0: Mercoledì pomeriggio, no? Tutto il mercoledì pomeriggio.
2: Sì. Okay.
1: Perché non metti quei gran pezzi rap che mettessi dentro?
0: Metti questa canzone, poi te lo vediamo.
1: Ok.
0: Ok, va bene.
1: Ciao!
0: Di rimani, cos'è che avevo detto?

0: arriva, attiva mancino, tortino, subscribe, attivo, e poi devi iscrivere.
1: Allora,
0: manda una email per piacere a Tio Mancino Tattino subscribe at dottor col cazzo di ok
1: no subject a porta, ma allora vaffanculo.
0: No, no, vabbè. Ancora di tutto c'è quella scelta di nuovo? E poi
1: perché ho mandato senza GPG, eh?
0: Sì, sì, no, beh, anche con GPG è meglio.
1: Anche con GPG. Sì, lo so, però mi sono rotto i coglioni.
0: Perché cazzo di
2: Thank you.

0: Hurra! God bless America! God bless Donald Trump!
1: God blow America!
2: Ma le dici i fumetti? Elftor, non li conosci i fumetti di Elftor?
3: Sì e no, nel senso che la grafica non mi è nuova.
2: Dice che una scrittrice si è incazzata perché ha parlato male gli ebrei.
1: La ricevi la posta, per piacere.
2: Aspetta, no, gli sto facendo vedere sta cosa. Sta per un dire il comic about Israel. Hai sentito le novità? Dimmele un po', credo. Sono un elfo e un pezzo di formaggio. Gli israeliani hanno invitato i palestinesi per diventare un'unica democrazia con tutti gli stessi diritti. Evviva! Gli israeliani non possono fare. Ma attenzione, non va tutto bene. I palestinesi stanno riunendo il più grosso gruppo terroristico sulla terra, l'Islam. Hanno milioni di terroristi che vogliono distruggere la libertà, la democrazia, come i Stati Uniti in
1: Israele. Miliardi.
2: Sì, billion, vabbè. Vogliono anche distruggere l'Olanda? Perché sentiamo che l'Olanda è un po' più libera dell'America. Menzogna, l'Olanda puoi fumare marijuana, vabbè. C'è
1: ok.
2: Davvero, vado in Olanda. Sfumatori di... Vabbè, pote la pipa quella d'arco. Yes, uccidiamoli tutti. Not for America, Israel is a terrorist. Terrorist che possono essere riconosciuti al loro sguardo non amichevole e al loro linguaggio senza senso. L'unico modo per salvare questi miserabili è di macellarli tutti con armi medievali. Ariel Sharon is a peaceful man. God bless America. God bless Donald Rumsfeld. E poi dichiarazione di amore per l'elettrice che gli ha scritto queste proteste.
1: Ah, ok.
2: Cioè, ma ce ne sono. Cosa devo vedere allora? La posta? Vai, vai e ridi. Yo. Ok, hi, this is the Edmund Rep program. Ah, I'm okay, no? The Tiro Mancino.
4: Ok.
2: I'm working for my own. No, perché non mi ci iscrivo.
4: Ti iscrivo subito. Ti iscrivo di qua. Da
2: come devo fare allora?
4: Ok, puoi fare un reto.
2: Così?
4: Sì, vedete che stavo scrivendo nel file, capito?
2: Così okay, impatta?
4: Sì, devi scrivere per forza di bomba la mia.
2: Fatto.
4: Sì, non riesco a mandare le email con un post in modo semplice.
2: Cambia posti.
4: Metto come.
2: Ah, ecco qua, Trips, Method Man e il bene, me li copi questi mail?
4: Mica Trips, tu lo sai!
2: Io!
4: Già, questo disco è bestiale. Dica il 2000 era morte. Io mi sono andato a vedere anche un concerto di Method Man.
2: Minchia, addirittura
4: dica, ah, la maglietta Method Man. Dica il 2000. Dica la morte.
2: Spettacolo questo disco, spettacolo. Me l'ha fatto sentire Pallotron per la prima volta. In the life, in the house,
4: in the media lab.
2: In the media lab. Yo, Zorzor. Questo è sullo Zen, no? C'è il maestro Zen, dice: se un albero cade nella foresta nessuno è lì per sentirlo, fa un suono lui, e poi gli fa qual è il suono di una mano sola che applaude? È il famoso, la famosa domanda zen a cui non c'è risposta.
0: E lui gli fa probabilmente qualcosa di questo tipo. E poi tappa col tesoro.
5: Sì.
6: Hai fatto il replaio?
5: Qual è la domanda?
0: Ha fatto il replaio.
5: Ecco, il rumore di una cosa che applaude.
2: Sì. Sì, ma non ha risposto.
6: La posta che dice?
2: 101 storie zen, un libro interessante. Cosa dice, scusa?
6: La posta cosa dice?
2: La posta dice di Remancino Return. Ma, non è stato mandato su a nessuno dei miei command address.
6: Hai fatto questo lui?
2: Ho fatto un reply.
6: Dovevi fare un reply, sì.
2: E l'ho fatto. Eccolo qua il reply.
6: E non ti è scritto?
2: Ma però fate le playa te lo mancino help.
6: Ah.
2: Sì, ma si vede che mi aveva scritto te lo mancino help. Evidentemente.
6: Non lo fai già a capo. Ma perfetto. Dice generico.
2: Il messaggio che ho ricevuto non è stato mandato a nessuno dei miei command addresses.
6: Ah, quindi non basta, lo devo inserire io. Ah, va bene. Oh, gli puoi fare una lista degli iscritti che scrivo io?
2: No, dovrebbe iscrivere lui tranquillamente le persone. Bill Clinton, Hillary, too hot to hand, hot to well put together to stand. Fuck up, fuck up.

0: yo, I got 360 degrees of self. That's mind, body, and spirit. 120 degrees of peace. We're gonna break it down.
1: Che tipo di diavoleria è questa? E c'è l'elfo seduto davanti a un computer. E il pezzo di formaggio gli dice: è un computer, per usarlo scrivi porn. E se scrivi eBay puoi comprare qualsiasi cosa. Dalle ceramiche cinesi ai peli pubblici di Hitler. La storia numero 54. Qualche settimana dopo, urrà, i miei peli pubblici di Hitler sono arrivati da eBay. Estrarrò il DNA di Hitler dai peli pubblici, così potrò clonarlo.

per la prima volta su internet di un mio amico. Praticamente andai a casa sua, gli collegai il modem e gli spiegai come collegarsi, gli feci l'accesso con video online, credo fosse il 95, il 1995, e allora andammo su un sito che era una web roulette, dove ti sparava su un sito internet a caso, e lui cliccò su questa web roulette e venne sparato su www.stormfront.org, il sito dei nazionalisti bianchi. Il suo primo collegamento internet, pazzesco, ci è rimasto distante.

0: No, no, que vido.
1: Por su hijo,
0: aspetta, mi vado a riprendere il messaggio originale. Cosa questa merda?
2: Deve essere più dettagliato.

0: Allora, io rifaccio tutta la procedura, guarda.
1: Sì, dai, per favore, perché sono impaziente.
0: Subject, porco dio. Porco dio, ok. Ctrl K, X. Ctrl X, BGP, dimentichiamo. Ok, mandato il messaggio di nuovo.
2: Non so se io ho messo quello copiato oppure quello appena copiato.

0: E la minchia. Mi risponde Tiro Mancino help.
1: È da un minuto. Ma perché?
0: Ora mi dice can thing subscribe to Tiro Mancino per il tuo org.
1: Ma se fai reply? Ma chi devo fare reply?
0: Ma questo non mi è comparso nella lista mensile.
1: Ok, allora sistemare. Fai reply, ok. Vedi che cosa devo fare.
0: Però dice send ad empty the reply to this address, che è un casino.
1: No, dovrebbe essere automatico, vuoi dire
0: reply to reply to, perfetto.
1: Ok, ok, ok, ok, fine.
2: Ce la voglio, funziona.
1: Vabbè, non c'è bisogno, che è così.
0: Ho fatto. Vediamo ora come va.
2: Dovrebbe essere qua. Sto augurando una buona notte poiché vado a dormire.
0: Poi lunedì 10.
2: Muoio lo spammo.
0: Vediamo la prossima settimana.
2: La prossima settimana. Se ci pensi portami gli
0: scritti. Già. Io.
2: Se vuoi ti mando l'email domenica. E non posso andare. Ci vorrebbe il GPRS.
0: Ma va bene, dai.
2: Ok. Bye.
0: Buonanotte. Ciao. Beh, che fa?
1: Sono problemi miei con il fatto che non riesco a inviare la posta bene, non possiamo di poco. Però sono sante come va. È arrivata la risposta? No, aspetta, vedo qua. Ancora non ci sei. Blame on our rain fire when Johnny Storm. I'm shocking like live wire. You have been warned. I prolong this next chamber to make it strong. Killing them softly with this song and no. Let no. themselves get their tag on. Dead men run no marathon. On my feet closer. I slam just like my coach. I'm on all theories. Dead that straight off the meat rack with this one. You get burned playing with Nixon. Hot biscuit. Stand back, don't make me spit run and paint pictures on the walls of your mental. With hot lead from out these pencils. I am long since I was young and not knowing where the next bill was coming from. The trouble sunk from all those posing a threat. If I

0: Becchiamo
1: la roba, va bene, qualunque giorno tranne il campo e giovedì.
0: Ho capito.
2: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte. Ciao.
2: Tranne
1: questo ce l'aveva di me, no?
0: Sì, ma da...
2: io no,
0: io tutte cose.
2: Tranne quando?
1: Va bene, tutti i giorni verso le 7 PM, tranne martedì.
3: Verso le 7?
1: Sì,
3: vabbè, poi c'è la chiamata di me, cosa mi correggi?
0: Allora, io devo capire che sto posto con Dio di riporto.
2: Sì,
0: la succo. Sta finendo Baby Snake, il film.
3: Basta, io ho un cazzo. Big and dollar ice on your wrist, don't make you dumb. Cause the bitch is sucking, cause they gon' just get you ain't dumb. Bandanas and bad grammar, don't make you dumb. Sucker for love, catch a slug. Basta. È ora di interrompere questo stream.
0: No, allora è presto.
2: Minchia, è presto?
0: Che fè, allora è 1:30.
2: Porca madonna.
0: Questo è
3: creato. Prendiamo il disco quantomeno.
0: Beh, sì. No, questo è creato la vecchia.
2: Quale?
0: Ah, sì, sì.
3: Sì, già ho visto. Sì, e poi vi spiegate.
2: Ma quali è il meno inglese, scusate? Che ci fa Igloo tu di primavera, che tanto non legge la posta?
0: No,
2: ho capito, io!
0: Io!
4: Ma hai capito cosa fa? Non mi dovrebbe dare niente. Mamma, però
0: è una cosa che non c'è il codice di queste cose qua.
3: Ah, così.
4: Prendo un 0.
0: Ah beh,
4: sì,
0: un cazzo.
4: Non fa
0: niente.
4: Eh sì, ma ti dico, come mai lui mi ha vediamo a me il codice. Non fa niente. Andiamo a fare una modella normale. Se non esce da modella normale.
1: Ti dovrebbe fare.
4: Se uno normale.
5: Siamo tutti quanti rotti, siamo.
4: Sì, certo, perché
5: ritorno a zero. Ritorno a zero.

0: Ho capito quello che è.
1: Qual è il problema?
2: Il parametro Mayo Inch.
1: Ma vai a fare in culo.
2: Ah, no,

0: Ma cos'è questa cazzata di tubo catodico? Cazzata! Cos'è? È una cazzata! Il deficiente con la maschera, una cazzata! Cioè è merda da merda! Che cazzata! Ma è una cazzata colossale! È una cazzata! Cioè c'è un tizio... Poi c'è Free Jay, non lo so chi è. Sì, lo so, però non capisco il deficiente con la maschera. Non so chi è Dindon. Sta colossale. C'era già Romy dietro, sì, ho visto. Poi c'è un batterista. Che cazzati. Che stronzata. Che colossale stronzata.
1: Ma no, dai, ma è
0: che coglioni, che stronzata. Madonna. Cioè sta lì, fa il deficiente. Poi in giacca e cravatta a torso nudo. Queste sono le classiche cazzate di quegli stronzi che a modo loro vogliono far teatro. Ma che stronzata. Comunicazione zero. Che merda. C'è roba che non... Significato nullo. Che pazzesca stronzata. Merdate, merdate su merdate. Che troiata. Cioè gli effetti Tommaso Tozzi in the house. Che palle, che palle. Mio Dio, portiamola avanti. Ah, è finito. And Mask, oh mio Dio. Electronics, wow. Data colossale. Porco Dio, che merda. Solo in Germania merdate così. Oh mio Dio, che granduzzata. Dio mio. E poi altri 14 ore di schermo nero alla fine. Che troiate. Che grandissime troiate. RM-RF Dindon video dine porco dine bolic punto avi, come cazzo si chiamava. Comunque l'abbiamo qui, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto senza ascoltare l'audio, per cui non so, però generalmente a me queste cose teatrali fanno cacare il cazzo, perché sono delle, boh, delle merdate fini a se stesse. Merdate teatrali di merda. Io, se non c'è, per me il teatro è Shakespeare. Quello è teatro. Shakespeare. Dovreste fare Shakespeare, non queste merdate prive di alcun senso. Teste di minghia con due M. Siete un'anteprima della vostra stessa minghia. Oddio mio, dov'è la recitazione? Lo chiamate teatro, Dio cane. Ma dov'è che recitate, porco Dio? Mamma mia. Cioè io mi metto lì, ballo come un deficiente davanti alla telecamera con una maschera di minchia sulla faccia, con dietro una musica che non c'entra sicuramente un cazzo. Non l'ho sentita, ma si capisce. E poi c'è un rastone che mi spara le immagini roto Buddax su un mega schermo di merda col Dick Sun. E mo uno si inventa questa stronzata e va a fare gli spettacoli, no? Ma dico io, ma com'è possibile? C'è lui che si sta incazzando. Oddio mio. Oddio mio, basta, delirio. No, che io non sopporto non sopporto molto l'uso delle maschere. E poi, boh, comunque questo non è teatro, questa è merda. È merda. Dine merda, muse merda. La commedia dell'arte. Ma la commedia di questa gran minchia, non la commedia dell'arte. Oddio mio, la commedia dell'arte. Ucciderli tutti. Dio mio, ucciderli. Shakespeare. Shakespeare dovete fare, Shakespeare, non queste colossali merda. Ecco, è arrivato uno che ne capisce, finalmente. Oh, che cazzo. Uno sta lì.
1: La brucia.
2: AKA Donny Osmond. AKA.
3: If you can't say it all, just say meth. Stupid. Play too fucking much. Pookie.
0: Ma torniamo a parlare di questo spettacolo del cazzo. E commentiamo insieme questo video che abbiamo appena visto, intitolato Tubo Catodico, che altro non ci è sembrato che una colossale stronzata da fricchettoni. Che invece di studiare Shakespeare e fare il vero teatro recitando delle parti, Jeremy Sclera, Dio mio.
1: Domani ti bruciano a casa.
0: Eh no, domani vengono a farmi tubo catodico sotto casa. Jeremy il deletaniche. Arriva e ti brucia la casa.
1: Ertanica.
0: Ertanica. Atanica. Jeremy delle taniche, aiuto, aiuto. Minchia, invece, in effetti con la batteria dal vivo deve essere uno spettacolo. Verrò sfregiato da Jeremy delle taniche, ormai è deciso. Oddio mio. Però è divertente buttare merda sul lavoro degli amici. È veramente una cosa divertente. Oddio, sto morendo di sonno. Ma sentiamo cosa succede a Catania alle 2 di notte.
4: È un flash, ma
0: mi stavano rompendo un po' la minchia. Andiamo a rompere il cazzo invece andiamo a rompere il cazzo a Nirvana. Che Nirvana, ma se io adesso ti spengo la X mentre tu ci stai lavorando sopra da ormai 12 settimane, che cosa succederebbe?
5: Potrei bestemmiare per la prima volta nella mia vita così.
0: Ma c'è stata partita del Catania stasera? Potrei fomentare la rivolta con uno dei miei pernacchioni. Vado? Eh?
6: Ah sì.
0: No, non è arrivato il pernacchione.

0: questo è una cosa da veri hackers. Zorzorz.
1: Ma tu avevi già installato la X qualche settimana fa. Il problema è che ti sei fissato con questa nuova versione di AX
0: che ovviamente non funziona. Io adesso Zorzorz andrò a pisciare. Zorz.
2: Se ce l'hai punto qui. Ma stai andando a pisciare? India, il buddista. Non è il caso. Non è il caso. Potrei dare un poderoso calcio sulla zona degli hard disk della X.
0: Oh Dio mio. Mio Dio. Come dice il proverbio, il teatro dell'arte mettilo da parte. Anzi, la commedia dell'arte mettila da parte.
2: Fumi qua dentro, sai che ciò è male.
3: Vabbè, stiamo
4: ok, ok, ok.
0: Io siamo distrutti. Oddio.

0: Sei partito. Minchia, sei partito pure tu?
1: No, però no. E poi ti faccio compagnia.
0: No, io mi metto a letto fra poco. Sto crepando.
1: Comunque è ZML.
0: È la morte. No, è una rottura di gran coglione.
1: Ogni scritto che ci sono non è. Però è che ho problemi io con posto. Per questo.
0: Oh.

0: Ma chi è Don Peppiniello?
1: Davide?
0: Sempre tu?
1: No. Però la... come si chiama? Gippo Gippone. Perché ce l'ho oggi anche. Mi sembra proprio la base.
2: Ok, il romancino è un
0: Ciao. Mi chiamo in rete. Sì. No, domani io vado via nel primo pomeriggio. Mercoledì, giovedì prossimo, martedì, insomma. Per installazioni? Ah, non lo so. Lui. Boh.
3: Buonanotte, ciao, tirati le porte.

0: Signori, lo stream di questa sera finisce qui. Io sono ormai devastato dalla morte. E va bene, io interrompo qui questo terribile non posso cambiare proprietà del file. Hai salgando gli MCD Midnight Commander. Hai fatto il sugaminghia sei. Ma che c'entra Crudele Dorfmeister? Scusami.
1: Che stavo dando? Dice che ti piaceva.
0: Ma ce li ho?
1: Ce li hai?
0: O no? Questo è quello nuovo? No, no, come in Method Man.
1: E questi qua, no?
0: Eh?
1: Perché se siete nuovi vuoi?
0: Ma no! Minghe, i permessi. Se tagga quella merda di roba, F5, premi F5. Togli, preserva gli attributi e preservati la minchia. E le sottodir no?
1: Sì.
0: Non gliel'hai settato di copiare pure tutte le sottodir?
1: Sì, sotto
0: e vabbè, sono due le directory. Va bene. Devi tornare perché domani mattina che è male. Sì, per l'ennesima volta. Come sempre, ore 22 ore. Da base dei coglioni pronsdre favanuclo prore kerronsdri keropnia metto nell'ano Roosevelt. Ma ti fermati, che guarda che lentezza quando mi copre le cose. Vabbè, basta, perché non ho più spazio. Grazie per l'ascolto e buona sega.
2: Buona sega. Buona sega.

che palle la sintonia qua. Cazzo di televisore.

Che pazzia! Come cazzo si usa?

Va bene, basta. Carichiamo qualcos'altro. Il Commodore funziona, il floppy funziona. Microtuned, vediamo un po'. Funziona tutto. Stiamo provando programmi musicali per Commodore 64. Adesso metterò il microfono

Mysterious Game. Tour de France. Copiatori Azimut, interessante. Mega Assembly. Titanic. Apollo 18, ma io voglio provare. Nella user port. Ho ho ho ho!

Vediamo se troviamo un joystick. Un joystick. Porca puttana, erano anni che non usavo un joystick.

spegniamo. Quindi questa cartuccia di International Soccer funziona. Andiamo avanti. Con l'analisi dei dischi. Vediamo. Zeppelin, Supercopy, Space Killer, Chess Master 2100. Ce n'è veramente un fottio. Oh, questo Music Shop mi interessa. Winter Games, minchia. Attacco alieno, Pit Stop. Minchia, Pit Stop. Io sto cercando Pitfall 2, che aveva le musiche che non finivano mai. Iattello, Starfighter, Pac-Man Atari, questo è interessante. Samantha Fox, Superstar C. Interessante questo. Proviamo. Proviamo questo Drum 64.

1,64 1,64 il blocco.

rovinato il disco, vabbè. Almeno una volta dovrà capitare. Vediamo Music Shop.

Ingen hoppar kylling för.

che il Lord asterisco 8,1 e dovrebbe partire. Please wait, infatti. Ah, questo Commodore 64 è veramente pazzesco.

Music Shop, Broken Agents 16, Don Williams 1984.

0: porco di Dio. Allora. Siete un dischi. Qua ce n'è un puttanaio di altri dischi. Outrun, minchia, Outrun. I cristalli, Prohibition, Iron Morse, Demon Stalkers. Minchia, il disco di test del Commodore 1541. Pazzesco, i dischi originali. Pazzesco. Sì, vabbè, qua mi è comparso. Load score. Overture 1812. Soccer Indoor. Geos. Minchia, il Geos originale. Puttana di Eva. C'è il dischetto originale. Disk error. Va bene. Ha già rotto i coglioni. Vediamo un po' che c'è qua. Minchia, c'è polvere dell'Etna ovunque su questi dischi.
1: Piava.

macchine, autoturbo, elicottero, MLX 2.0, non mi ricordo cos'è, Super Switch, Music Maker, minchia, Music Maker mi ricorda qualcosa, Camel Trophy, pallavolo, minchia, Ghostbuster, Platoon, Infezioni, no. Si capisce un cazzo di che fa questo programma. Castle Master, Taskmaster, Geografia, Ghostbusters, Spy Game, Scuola Pazza, Escape, Driving School, Simulatore di Volo, Illusioni, Futuro, Chip Whist, Calc Result Express, Seconda Guerra Mondiale, The Gate, Archivio Base, Medieval, Match Day, Enduro Racer, Starlight, Strange Loop Fighters, Condominio, 3D Maze, Hustler, Hunter Patrol, Furto Hollywood, Il Mago, Sopravvissuti, Viaggio al Centro della Terra, Pazzo Almania, Turbo Roventi, Hot Rod, Printer Driver, del Geos, Dio mio, altro disco Geos originale, Combat Skeletro, Master Task, Mega Ball, Power Road, Avventura, allora, questo lo metto qua, questo è Pirates, $360k di programmi, solo 14.000 lire, no, dischi DOS riutilizzati evidentemente. Niente, questi non funzioneranno mai più. Copy nastri, Doctor 64, copiatore con cartuccia, maxi archivio, Star Trek, minchia, qua c'è Girus, porca madonna. Girus e Duopo, caricarlo istantaneamente. Carichiamo istantaneamente Girus. Pioneer 3, Kayak, Rambo Story, Archivio, Flight Simulator, Infiltrator 2, Corsa Bici, Impossible Mission, Tuffi, Piattaforma, Apollo 18, Base Log originale, Power Z, Last Ninja, Bruce Lee, Assembler, Simon Basic, Erbe e Spezie, Action, minchia, ma per giunta hanno l'etichetta pure dietro questi dischi. Pirates, No Cartuccia, Sicker, Dragorak, ma è pazzesco, Titanic, BMX Simulator, Doctor 64, Winter Games, Italy 1990 Soccer, Speedboat, Fetish Freddy, per non dire Fetish Freddy, Electronic Art, questi che sono? Questi sono senza custodia. Fighter Bomber, Airport, Fortezza Aerea, Salvataggio. Questo non c'è scritto niente. Ninja Spirit. Ma questi sembrano dischi. Mio Deceptor, Loader, Giro dell'Otto, The Jungle, Giustizia, The Bomb, Trova Sis,

Allora, Shuttle, il capitano nero, scuola di Kung Fu. Oh. Premi fuoco e gioca. Ma perché mi devono spostare la porta del joystick? Devono rompere il cazzo in questo modo. Minchia. C'è la pubblicità del gioco Gorf. Questa scatola di programmi, scatola peraltro piena di polvere dell'Etna. Mini Put Accolade, Commodore 64, originale. Il manager. Pasto il masto. Copiatori 5 Skyfox Flintstone Pro Tennis Simulator.

0: Dale, vaya, escuche su. Escucha. Escuche su.
1: Ah.
0: Escucha.

Allora io ho qua il cavo, ho trovato il cavo per collegare il drive al PC.

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com

prova. Beh, prende anche il rumore dell'ambiente. Bene, è stereo. Si sente una merda. Non capisco perché, è come se fosse in distorsione. Vai in saturazione qualcosa e non capisco perché. Proviamo a abbassare il capture.

Sì, ma non va per niente bene. Vabbè, provo qualche registrazione d'ambiente, va, dal minidisc.

0: Prova. Va bene, streamiamo.
1: Dov'è il lobo? Dov'è? Dove sei?
2: Aspetta, che non c'è, non è con me.
1: No?
2: Devo dare l'annuncio qui. Allora, che tipi?
3: Ora è fidanzato, vero? Aspetta,
2: è fidanzato? Sì, sì.

0: No dobrze, to mi to idzie.
1: No i jest
0: to
1: dobrze.
0: Masz tu trochę deszczu. Takie bardzo.
2: Chyba ci ten bradeszcze.
0: No.
2: Ja tak już po prostu chwilę z belu,
0: to jest dobrze. Ale, tu do jakiego mieszkania.
2: Perché
0: ho domandato il vestito? E poi mi mette nella vicino in mano, non mi metto. Allora.
1: Beh, si stream.
0: Metto un po' di musica, va?
1: Sì, bravo, metti un po' di musica. Io nel frattempo streamo e comincio a capire un po'.

0: Vabbè, a questo punto io mi leggo la posta. Mentre inktomisearch.com si collega a Miguel. 35 messaggi, non è possibile.
1: Un giorno, 53.
0: Un giorno che non leggo la posta. Ah! Che allora?
2: Che
0: ci tira un bombardamento! Perché sarà un bombardamento! Perché hai. Vi scriveremo tutte le più atroci liste di spamming! Oh, adesso la musica giusta!

0: Ma chi è Tito Pette che mi fa piscere le risate?
1: Tito Pette è un mio collega.
0: Aiutitemi di Trigi. Che pazzo.
1: È un mio collega, è un pazzo.
0: È un tipo molto speciale, sì.
1: Sarebbe da coinvolgere.
0: Tutto Baudo, io sono tutto Baudo.
1: Tutto Baudo.
0: È un pazzo. E coinvolgiamolo.
1: Però avete fatto un live, c'è un punto in due e va a lui. Perché non

0: Ya la valle. Cosa la valle?
1: Sta facendo lo swap meeting.

0: hanno fatto la passo da Riccardo Rioles, cristiana di Eva.
1: Eva?
0: Non nostra, quella di Riccardo libero.it.
1: Niente. Basta, bisogna che ne cambi la posta. Non c'è altro da fare.
0: Lui ha cambiato tendizio, dice, tra l'altro ha spedito una ventina di amici e collaboratori rubati alla mia casella messaggi ingiuriosi a firma mia o con firme fatale. Infine ha cambiato la password della mia mail e me l'ha bloccata.

0: Ah, hai capito, il 18 e 20 marzo del 2003 il gruppo Alessetti Atom farà una sessione di radioascolto a Arecibo sui candidati più promettenti che sono stati trovati con il progetto Sede Atom. Mi va a rivedere quelle fonti di segnale. Evidentemente ci sono cose strane.
1: E di almeno hanno trovato qualcosa?

0: ogni qualvolta si scrive, ogni qualvolta si è attaccato. Ogni qualvolta, e ogni spazio dal bordo è attaccato, no?
1: Aspetta,
2: ma fraggi
1: sono importanti.
2: Dove?
1: Su
2: Etna. Non ho capito.
1: Su Etna.
2: Etna. Etna. Etna. No, allora Valpo, non ho capito che è stato Lobo. Non ho detto la cosa.
0: Sì,
2: io gli faccio il babbo, stai venendo? E lui sì, cosa porto? Hanno bucato meglio, vero?
0: Cimbo.
2: E poi da spesso non risponde, è un frocio.
0: Ma cosa porto per cosa? Non ho capito, basta.

0: Ah, qui c'è gente che ascolta effettivamente. È giunto il momento di dare un po' di conto a chi ci ascolta. Radio Cybernet oggi trasmette nel cazzeggio più totale.
1: Sì, io mi faccio i cazzi miei. Ah no, io sto lavorando per gli utenti.
0: Sì, per gli utenti. E cosa sto facendo?
1: Sto scrivendo il manuale.
0: Oddio. Ah, ecco, e sta sfasciando la sedia. Ha rotto la sedia. Non è la prima che si rompe comunque. E vabbè. Che dobbiamo fare? Io torno a leggermi le 750 email.
2: Ma un po' di gente su sicurezza.

0: sta facendo i moduli, il kernel nuovo. Tra un po' vorremmo fare il reboot. Ah, quindi staccano stream, che palle. Pensate che mi connetto io. Ho più la voglia di me.
1: Che?
0: Mi connetto io. Fai che? Faccio io a chiedere.
1: Che ce ne ho fatto del PPT ovvero?
0: Ah, vero, vero, vero, giusto. Ah, faccio il chiedo.
1: No, il problema è che comunque lo stream si scatta per il
0: PPT. Ah, vabbè.

0: Quando che idea di il busso paurosa. Banda, banda, banda?
1: Sì.
0: Era fisso?
1: Sì.
0: Sarebbe ok.
1: Dietro il rifle.
0: Mamma mia. Ho paura, ho molta paura.

0: Ma poi, ma io ho appena proposto.
1: Oh,
0: niente banda per le Kermitting.
1: Ah,
0: più condivisione tra noi, più chiacchierate
1: le sue. Come l'anno scorso, di
0: stamattina. Ma è nato l'anno scorso, come l'anno scorso a Bologna, che era
1: vabbè, però non si poteva uscire.
0: Come no?
1: E sono le stesse acque.
0: Sì, ma tu.
1: Io non uscivo sulla stampa. Tu uscivi, perché mi avevi caldo.
0: No, non uscivamo.
1: Capito?
0: Dal padone, non uscivamo.
1: Probabilmente la stessa acqua uscì.
0: No, sai perché non uscivate? Perché questa ha avuto un mare di problemi.
1: Ah, e dove invece che... ah, ok, allora.

0: che faccio? Lo proviamo il nuovo kernel? Magari tra un po'.
1: Chi vuole caffè?
2: Io. Tu hai i soldi?
3: Voglio fare!
2: Ora andiamo a mangiare qui. Ora andiamo a mangiare per mangiare. Non mi deve un caffè.
1: Vediamo qui in nero o un altro caffè.
2: Mi piace più a questo.
1: Perché sì, è vero. Non mi deve più
2: tempo. Non mi deve più tempo. Non mi deve più tempo. Non mi deve più tempo.
1: Ah, non mi deve più tempo.
2: Ti devo dire.
1: Magari ora che fai a prendere da mangiare, non ti toccare delle monete con...
0: Ok.
1: Ok.
0: Cos'è la situazione di Italia?
3: Lei riporta le persone che ognuno è a casa sua.
0: Infatti.
3: Cosa fa? Domenica tu è normale. Quindi lo facciamo qua. Quindi non lo posso sbistare il fatto male.
0: Io non sto sbistando il bambino. Se, guarda, se io volessi leggere di più.
3: Ma come vedere che faccio male quando è italiano?
0: No!
3: Babbo, non volevo descrivere gli altri, non so, che c'è, però io no, ci sarebbe. Merda, dai!

0: Poi
1: il buchino, poi
0: come
1: pensi, ma
0: come
1: pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come
0: pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come pensi, come intelligente al punto giusto, quindi non troppo perché poi stressa, possibilmente sano di mente, altra
1: religione, è un cappello,
0: ma che cappello, sei il mio amico, aiutami, e poi non lo so, sensibile, minchia male, dovrebbe essere un sacco di cose da dire. Che bello!
1: Non lo dai portato.
0: No, sto soltanto ragionando del mouse. Finché ti vedi che il computer non si spara.
1: No, non lo spara.
0: Mi butta dalla finestra.
1: Potrebbe andarci molto vicino.
0: Ah, è visto niente. Meglio morta che non tipo senza una gamba.
2: Ma te è morte.
1: Grazie.
0: Ti attaccavo il mouse e mi connetto. Ecco. Non mi ricordo il computer che sta morto.
2: Invece la mia tastiera nera?
0: No, mi piace toccare così.
1: Non l'ha capito.
2: No, non l'hai...
1: Guarda la testa.
0: Mi sei incazzato, non c'era niente.
1: Adesso non c'è male.
0: Mi vorrebbe sborghiti, ma non mi ricorderei un cazzo, non so.
2: Ma infatti è bello perché quando molti amici mi dicono no, non mi scrivere, non scrivere.
0: Arrivo,
2: sì.
0: È un bastardo.
2: Sì, è bastardissimo.
0: No,
2: però funziona, cioè questa cosa...
3: No, ma io ci si scrive.
2: Sì, tu...
3: Però no, ti confesso che ogni tanto mi capita il dubbio. Però allora, ci vado molto vicino.
2: Quando
3: tu gli accendi il tuo
2: pazzo.
3: Tu gli accendi le cose...
2: Ma sono però seduto male e ho le mani leggermente spostate.
3: Tu, tutta un'altra cosa.
4: Vabbè,
2: vuoi fare tipo con me che dici
4: vuoi
2: andare a scrivere di testo, scrivere
4: tutto,
2: poi ti sappi di sapere. E ti insulti,
4: poi
2: dici ti mando un insulto. Ma che fai di dislessia quando scrivo? No, la dislessia
3: è questa, la dislessia, metti.
2: È un'altra mia. Questa è dislessia proprio
3: nell'anima. Vabbè, che scriverò?
2: Senza
4: dislessia.
3: Stiamo tornando, no? Dopo te
4: lo
3: so. Con la cola, che abbiamo una bottiglia ancora.
2: Però... Mettila nel frigo, eh?
3: Ma non c'è bisogno.
2: No, non voglio niente.

0: Allora, cosa c'è? Andiamo là.
1: Ma aspetta, allora mentre voi siete fuori io rimuto la macchina.
2: Sperando che tu abbia fatto tutto giusto.
1: Ho copiato il kernel e ho fatto i moduli, fine. Comunque non ho ancora toccato l'ILO, non ho copiato nulla, per cui... Sono cose che stavo a dire. Bene, questo lo mettiamo nelle cose di pallo. Come dice il cartello.
0: Era lo stato che usavo per le cose mie.
1: Posso chiuderti qua?
2: Ah, la guardavo la porta di Bana che c'era a casa.
1: Te l'ha già detto? Adesso? Ok.
3: Dimmi.
1: No, ok, non si farà qualche lezione, ma non si
3: farà.
1: Ok.
3: Grazie.
1: Allora
3: mi prego.
1: Non potremmo fare a meno di lui.
3: Ma che ma fate niente!
0: Non la conosci, che stai con me?
1: Ma infatti alterniamo. Boh. Dimmi che voglio un pezzo della torta.
2: Che fare?
1: Pezzo, vado che compleanno.
3: Addio, poi un pezzo della torta. Io sono storto. Ma che allora un pezzo
1: di torta. Ah, c'è un pelo.
3: Sì. Non fai il bastardo, se no porti un pezzo a tutti. Ecco. Ho capito, perché un pezzo al pezzo? Un pezzo a
1: me. È vero, perché sto trimmando.
2: Purtroppo il problema vero è che io sono morto di sonno, ma il vero stream incomincerà fra un po'.

Benissimo, comunicazione di servizio, io adesso vado in bagno, vado a cambiarmi e dopodiché probabilmente sarà vero il gran delirio. Io vi lascio la musica dei Korn e tornerò fra un pochino, insomma. È il tempo di levarmi le croste dal culo.

0: Dovevo comprare un disco di 80 in settimana, ne prende 6 giga e donarlo. Cioè, ne portarlo qua prima, no?
1: Allora, se te riuscire a redattarlo, ciao Gabriele. Non è questa però. Io non ho fatto caso, perché è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è tutta la mia vita, è

0: Allora mi sono comprato, due neo
1: Guarda,
2: per me possiamo fare una colletta.
0: perché gli stilisti considerano che io
1: allora discusso io mi so mi devo comprare meglio non ci stiamo stando in queste settimane credo
0: io ho detto là io ho fatto quello da 120
1: vabbè a me la mia cosa facendo mi passo non fanno
0: per me chiede
1: io ho un io ho
0: salgono come una
1: io vero
2: non potrei mai più fare un backup.
1: Io ho una disk da 6 giga che uso come frame stage, non ci serve? Sì, una volta mi compro quello da 6 giga, non me lo faccio basta. Lo posso portare qua, penso che 6 giga basta per una macchina tipo mezza.
0: 6 giga però non
2: c'è. Attualmente c'è il 6 giga.
1: Attualmente c'è un 3 giga.
0: Una volta.
2: Io ho un 5 giga, allora io a casa ho un 5 giga. Ho anche un 30 giga con disco che si accende e sta acceso 2 giorni e poi non funziona più per 9 giga.
0: Vabbè.
2: Stranissimo difetto.
0: L'alimentazione
2: no, non si accende proprio ma non è, è strano, cioè lo devo lasciare da parte per 15 giorni dopo due è perfetto poi comincia dopo due giorni di utilizzo a dare errori e poi lo spegni, lo riaccendi e non si accende più
0: strano
1: veramente io non lo so. Cioè, se posso, se mi compro questa disco, quella di 7 giga, cioè, qua.
2: Sì, quello da 5 io lo porterò.
1: Quello da 5 lo porto. Potremmo cominciare anche con quello da 5.
2: Oh sì, esatto.
1: Prima che la prima, dicevo...
0: In questi istanti, eh?
1: È tipo... No,
2: stasera, in questo istante non...
1: Si cominciava a montare.
2: Il materiale.
1: E questo è il problema.
2: Prendiamo la macchina.
0: Allora, la scheda madre ve la posso dare io.
1: La scheda madre ce
0: l'ho. No, ce l'avete.
2: Non ce l'abbiamo. No. Di sicuro che funziona non abbiamo niente.
1: Abbiamo solamente quello di Nirvana.
2: Abbiamo quello di Nirvana, ma...
1: È un 2200 al mix, non va bene.
0: Io un 450, sicuro.
2: 450 è come Midler.
0: È un MD, però.
2: Sì, come Midler. È un 500 Midler, siamo lì. 450 è Jenny. Va benissimo.
0: Questo qui, c'è.
1: Così sole solo anche se non
0: che davanti devo vedere.
1: Se la madre non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, perché non ho visto qualcuno, ho visto
2: la madre completa con il
0: sotto, col processore dentro, se non mi
2: sbaglio, ma non l'abbiamo mai provato, sarebbe da provare stasera, minchia nel vero senso della parola,
0: dov'è,
2: sono distrutto. Comunque, chi c'era? Cioè, il problema grosso è non rifare l'errore che io feci anni fa e che feci per disperazione. Montiamo a migliorare l'uomo, montiamo a migliorare l'uomo, soprattutto mi sono rotti i coglioni, avevamo i pezzi fermi di là, ho detto, va bene, lo monto io a migliorare l'uomo, visto che nessuno fa un cazzo.
0: No,
2: e poi mi sono visto l'ingazzatore di Martin, giustamente, perché fui troppo precipitoso, mi dimenticai alcuni servizi, e quindi...
1: Vabbè, ma
2: noi avevamo due macchine. Io installai Media Lab nuova e passai subito online Media Lab nuovo, quindi questo fu un errore perché alcuni utenti non trovavano più alcuni programmi, insomma le cose non funzionavano subito bene.
0: Che come servizio c'è attualmente su Media SSH,
2: SSP, no, non tanto quelli aperti così, ma la rete interna, lì che chiuda sotto.
0: Quindi va sconfitta con la scuola.
1: Questo lo sa io.
0: No, non devi scrivere tu la cosa.
2: Sì, e non l'ho scritto. L'idea è che non lo scrivere stanotte, visto che domani c'è riunione.
0: Ah, ok.
2: Stanotte o domani mattina.
0: Quindi domani c'è riunione. 100%.
2: Sì, io non lo so se ci sarò dei problemi, ti dicevo.
0: No, perché dai.
2: C'ho il cane che sta male a casa, i miei genitori non sanno come fare perché la massa
0: sta male io stesso.
2: Non lo so. Tossisce, cerca di vomitare qualcosa che non riesce a vomitare. Tutto il giorno, qui deve andare alla determinata.
1: Ma giù è un po' che devo
2: puntare. E infatti poi parlerò con giù.
1: Ah.
2: Mm?
1: Se lei ha la macchina, se io lo so.
2: Vedremo.
1: Possibilmente colpo, se ne può occupare lei.
0: Devi esserci, va bene, dai.
2: Proverò.
1: Perché
2: lei forse è a Messina al posto.
1: Ah.
2: Perché che è successo oggi?
1: No, dico, questa cosa è successa oggi.
2: Sì, alla fine è finita a fare.
1: Sì, è finita a fare, però obiettivamente.
2: Ma cosa? Obiettivamente l'uomo ha un po' ragione.
1: L'uomo ha ragione. Solo ti dico, infatti, cioè, ma io dico, ma in questa macchina non c'è più quattro, si può montare?
0: Ma io vi ho detto sempre, quando io sono venuto.
1: Che problemi ci sono? Che per
2: ragionare che nella 2.4 bisogna aggiornare un mare di cose.
1: Che cosa?
2: Chi sa dica? Le libc, che aggiornarle è pazzesco,
1: ma che ci sono problemi con le libc, scusa.
2: Il compilatore, le modutils, le porco di outils, le vaffanculo, tutto, tutto. Tetris bisogna aggiornare. Di tutto.